0: replica, non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. AWS ricorda che Ranucci è una vittima. Renzi, Report mi ha massacrato per anni, ma resto garantista. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura, nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria, e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa Ferragosto. Medio Oriente, Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz, è nelle nostre mani, afferma, ma l'Iran replica, presidente americano, lo stretto di Hormuz resta chiuso fin quando non saranno accettate le nostre condizioni. Intanto, secondo la Reuters, l'Italia insieme al Regno Unito, Svizzera e Indonesia sono i paesi che avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Il terremoto in Colombia, le vittime sono salite a 265, 3.500 circa i feriti e 500 i dispersi. Oltre 50.000 persone si trovano in situazione emergenziale, più di 250 le strutture crollate danneggiati, 129 tratti stradali, 20 ponti, 43 acquedotti e 2 aeroporti. Il presidente della Espreia è pronto a dichiarare l'emergenza economica del paese. In Italia ancora disagi all'aeroporto di Catania, dove l'eruzione dell'Etna ha imposto lo stop ai voli fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia di passeggeri bloccati a terra.
1: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata, ma tutto dipenderà dalla forza e dalla direzione del vento. Dovesse soffiare deciso in direzione sud, la cenere sparata dal vulcano renderebbe impossibile l'operatività dello scalo. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
2: E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
3: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
4: Dovevo prendere un taxi, 300-400 euro, e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Meteo, temperature in calo a cominciare dal nord grazie ad una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Oggi 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla della Protezione Civile per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis fa il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso, poi 3 medaglie, argento per la staffetta 4% femminile e bronzo per Thomas Chacon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. L'Italia con 31 trofei è seconda nel medagliere. Andiamo a Birmingham per le gare continentali di atletica, dove Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa Europea sconfiggendo 2-1 l'Aston Villa. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Anas ricorda, se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre. L'imprenditore faccendiere ha parlato per oltre 5 ore e ha confessato: sono io il mandante. Il suo avvocato ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino, ma Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione della conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista, e Alleanza Verdi e Sinistra ricorda che Ranucci è una vittima. E veniamo alla pagina degli esteri. Hormuz è nelle nostre mani, Trump rivendica il controllo dello stretto, ma l'Iran ha ribadito che Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro richieste. Intanto arriva per Trump una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Twitter. Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah, lo riferisce la Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa dai colloqui mediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. E nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare così lo scontro nell'Artico. Intanto Zelensky rivendica la riconquista di 745 chilometri quadrati di territori occupati, l'attacco anche a Novorossiysk sul Mar Nero, e alla CNN ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti. E poco fa proprio missili russi hanno invece colpito il porto di Ismail, causando un incendio e diversi danni.
3: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. E intanto uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: E due terremoti di magnitudo 5.5 hanno colpito il nord-ovest del Kashmir e le coste del Salvador. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi, al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E torniamo in Italia con il tema politico, quello dei migranti. Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa delle tensioni con Roma. Il ministro Tajani però rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
4: Se passò il dia 30 non puede.
5: Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. Lo ribadisce la ministra della difesa spagnola, Margherita Robles, arrivata a Ceuta tra le contestazioni per scongiurare una nuova ondata di migranti. Un'eventualità, questa, che spaventa non solo gli abitanti dell'enclave, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca, la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno. Mentre accedere al progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Sui migranti la tensione resta alta in Europa, con gli allarmi di una possibile nuova ondata a Ceuta, ma anche con le tensioni tra Italia e Germania sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine dei trattati di Dublino, ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La cronaca svolta nel caso del cameriere 22enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco a Cutro in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. E continuiamo parlando del caos nei cieli. L'eruzione dell'Etna infatti blocca 700 voli in 4 giorni. L'aeroporto di Catania è chiuso fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. La Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra. E parliamo invece ora delle temperature verso il calo, a cominciare dal nord, grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed allerta gialla della Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Allora sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora presente attività residua sulle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
2: Il 13 agosto del 2022 ci lasciava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo, alle 18 su RAI Storia, Piero Angela a raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su RAI Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, con una selezione dai programmi realizzati tra il 69 e l'80. E chiudiamo con lo sport. Europeo di nuoto, impresa di Sara Curtis, e prima il record mondiale nel 50 dorso, poi la 4% stile al secondo posto. Bronzi a Ceccone e Pilato. Nell'atletica leggera, Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, la confessione di Walter Lavitola: ho fatto mettere quella bomba a Ranucci per fargli alzare i livelli di protezione, così il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove per oltre 5 ore ha parlato col GIP di Roma e ha messo a punto di essere lui il mandante dell'attentato al giornalista Rai a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Sui social interviene Sigfrido Ranucci: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive, citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, scatenando le critiche della maggioranza. E sul dossier immigrazione, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronto a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria, e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. E le parole di Ranucci, come dicevamo, provocano forti reazioni nel centrodestra, mentre nell'opposizione c'è chi ricorda che Ranucci è parte lesa. Al centro del dibattito resta anche la questione migranti.
3: Ignobile che Ranucci si paragoni a chi ha combattuto la mafia, attacca Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli si domanda se l'accanimento di Report contro la premier preludesse la sua discesa in campo.
4: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
3: E a chiedere nuovamente alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, che poi torna sul caso dei rimpatri dalla Germania. Prima avverte si riprenda le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Troveremo un accordo, assicura il ministro Antonio Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, ci isola e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle. Per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla premier, che è vittima di se stessa, costruisce false emergenze sui migranti, rincarano da Verdi Sinistra, che con le altre opposizioni difendono Ranucci. Le confessioni di Lavitola dicono, confermano che è una vittima. Matteo Renzi commenta, massacrato per anni da Report, ma rimango garantista. E dal PD Sandro Ruotolo:
5: i magistrati hanno già detto la loro. Il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
3: Filippa Misano, GR1.
2: Medio Oriente, diplomazia ancora in stallo, irrisolto il nodo Hormuz. Sui negoziati interviene Donald Trump, mentre Teheran ribadisce: lo stretto è chiuso finché non si accettano le nostre condizioni. E il presidente americano è alle prese anche con una nuova grana giudiziaria, l'inviato a New York.
6: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico. Il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. Due associazioni giornalistiche che lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: In Texas, precipitato un elicottero militare, morti i due piloti. L'incidente è a 50 km dalla base di Fort Hood, da cui era partito il velivolo, a nord di Austin, capitale dello Stato americano. Il tribunale di Chicago ha riconosciuto un risarcimento di $29 milioni alla famiglia di un uomo deceduto nell'incidente del Boeing 737 Max del marzo 2019, quando morirono 157 persone tra i passeggeri ed equipaggio. Torniamo in Italia con la cronaca. Fermato un commerciante 28enne per l'omicidio di Sergei Krapter, 22enne cameriere bulgaro, ucciso a colpi di pistola a Cutro, in provincia di Crotone. Dissidi tra i due per questioni familiari o sentimentali, le ipotesi degli investigatori. Meteo, temperatura in calo a cominciare dal nord in Italia grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Oggi 18 le città da bollino rosso ed è allerta gialla della protezione civile per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, Sarah Curtis fa il record del mondo nella semifinale di 50 d'orso, poi guida la staffetta femminile 4%, la conquista dell'argento, bronzo per Thomas Chacon nei 200 d'orso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia con 31 trofei e seconda nel medagliere. A Birmingham per le gare continentali di atletica, Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello ed è la quinta medaglia azzurra. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea sconfiggendo 2-1 l'Aston Villa. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la confessione di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino, ma Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione della conduzione. Compatta l'opposizione nel difendere il giornalista Rai, è lui la vittima.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non è un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
3: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità,
3: sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
2: La pagina degli esteri: Trump ha rivendicato il controllo su Hormuz, ma l'Iran ha ribadito che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro richieste. Intanto arriva per Trump una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Lo riferisce la Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa dai colloqui mediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. E nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare lo scontro nell'Artico. Intanto Zelensky rivendica la riconquista di 745 chilometri quadrati di territori occupati e alla CNN ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti. Nella notte, attacco russo ha invece colpito il porto di Izmail, causando un incendio e diversi danni.
6: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. E intanto uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi Dublino e si dice sorpresa delle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. E a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto.
7: Che passò? Il dia 30 non può.
8: Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. Lo ribadisce la ministra della difesa spagnola Margherita Robles, arrivata a Ceuta tra le contestazioni per scongiurare una nuova ondata di migranti. Un'eventualità, questa, che spaventa non solo gli abitanti dell'enclave, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca, la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno. Mentre accedere al progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro, in Uganda. Sui migranti la tensione resta alta in Europa, con gli allarmi di una possibile nuova ondata a Ceuta, ma anche con le tensioni tra Italia e Germania sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine dei trattati di Dublino, ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La cronaca svolta nel caso del cameriere 22enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. E caos nei cieli, l'eruzione dell'Etna blocca 700 voli in 4 giorni, aeroporto di Catania chiuso fino alle 2 di domani, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra. Temperature verso il calo sullo stivale, a cominciare dal nord grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla della Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Ma sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora presente attività residua sulle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
2: Il 13 agosto del 2022 ci lasciava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela a raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire, sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, una selezione dei programmi realizzati tra il 1969 e il 1980. E chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto, impresa di Sara Curtis, prima il record mondiale dei 50 d'orso, poi qui dalla 4% stile al secondo posto, bronzi a Ceccone e Pilato, l'Italia con 31 trofei e seconda nel medagliere. Nell'atletica leggera Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, la linea torna ora alle note di Radio 1.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Le 5:32 minuti, buona mattinata, buon 13 agosto a tutti voi da Maria Cristina Manca e John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda. Inizia ora la programmazione diurna di Rai Isoradio. Intanto io vado subito in strada perché c'è un veicolo in fiamme in A16, la Napoli-Canosa. Si tratta di un camion, quindi attenzione, si transita solo sulla corsia di sorpasso, peraltro viene segnalato del fumo in carreggiata, quindi attenzione e prudenza perché la visibilità potrebbe essere compromessa. E allora, a proposito di visibilità, a proposito, uno sguardo dal tempo lo dobbiamo dare subito, come sempre. Tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
7: Grazie, una buona giornata a tutti voi. Un tempo al momento decisamente buono sul nostro paese.
6: Però devo iniziare con la domanda. Ormai in questi giorni la domanda: quando finisce il caldo? Questa è la domanda di rito che si fa ogni mattina.
7: È una domanda che ci può stare e la risposta è che il caldo ha le ore contate, nel senso che
6: bello.
7: Dovremo resistere fino alla giornata del 16, domenica 16. Da lunedì le cose cambieranno, arriverà dell'aria più fresca che porterà anche qualche pioggia, qualche temporale prima al nord, poi al centro-sud, però poi le temperature sono destinate a scendere. Scenderanno entro martedì di almeno 6 o 7 gradi, quindi continuerà comunque l'estate, ci saranno ancora temperature estive ma molto più vicine alle medie del periodo, quindi scenderemo dai 38-39 attuali ai 32-33 gradi.
6: Sembrerà di stare in montagna.
7: Sì, praticamente, insomma. Tra l'altro dovrebbe scendere anche un po' il tasso d'umidità. Insomma, ecco, siamo destinati a stare meglio dal punto di vista termico nella prossima settimana. Per il momento però ci godiamo ancora il sole per questo fine settimana di Ferragosto, perché avremo un tempo buono quasi ovunque, qualche temporale in più al centro-sud sull'area appenninica centro-meridionale e anche sulle Alpi occidentali, ma in genere ci sarà il sole.
6: Perfetto, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci, buona giornata.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Barry White, You're the First, the Last, My Everything, 1974, un classico assoluto della disco soul, con quella voce profonda e inconfondibile che ha reso Barry White uno dei simboli del romanticismo musicale degli anni 70, un brano che ancora oggi mette subito di buon umore e fa viaggiare proprio con un altro ritmo. Allora, siamo noi, le 5:37 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio, Maria Cristina Manca, sino alle 9 con me c'è John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda. Subito in strada, vi avevo parlato di questo camion in fiamme sulla Napoli-Canosa. Al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso, siamo tra il nodo a 16 a 30 Caserta Salerno e Tufino in direzione est verso Canosa. C'è del fumo, quindi attenzione, visibilità sicuramente compromessa, e si rallenta proprio nel tratto appena detto per questo motivo. C'è un invito alla prudenza per un incidente segnalato sulla 26, la Genova Gravellona Toce, coinvolto un camion, ma la nota ci fa sapere che è già in emergenza. Tra il bivio 26 di ramazione a 4 Torino Trieste e Vercelli Est verso nord Gravellona Toce, incidente al 104. Sono terminati i rallentamenti che interessavano un tratto dell'autostrada del Sole tra il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, dove passava un trasporto eccezionale. Riaperto il tratto della 1 Orte Orvieto direzione Firenze, riaperto in anticipo rispetto alle previsioni. Vediamo cosa resta chiuso, ma resta chiuso innanzitutto il tratto della Roma Teramo, il tratto urbano, perché sappiamo già da giorni che lo raccontiamo, è un tratto chiuso per lavori in modalità continuativa tra il bivio 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Altra chiusura a lunga scadenza, infatti la riapertura è prevista per il prossimo 24 agosto, l'entrata di San Giovanni sulla Napoli-Salerno verso Salerno e poi ricordiamo anche Novi Ligure, l'entrata chiusa verso la 26, l'uscita provenendo dalla A7, siamo sulla diramazione Predosa-Bettole.

Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con questa Rewind Repeat It, una collaborazione nata nel 2015 è arrivata finalmente al pubblico quasi 10 anni dopo, una traccia che unisce l'elettronica di questo DJ olandese Martin Garrix alla voce inconfondibile di Ed Sheeran. Sono le 5:45 minuti, aggiorniamo qualche situazione in strada. Intanto c'è in viabilità ordinaria una chiusura che dobbiamo raccontarvi, parla della statale 55 dell'Isonzo, che poi è una strada statale importante che praticamente collega San Giovanni di Duino a Gorizia. Questo tratto resta chiuso per un incendio tra il chilometro 4 e 900 e il chilometro 10 e 800 con deviazioni sul posto. La strada resta chiusa fino a domani mattina con il presidio fisso da parte dei vigili del fuoco, quindi strada chiusa all'altezza del chilometro 4 e 500 sulla statale 55 dell'Isonzo. Un incidente ora segnalato sul raccordo Bettolle Perugia, si rallenta un chilometro dopo Mantignana in direzione del raccordo stesso. Un incidente anche sulla Brescia-Padova, attenzione, segnalato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo, andiamo sulla A2 del Mediterraneo. Intanto c'è una corsia chiusa per lavori di manutenzione tra l'area di servizio Cosenza e Rogliano Grimaldi verso sud, verso Reggio Calabria. Altra situazione, sempre sulla A2, ci parla di un incidente tra Rose, Montalto e Tarsia Sud verso Fisciano, carreggiata nord. Questo è l'aggiornamento dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti, parliamo naturalmente del camion in fiamme sulla Napoli-Canosa. C'è del fumo in carreggiata e il traffico è rallentato tra il nodo A16 a 30 Caserta Salerno e Tufino e in direzione di Canosa. Questo è l'aggiornamento del tratto della 16 Napoli-Canosa, che vede naturalmente questo camion in fiamme. Sono molti i messaggi giunti al 348 103 1010, tra poco andremo a leggerli e a salutare un po' di amici in ascolto e in viaggio. Intanto vi lascio a Max Gazzetto.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. E allora, musica in qualche modo legata anche ai vostri messaggi, come quello di Raffaele che ci parla di Barry White, della canzone che avevamo ascoltato in precedenza, un brano veramente storico di Barry White, che poi non è di Barry White. Allora Raffaele ci raccontava una storia romantica legata a questo brano, legata a Barry White. In realtà sulla nascita di questo brano le fonti raccontano un'altra storia. Il brano era nato addirittura come una canzone country scritta 21 anni prima da Peter Radcliffe. Barry White la trasformò completamente in quel capolavoro soul disco che conosciamo. La storia della corista invece, a cui tu fai riferimento, Raffaele, potrebbe essere legata a Glodyn James, la sua compagna e poi moglie, che fu anche fonte di ispirazione per altre sue canzoni. Insomma, con Barry White amore e musica andavano davvero a braccetto, ma insomma sono curiosità legate anche a questi brani storici. Sulla Brescia-Padova intanto code per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Vi avevo già parlato dell'incidente, tra l'altro c'era un messaggio anche di un altro ascoltatore che non si firma e che ci parlava di Carme, non so Carme se è un Carmelo o che altro. Firmatevi quando mandate i messaggi, così ci rendete la vita più facile. Tra poco il giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano la confessione di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
4: Così riporta il difensore Sergio Cola, Lavitola ha confermato l'impianto accusatorio ammettendo davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, il movente, fargli del bene permettendogli di ottenere il potenziamento della scorta passata da 2 a 8 uomini.
3: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
4: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
3: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
4: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
4: Elena Baiocco, GR.
2: E dopo l'arresto di Lavitola, Siegfried Ranucci interviene pubblicamente con un post sui social in cui, facendo riferimento a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Parole bollate come ignobili da Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse una sua discesa in campo. Il leader della Lega Salvini torna a chiedere alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci. Non è Salvini a decidere il suo futuro, replica il PD. Per AVS le confessioni di Lavitola confermano che Ranucci è una vittima, e da Italia Viva Matteo Renzi aggiunge: sono stato massacrato per anni da Report, ma rimango garantista. In Europa ora dove resta in primo piano la questione migrazioni, tra i timori di un nuovo ingresso di massa Ceuta e annunci dai Paesi membri.
6: A Ceuta arriva anche la ministra spagnola della difesa, Robles, per portare le rassicurazioni di Madrid. L'exclave spagnola non si tocca, quel che è accaduto il 30 luglio scorso non si ripeterà, dichiara, rivolta tanto ai cittadini quanto all'Europa. L'allerta resta alta per l'eventualità di un nuovo assalto migratorio attorno a Ferragosto, alimentato da messaggi sui social. E così, se il Marocco rafforza i controlli per impedirlo, la Danimarca, fa sapere la premier Frederiksen, si dice ora pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata. E sempre Copenaghen invita Germania, Austria, Olanda e Grecia a discutere della creazione di centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo la stampa greca, già nel 2027 potrebbe nascere un hub in Uganda. Sul tema dei migranti sbarcati in Italia intanto restano le tensioni con Berlino. Siamo sorpresi dell'agitazione sulla questione, dichiarano dal Ministero degli Interni tedesco. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con l'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nuovo appello del presidente Zelensky agli alleati per ottenere missili intercettori. Un decimo dell'attuale stock statunitense di Patriot basterebbe a fermare tutti i missili russi, ma il 5% sarebbe sufficiente per far superare l'inverno all'Ucraina, dice in un'intervista alla CNN. Proseguono intanto le trattative sul punto. Kiev spera di ottenere una licenza che le permetta di produrre in proprio i Patriot. Siamo alla cronaca, svolta nel caso del cameriere 22enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni e alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. L'emergenza voli a Catania per l'eruzione dell'Etna, che non si arresta. In 4 giorni 700 i voli saltati tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali. Aeroporto di Catania è chiuso fino alla prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. Il meteo, ultimi giorni di grande caldo, oggi 18 città da bollino rosso, domani 7, da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle ultime ore temporali in Toscana e nell'Alto Lazio, con pioggia anche su Roma. E oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. E siamo agli siamo allo sport. Giornata di grazia agli europei di nuoto di Parigi con Sara Curtis, che nella semifinale dei 50 d'orso sbriciola il record mondiale e poco dopo conduce la staffetta 4% stile all'argento insieme a Menicucci, Tarantino e Mao. Thomas Chacon conquista il bronzo nel 200 d'orso, stesso metallo per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia sul podio anche agli europei di atletica grazie a Sara Fantini nel martello. Sentiamo.
0: Questa medaglia è proprio la, diciamo, anche la conferma un po' del lavoro fatto quest'anno, per cui sono proprio contenta di come ho affrontato la gara. So che comunque posso fare meglio, so di avercelo nelle gambe, ma bisogna trovare anche il ritmo giusto, il momento giusto, cioè tante cose. Penso che mi regalerò una bella vacanza dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono arrivata un po' cotta comunque.
2: Sono le 6:05, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
7: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Not That Kind, Anastasia, questa voce inconfondibile ci è venuta a trovare sulle strade del mattino, Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Sono le 6:10 minuti, abbiamo ascoltato il giornale radio che ritroveremo con i titoli alle ore 7. Allora, intanto torniamo lì sulla Napoli Canosa, perché continua a essere segnalato questo veicolo in fiamme. Si tratta di un camion tra il nodo a 16 a 30 Caserta Salerno e Canosa verso sud Bari. Tra il nodo a 16 a 30 Caserta Canosa e Tufino verso Canosa, scusate, il camion in fiamme si transita solo sulla corsia di sorpasso. Mi ero confusa con l'altra notizia che riguardava invece un mezzo fermo in A14 tra il bivio A14 a 16 e Canosa verso Bari. Allora, il camion in fiamme, ricordiamo, al chilometro 19 e 100 sta provocando rallentamenti nel tratto nodo a 16 a 30 Tufino verso Canosa. C'è del fumo in carreggiata, quindi attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa. Torniamo sulla Brescia-Padova, perché il nostro amico ci aveva segnalato un veicolo in fiamme, e infatti io voglio far ascoltare le sue parole.
1: Esa, sono passato. Allora, incidente fra due auto, di cui una completamente bruciata, che si trova in prima corsia, l'altra vettura coinvolta è in terza corsia contro il guardrail. Ci stanno facendo passare nella corsia centrale, poco alla volta. E niente, spero che non sia troppo grave per gli occupanti. Comunque, niente, io vado avanti, a voi buona giornata da Carmelo.
0: Grazie Carmelo, questo è il suo messaggio. E appunto, ribadiamo le code per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Adesso la hit estiva di quest'estate con Fred De Palma, non John De Palma, la parte tecnica, il nostro tecnico, ma Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira. Aia!

0: Questa era una novità firmata Swedish House Mafia insieme a Lickly. Happiness is so sad, un incontro tutto svedese tra elettronica, pop e malinconia. Infatti il titolo, sì, proprio la traduzione, la felicità è così triste, già racconta bene il contrasto emotivo del brano. Una produzione elettronica energica ma con una vena malinconica, molto nelle corde di Lickly. Allora, su Raiso Radio, sulle strade del mattino, sono le 6:19. Intanto attenzione sulla 26 Genova, Gravellona Toce, una lastra di metallo viene indicata al chilometro 15, siamo tra Ovada e Masone, verso sud, verso Genova Voltre, attenzione perché è un ostacolo pericoloso segnalato al chilometro 15 sulla 26, attenzione in avvicinamento. Altra dispersione di carico sulla Roma Tarquinia, tra Santa Severa e Civitavecchia Sud, verso l'Aurelia, dispersione di carico viene segnalata al chilometro 42 800, non abbiamo il dettaglio di ciò che è stato disperso. Ricordiamo ancora il mezzo in fiamme sulla Napoli Canosa, sta rallentando la circolazione tra il nodo a 16 a 30 Caserta Salerno e Tufino verso Canosa, si tratta di un camion in fiamme, si transita in corsia di sorpasso, la circolazione è rallentata, attenzione perché c'è fumo in carreggiata e naturalmente potrebbe essere compromessa anche la visibilità. Dunque, tornando a parlare dell'incidente sulla Brescia-Padova, oltre al vocale che vi ho fatto sentire del nostro amico Carmelo, che è passato proprio lì sul posto e parlava di un mezzo che aveva preso fuoco, intanto c'è anche il nostro amico Antonio che ci dice che è stato spento, insomma, ecco, questa è un'ulteriore informazione, dice: al mio passaggio veicolo spento, già attivi i vigili del fuoco naturalmente perché è stato spento il veicolo. Rimangono queste code per questo incidente tra Padova Ovest e Grisignano, siamo in direzione di Milano. Adesso arriva Francesco De Gregori.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Empire of the Sun con Danny Ocean, questa è Yeah Go. 6 e 26 minuti su Raiso Radio, siete in tanti in ascolto, tanti messaggi stiamo ricevendo. Salutiamo Carla, salutiamo Luigino, salutiamo anche Giuseppe che dice: sono arrivate le ferie, finalmente posso parcheggiare il mio camion e andarmene in ferie. Quindi tanti saluti, buone vacanze a tutti. Nel frattempo torniamo lì sulla Napoli Canosa, dove continua a essere segnalato questo camion in fiamme. Si transita al momento solo sulla corsia di sorpasso, siamo tra il nodo a 16 a 30 Caserta Salerno e Tufino verso Canosa, c'è del fumo in carreggiata, quindi davvero molta attenzione in avvicinamento. Ricordiamo ancora questo invito alla prudenza per un altro incidente che vede coinvolto un mezzo pesante. Siamo sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra il bivio 26 di Ramazione a 4 e Vercelli Est verso Nord, incidente al chilometro 104, al momento senza ripercussioni per la viabilità, mentre ne abbiamo per quello sulla Brescia-Padova. Lo ricordiamo, le code per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Aggiornamenti meteo. Sabina Angeloni, direi meteo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Iso Radio. Situazione meteorologica che vede in queste prime ore del mattino cielo sereno praticamente su tutto il territorio, con le temperature minime che sono, diciamo, calate su parte del nostro paese.
0: Io qualcosa ho sentito, ieri sera ne parlavo col collega, con Alessandro De Gerardis poco fa, dice la finestra aperta, entrava un po' di fresco.
1: Un po' di fresco.
0: Stranissima questa sensazione, esatto, di non dover stare con l'aria condizionata.
1: Sensazione che non provavamo da un po', e effettivamente sì, diciamo che Roma è tra le città in cui si è registrato questo calo delle temperature minime, temperature in calo anche su altre città delle regioni centrali, mentre al sud abbiamo ancora punte in queste ore di 28 gradi a Taranto, 28 gradi a Bari, già appunto in queste ore del mattino, 25 gradi a Palermo. Le massime nella giornata di oggi saranno in calo su gran parte delle regioni meridionali, soprattutto nei settori più interni, anche nei settori interni del la Sicilia. Sul resto del paese non subiranno grandi variazioni. Ma come andrà la giornata? La giornata inizia con tanto sole, come abbiamo appena detto, quindi tempo stabile, ma nelle ore pomeridiane, visto che arrivano delle infiltrazioni di aria umida in quota, che vanno a scontrarsi con quello che è il campo di alta pressione che persiste ancora sull'Italia, avremo appunto dei fenomeni di instabilità nelle ore pomeridiane, che al nord interesseranno per lo più i monti, i rilievi, quindi arco alpino e prealpino. Sulle regioni centrali avremo qualche fenomeno nei settori più interni del Basso Lazio e sull'Appennino. Sulle regioni meridionali invece avremo fenomeni localmente più diffusi, anche potenzialmente intensi, che interesseranno soprattutto l'area tirrenica, anche la Sicilia centro-meridionali e i settori interni della Sardegna.
0: Perfetto, grazie a Sabina Angeloni di Rai Meteo, buona giornata, più tardi.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

39 minuti dopo le 6 sulle strade del mattino, Maria Cristina Manca insieme a voi con John De Palma alla parte tecnica. Noi subito in strada, intanto per ricordare le code per incidente sulla Brescia-Padova, tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Ricordiamo questo incidente che è avvenuto al chilometro 356. Abbiamo ancora rallentamenti che interessano il tratto della 16 Napoli-Canosa. Ricordiamo che sono provocati da questo camion in fiamme tra il nodo a 16 a 30 Caserta Salerno e Tufino verso Canosa. C'è del fumo in carreggiata e la circolazione è rallentata, si transita al momento solo sulla corsia di sorpasso. È appena avvenuto un incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce, siamo tra Ovada e Masone, direzione sud verso Genova Voltri. Tra l'altro vedo che al chilometro dell'incidente, il 25, viene segnalata anche una dispersione di carico. Attenzione quindi tra Ovada e Masone verso Genova Voltri al chilometro 25. Peraltro, sempre sulla 26, ma al chilometro 15 viene ancora segnalata questa lastra di metallo. Il tratto è quello Ovada-Masone, lì dove c'è questo incidente al chilometro 25. Ma al 15 c'è anche quest'altra dispersione di carico. Attenzione perché si tratta di una lastra di metallo. E allora Olivia Dan con Baby Steps, poi linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: 6:45 minuti, allora andiamo lì a Via Bergamini, aggiorniamo la situazione con gli amici di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, a voi la parola.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come stiamo vedendo, la circolazione è regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 16 Napoli-Canosa, dove per un mezzo pesante in fiamme registriamo rallentamenti tra la 30, Caserta-Salerno e Tufino verso

0: uscita provenendo dalla A7 Serravalle Genova. L'alternativa è quella di Serravalle proprio sulla A7, mentre a Roma il tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, resterà chiuso sempre per lavori fino al 28 di agosto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Il successo estivo di Sal Da Vinci, poesia su Raiso Radio, sono le 6:52 minuti. Intanto risolto l'incidente sulla Brescia-Padova, quindi circolazione che torna a regolare tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Aggiornamenti dai tratti d'autostrade per l'Italia: appena avvenuto un incidente sulla Bologna-Taranto, siamo tra Ancona Sud e Nord verso Nord Bologna, coinvolto un camion e una vettura in terza corsia, siamo al chilometro 225. Tra poco i titoli del giornale radio, noi ci ritroveremo subito dopo.

0: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: La vita e la confessione Fiume, il mandante dell'attentato a Ranucci sono io, volevo fargli ottenere il potenziamento della scorta. Migranti, Rabat annuncia l'arresto di persone che istigavano a nuovi ingressi di massa a Ceuta, ancora tensione Roma-Berlino. 700 voli cancellati, migliaia di passeggeri bloccati, l'Etna manda in tilt l'aeroporto di Catania, rimarrà chiuso fino alle 2 della prossima notte. L'ombra della luna. Milioni di persone in Europa si emozionano con l'eclissi di sole, gli studiosi preziosa per studiare la nostra stella. Medaglie e record per il nuoto azzurro agli europei di Parigi, brilla Sarah Curtis, nuova primatista mondiale dei 50 d'orso.
3: Buongiorno. Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
7: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Janet Jackson, That's the Way Love Goes. 7-6 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto. La circolazione, devo dire, è regolare ad eccezione di questo tratto della Napoli Canosa, interessato da rallentamenti per questo mezzo pesante in fiamme. Tra il nodo a 16 a 30 Caserta Salerno e Tufino verso Canosa si transita al momento solo sulla corsia di sorpasso. Attenzione perché c'è fumo in carreggiata, quindi visibilità che potrebbe essere compromessa. Torniamo a parlare anche dell'incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce, segnalato tra la diramazione A4 Torino Trieste e Vercelli Est verso nord Gravellona Toce, coinvolto un mezzo pesante in emergenza al chilometro 104. Altro incidente, vedo che c'è una safety car che viaggia proprio per soccorrere la persona o le persone coinvolte in questo incidente in A14, Ancona Sud, Ancona Nord verso Nord Bologna, un camion, sempre un mezzo pesante coinvolto insieme a una vettura in terza corsia, siamo al chilometro 225. Dunque non mi sembra ci siano altre segnalazioni, ricordiamo la chiusura che interessa il tratto urbano della Roma Teramo, è una chiusura in modalità continuativa fino alla fine del mese tra il Bivia 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, tra l'altro nella direzione opposta abbiamo code che si formano per lavori.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Speriamo che arrivino queste nuvole da una parte. 7-10 minuti sempre insieme a Sabina Angeloni di Rai Meteo.
2: Sì, buongiorno di nuovo a te, a quanti sono in ascolto su Isoradio. Nuvole che, esattamente come la giornata di ieri, arriveranno in realtà nelle ore pomeridiane. Infatti la giornata inizia con il bel tempo, con cielo sereno praticamente su tutto il territorio, su tutto il nostro paese, e andrà così anche per tutta la mattina. Ma appunto nelle ore più calde del giorno, soprattutto quindi nella seconda parte della giornata e nelle ore pomeridiane, si formeranno degli addensamenti nuvolosi più compatti, quindi si formerà questa nuvolosità che al nord andrà ad interessare soprattutto le zone in prossimità dei rilievi, quindi arco alpino e prealpino. Sulle regioni centrali la situazione sarà analoga, diversa la situazione sulle regioni meridionali. Infatti in questo caso, soprattutto sulle regioni meridionali peninsulari tra Campania, Calabria e Basilicata, avremo una maggiore probabilità di temporali, anche a tratti intensi, quindi bisognerà prestare attenzione, e localmente e anche a tratti più diffusi, temporali e rovesci che andranno ad interessare anche parte della Sicilia, soprattutto i settori interni centro-meridionali e i settori interni della Sardegna. Quindi questa è la situazione per oggi. Ovviamente temporali e rovesci sono attesi anche sull'arco alpino e prealpino, sempre nelle ore pomeridiane, ma si tratterà di fenomeni che saranno in estinzione in serata. Dal punto di vista delle temperature, già in queste prime ore del mattino si registra qualche grado in meno soprattutto nelle regioni centrali. Per quanto riguarda le massime, queste saranno in calo su gran parte del meridione e in particolare anche sui settori interni della Sicilia.
1: Ebbene, speriamo che arrivino presto queste temperature
2: piano. Siamo agli sgoccioli di questa fase di ondata di calore. Sì.
1: Siamo tutti a sperarlo. Grazie a Sabina Angeloni di Rai Meteo. Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Rai su Radio.
6: Let's go. Sounds good, real good.

Le 7:25 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio, Maria Cristina Manca insieme a voi, come Stefano Velli è ora la parte tecnica, la messa in onda. Allora, torniamo ad aggiornare i nostri amici in viaggio e in ascolto, ripartendo dall'incidente sulla 26, un camion coinvolto, ricordiamo che però è già in emergenza al chilometro 104, siamo tra Bivio 26 diremazione a 4 e Vercelli Est verso Gravelona Toce, incidente che però al momento non sta assolutamente provocando nessun disagio alla viabilità. In A10 dispersione di carico, attenzione, si tratta di un bidone al chilometro 30, c'è le Ligure Varazze verso il capoluogo Ligure. E poi torniamo anche in A1 dove c'è un copertone ora segnalato al chilometro 170, siamo tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, sta viaggiando una scorta veicoli proprio per il recupero di questo copertone pericoloso in carreggiata. Torniamo a parlare anche della 14 dove c'era un incidente, c'è ancora in realtà, la segnalazione è attiva ma la coda è terminata. Nell'incidente al chilometro 225 è rimasto coinvolto un mezzo pesante insieme a un'autovettura, già spostati in emergenza, il traffico era stato temporaneamente bloccato per il recupero proprio dei mezzi coinvolti nell'incidente. Il tratto è quello tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Nord Bologna, ma ripeto, è solo un invito alla prudenza perché non ci sono più difficoltà a seguito di questo incidente. Mentre vi parlo però ne devo segnalare un altro appena avvenuto in A14, siamo tra Pesaro e Cattolica direzione Nord Bologna, incidente al chilometro 150, è appena avvenuto, non ci sono effetti sulla viabilità. Concludo con i rallentamenti che si registrano per questo camion in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti tra il nodo A16 a 30 e Tufino verso Canosa, attenzione, il veicolo in fiamme al chilometro 19, si tratta di un mezzo pesante.

Emma insieme a Fabri Fibra con la sua antidroga su Rai Isoradio, le 7:37 minuti, e ripartirei dalla notizia positiva della 16 Napoli Canosa, dove segnaliamo da questa mattina questo mezzo pesante in fiamme. Non c'è più fumo in carreggiata, questa è una buona notizia, quindi visibilità che non è più compromessa, ma si rallenta ancora, i rallentamenti che si registrano tra il nodo a 16 a 30 Caserta Salerno e Tufino verso Canosa. Ricordiamo ancora l'incidente in A14 Pesaro Cattolica verso Nord Bologna, incidente al 150, non ci sono ripercussioni per la viabilità, mentre per un mezzo segnalato in avaria in Autosole tra Monte San Savino e Val di Chiana verso Sud Roma si rallenta per il mezzo, appunto, fermo in difficoltà. C'è una safety car che sta viaggiando nel tratto della 1 Modena Nord, Modena Sud verso Sud Bologna per il recupero dei materiali dispersi. E poi segnaliamo ancora questo invito alla prudenza per l'incidente sulla 26 che vede coinvolto un mezzo pesante ma già spostato in emergenza. Siamo tra Bivio 26 di Ramazione A4 e Vercelli Est verso Gravellona Toce. Non ci sono naturalmente ripercussioni per la viabilità. È appena avvenuto un incidente sulla 6 Torino Savona, incidente al chilometro 40 e 500. Siamo tra Marene e Fossano verso Savona. Al momento non abbiamo effetti, appunto, a seguito di questo incidente. La circolazione è comunque regolare. Andiamo sulla 19 però, adesso la Palermo-Catania, dove si rallenta all'altezza di Caltanissetta in direzione di Catania. Sono rallentamenti per il traffico intenso.

0: Meravigliosa la luna, Francesco Renga, su Raiso Radio, le 7:46 minuti. Intanto aggiornamenti dalla 19 Palermo Catania, dove si rallenta per incidente all'altezza di Caltanissetta in direzione Catania. Incidente che è avvenuto al chilometro 102 e 700. Ricordiamo l'invito alla prudenza per quello sulla Torino Savona, segnalato a 9 chilometri prima di Fossano verso Savona. E attenzione ora sul raccordo autostradale Viterbo Terni, code per lavori di manutenzione all'altezza di Bomarzo, interessano ambedue le carreggiate. E tutti gli altri aggiornamenti con gli amici di Autostrade per l'Italia, andiamo lì a via Bergamini. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione sulla nostra rete è regolare e scorrevole ovunque. L'unica segnalazione nella capitale e ci arriva dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società. Qui per lavori si formano code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordiamo che fino al 28 agosto resta chiuso questo stesso tratto, ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Vi informo inoltre che sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un grande classico degli anni Ottanta, Irene Cara con Flashdance, What a Feeling, la canzone che nel 1984 conquistò l'Oscar e divenne il simbolo di una generazione che inseguiva sogni, musica e libertà. Infatti vinse l'Academy Award come miglior canzone originale proprio nel 1984. Ci siamo insieme sulle strade del mattino, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Intanto voi al 348-103-1010 voglio salutare il nostro amico Giovanni Paolo che ci segnala questo mezzo in difficoltà, una safety car che passa proprio per andare a soccorrere questa persona. Intanto si rallenta proprio lì dove c'è questo veicolo fermo, Monte San Savino Valdichiana in direzione sud Roma. 7:56 minuti, tra poco i titoli del giornale radio, a più tardi.
1: E ciao.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La vittola confessa, io il mandante dell'attentato a Ranucci volevo gli potenziassero la scorta. In un post il giornalista cita Moro, Falcone e Borsellino, si accende il dibattito politico. Migranti, arresti in Marocco instigavano nuovi ingressi di massa a Ceuta, ancora tensioni Roma-Berlino sulle espulsioni, piano di 5 paesi dell'Unione per un hub in Uganda. L'Etna ferma Catania, aeroporto chiuso fino alle 2 della prossima notte, 700 voli cancellati, migliaia di passeggeri bloccati, i vulcanologi per la dispersione delle ceneri, fondamentale la direzione del vento. Il sole e l'ombra della luna, dalla Groenlandia alla Spagna, lo spettacolo dell'eclissi totale emoziona milioni di persone, prossimo appuntamento nel 2027. Nel nuoto la stella è Sara Curtis, agli europei di Parigi fa il record mondiale, nei 50 d'orso guida all'argento la 4%, argento anche per un'altra Sara Fantini agli europei di atletica nel martello. Inquieta, vitale, generosa a Locarno questa sera il premio alla carriera per Asia, argento. In gara il film di Salvatore Mereo, Alberi Erranti, storia di tre famiglie tra realtà e fiaba. Giovatur con stop, causa amianto. A Barletta ha ritrovato un frammento nell'ex sito industriale dove era previsto il concerto. Cancellata la data del 17 agosto, si cerca una location a Bari per il 19 settembre.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani, la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Dire Straits con Money for Nothing, 8-6 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino Raise Radio insieme a Maria Cristina Manca e a Stefano Belli e la parte tecnica, la messa in onda. Allora, poi ci siete voi naturalmente, sempre presenti al 348 103 1010, siete davvero moltissimi già in ascolto e in viaggio. Saluto Massimo che ci augura il buongiorno, saluto Carla, ancora saluto appunto Giovanni Paolo che ci aveva inviato un vocale appunto nel quale ci invitava coloro in strada a essere prudenti per un mezzo fermo in autosole che tra l'altro continua a far registrare dei rallentamenti. Allora ripartiamo dalle notizie, anzi in realtà sono terminati ora i rallentamenti, il mezzo sicuramente è stato rimosso. Le altre informazioni, devo dire poche al momento, circolazione che è regolare ad eccezione di una coda che si è formata in A14 Bologna-Borgo-Panigale, Bivio A14 A13 Bologna-Padova direzione sud Ancona, 2 km di coda in aumento per questo mezzo segnalato fermo in difficoltà al chilometro 12. Ancora segnalato l'incidente in A14 tra Pesaro e Cattolica direzione nord Bologna al chilometro 150. Non abbiamo però diciamo nessun disagio per l'incidente, la circolazione continua a essere regolare, mentre continua a essere rallentata la circolazione lì sulla 16 Napoli-Canosa, dove da questa mattina presto, quindi da più o meno dalle 5:36, stiamo segnalando questo mezzo pesante in fiamme. Non c'è più fumo, ma si continua, insomma, continuano a essere registrati rallentamenti nel tratto nodo a 16:30 Caserta Salerno Tufino verso Canosa. Questo è adesso sono rallentamenti per ripristino, quindi probabilmente a seguito di questo mezzo pesante in fiamme si sta lavorando per ripristinare la sede stradale. È risolto invece l'incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce, era indicato tra Bivia 26 diramazione A4 e Vercelli Est verso Gravellona Toce, senza mai avere diciamo effetti sulla viabilità, un incidente che è stato fino a qualche minuto fa un invito alla prudenza. E allora queste le notizie al momento, torniamo alla musica con la Hit 2026 di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

E allora, dopo Marco Mengoni e Angelina Mango, abbiamo ascoltato l'ultimo lavoro di Madonna, Danzeteria. 8 e 16 minuti, ritorniamo in strada. Devo dire, non accade un granché, perché le uniche code presenti sono segnalate in A14 per questo mezzo in avaria, 2 chilometri tra Bologna Borgo Panigale e Bivio, A14 A13 Bologna Padova verso Ancona, carreggiata sud. Ricordiamo che il mezzo che provoca queste code è fermo al chilometro 12. Ancora rallentata la circolazione sulla 16 Napoli Canosa tra il nodo A16 a Trenta e Tufino verso Canosa. Ricordiamo che qui si sta lavorando per ripristino dopo questo incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che aveva preso fuoco, quindi si lavora e la circolazione è rallentata. Ci sono code a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma, code che si formano per lavori. Intanto arrivano notizie di pioggia che interessano un tratto un po' più a sud della 14, quello tra Trani e Bitonto. Ecco, adesso sta piovendo proprio nel tratto Trani e Bitonto, mentre è risolto l'incidente in A14 Pesaro Cattolica verso Bologna, incidente che era segnato al 150, ma devo dire non aveva mai provocato nessun disagio alla viabilità. C'è chi ci scrive, Bruno in questo caso, al 348 103 10 10, Bruno da Genova, che ci segnala un autocarro fermo in galleria tra Rapallo e Chiavari. Grazie di questo messaggio. Saluto nuovamente anche Luigino, che si trova nei pressi di Alessandria Est, ci sono 25 gradi, dice. E poi l'invito che ci fa il nostro amico Carmine, che è un lavoratore napoletano che però si trova in Liguria, è un invito che fa a essere prudenti, soprattutto i ciclisti, chiede lui, che devono essere un pochino più rispettosi. In realtà ieri c'è stata proprio l'appello di Jovanotti insieme a un gruppo di ciclisti durante il suo tour. Lui si sposta in bicicletta e allora dice: una vittima ogni 2 giorni. Intanto c'è stato questo arresto dell'automobilista che ha travolto un gruppo di corridori nel Torinese, però viceversa anche i ciclisti devono rispettare quelle che sono le norme del codice della strada, perché spesso e volentieri magari camminano non in fila indiana, ma si mettono nelle strade magari extraurbane, in coppia, magari cioè un po' più pericoloso viaggiare così anche per loro. E allora, insomma, bisogna essere rispettosi sia da una parte che dall'altra. Certo, le vittime non le vogliamo, quindi insomma, ecco, l'appello lo condividiamo, quello di Jovanotti, ma condividiamo anche il fatto che anche i ciclisti devono essere più prudenti in strada. Allora, detto questo, alle 8:19 minuti, ricordiamo intanto alle 8:30 l'appuntamento con la Polizia Stradale, questa collaborazione di Rai Iso Radio per il mese d'agosto sulla sicurezza stradale. Ascolteremo nuovamente il commissario capo Lucia Merli, dirigente sezione Polizia Stradale di Grosseto, intorno alle 8:30.

0: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

6 minuti dopo le 8 siamo sempre insieme sulle strade del mattino Rai Iso Radio. Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 9 e con me c'è Stefano Velli alla parte tecnica, alla messa in onda. Devo dire, circolazione regolare questa mattina, non abbiamo grosse difficoltà se non queste difficoltà ancora segnalate in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bivio, A14 A13 Bologna Padova verso Sud Ancona. È una coda di 2 km in aumento per questo mezzo segnalato in difficoltà al chilometro 12. 348 103 10 10. Intanto voglio salutare un po' di amici in ascolto e in viaggio. Dunque, vediamo un po' chi ci scrive. Germano che ci invia un vocale, tra poco lo ascolteremo. Antonio, ma soprattutto voglio salutare un ascoltatore particolare, un ascoltatore a quattro zampe che si chiama Bobo. Lui è in viaggio con i suoi papà e mamma umani, naturalmente, ed è in viaggio verso Bologna. Il nostro amico Bobo lo salutiamo. Salutiamo anche Stefano, il tecnico amante degli animali. Saluta Bobone, che è in viaggio con il suo papà e la sua mamma, Katia e Andrea, e li saluto con tanto affetto. Buon viaggio e buon ascolto sempre qui su Raiso Radio. Allora, adesso arriva Elettra Lamborghini, ma tra poco ricordo l'appuntamento con la Polizia Stradale, con questa collaborazione di Raiso Radio per la sicurezza stradale.

0: Bam bam, bambina.
1: Sicuri in viaggio con la polizia stradale.
2: Raiso Radio Estate.
3: Buongiorno al commissario capo Lucia Merli, dirigente sezione polizia stradale di Grosseto. A lei la parola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati. Manca poco al fine settimana e al momento ci risulta che gli spostamenti degli italiani si stiano svolgendo in grande serenità, perché non ci risulta nessuna criticità degna di nota. Questa mattina vogliamo ricordarvi che la fretta e la stanchezza in queste giornate non sono dei buoni compagni di viaggio. Quindi mettiamoci alla guida riposati e portiamo con noi in valigia la pazienza, perché sicuramente ci sarà da attendere. Dunque mettiamoci in viaggio riposati, facciamo soste regolari e se viaggiano con noi abbiamo a cuore anche le esigenze dei nostri amici a quattro zampe. Usiamo la corsia di emergenza solo per le vere urgenze e ricordiamo che la strada è uno spazio condiviso e quando siamo alla guida siamo responsabili non solo di noi stessi ma anche dei nostri passeggeri e di coloro che incrociamo. Quindi allacciamo la cintura, mettiamo via il telefono e scegliamo la sicurezza. Buon viaggio dalla Polizia di Stato.

E questi erano i Coldplay con Clocks, uno dei brani più iconici della band britannica, pubblicato nel 2002. A cipicchia, sono già passati più di 20 anni. Quanti sono passati? L'album Rush of Blood to the Head, renderlo immediatamente riconoscibile, è quel giro di pianoforte ipnotico diventato praticamente una firma del gruppo, una canzone che parla del tempo che passa, delle incertezze, delle occasioni che rischiamo di perdere. Forse è proprio per questo che, a distanza di più di 20 anni, continua ad emozionare. Questa è Raiso Radio, la musica sulle strade del mattino. Oltre alla musica, news ed infomobilità, ripartiamo proprio dalle poche notizie, devo dire, attive quest'oggi. Circolazione regolare un po' ovunque, ad eccezione dell'autostrada 14, dove si registrano ancora questi 2 chilometri di coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio 14 a 13 Bologna Padova, direzione sud Ancona. L'unica cosa che è cambiata è che il mezzo che provocava questa coda è stato soccorso e rimosso. Dunque, sono terminati anche i rallentamenti che interessavano la 1 nel tratto Monte San Savino Val di Chiana verso sud Roma, erano generati da un mezzo segnalato in avaria. Risolto l'incidente in A14 tra Pesaro e Cattolica verso nord, verso Bologna, e tutto risolto in A16 la Napoli Canosa, lì dove si rallentava per un ripristino a seguito di un incidente che aveva visto questa mattina coinvolto un mezzo pesante che aveva preso fuoco, e la situazione è tornata regolare. Quindi tra il nodo A16 a 30 Caserta Salerno e Tufino verso Canosa tutto è regolare. Da poco segnalato invece qui a Roma Nord, in corsia di marcia, un incidente al chilometro 5 e 500. Siamo appunto sulla diramazione Roma Nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare, direzione sud, incidente al chilometro 5 e 500. Tra poco, dopo i prossimi due brani, ascolteremo il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ripartiamo dalla Venezia Trieste, attenzione alle code per un incidente tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento con la 28 Porto Gruaro Pordenone verso Trieste. Abbiamo code per il traffico anche sulla A31 della Valdastico, segnalate all'altezza di Piovene Rocchette in direzione della stessa località. Abbiamo code per il traffico anche sulla tangenziale di Mestre, le code segnalate tra il bivio con la 27 Mestre Belluno all'altezza proprio dell'allacciamento con la 27 in direzione della 4 Venezia Trieste. Ma adesso gli aggiornamenti con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo ad ascoltare gli ultimi aggiornamenti, andiamo lì a Via Bergamini. Buongiorno.
1: Buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Il traffico si mantiene regolare e scorrevole sulla nostra rete. Abbiamo un'unica segnalazione che ci porta sulla 14 Adriatica. Tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione di Ancona si è formata una coda di 2 km causata da un furgone in panne che però adesso è stato rimosso ed il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo non gestito dalla nostra società, dove per lavori si formano code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Vi informo inoltre che sempre per lavori questa notte sulla 12 Genova Sestri Levante dalle 23 alle 6 chiuderà il tratto tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, la novità, la hit di questo giovane cantautore salentino. Intanto noi torniamo sulla diramazione Roma Nord, dove il traffico ora è temporaneamente bloccato per incidente al chilometro 5500, coinvolto un camion e una vettura in corsia di marcia, traffico bloccato tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare. Io saluto e ringrazio Stefano Velli, John De Palma, che sono stati con me questa mattina. Tra poco, dopo il prossimo brano musicale, linea al giornale radio, e poi con voi Alessandra Tocci. Ciao. Thank you.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, a Trani questa notte un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra coetanei.
3: Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, era con degli amici durante una grigliata, quando sarebbe arrivato un gruppo di ragazzi. L'aggressione, poco dopo mezzanotte, qualche parola di troppo e la discussione si sarebbe fatta violenta. Sono volati calci e pugni, alla presenza anche di famiglie con bimbi. Qualcuno avrebbe rotto bottiglie di vetro per usarle come arma da taglio. I presenti raccontano di grida, caos e colpi di pistola. Sembra che a scontrarsi siano stati due gruppi di giovani di Trani ed Andria. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza avrebbero immortalato i momenti più concitati. La tragedia in uno spazio verde di Trani, la Pinetina. A morire un ragazzo di 18 anni, originario di Andria. Il giovane è stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale locale, poi all'ospedale di Bisceglie, dove è deceduto. I militari avrebbero già individuato alcuni giovani che hanno partecipato alla rissa. Elena Paba, GR1.
2: L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, è avvenuto lo scorso ottobre. L'imprenditore faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato: sono io il mandante, volevo fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. I 5 Stelle, giù le mani dal conduttore. Ora l'economia, con il consueto punto sull'andamento dei mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni, ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
4: Le borse europee hanno appena aperto e sono quasi tutte in territorio positivo. Milano guadagna lo 0,4%, fa un po' meglio Francoforte, su di mezzo punto percentuale, e anche Parigi è in rialzo, solo Londra di pochi centesimi sotto la parità. Ieri era un dato molto atteso, è stato pubblicato quello dell'inflazione americana di luglio, ha registrato un lieve calo al 3,4 tendenziale, così ha attenuato le possibilità di un prossimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed e ridato un po' di fiato agli investitori, soprattutto del settore tecnologico. Si è visto nella seduta delle borse asiatiche, perché sono state deboli le cinesi, invece Tokyo ha guadagnato l'1,2% e Seoul il 3,5% grazie ai titoli dei produttori di microchip. La borsa coreana cerca di ritrovare stabilità dopo il crollo del 22% di luglio, proprio per i timori legati all'intelligenza artificiale. Anche i prezzi del petrolio offrono un po' di sollievo dopo il rally dei giorni scorsi. Il Brent è in calo sotto gli $88,50.
2: Su Ceuta si concentrano le preoccupazioni europee di nuovi ingressi di massa di migranti dal Marocco. Siamo preparati ad evitarlo, ha assicurato il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska, atteso proprio a Ceuta. Monitoriamo social e reti internet, stiamo portando avanti un lavoro preventivo con il Marocco affinché quanto accaduto il 30 luglio non si ripeta. Il governo di Rabat, da parte sua, ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli proprio per incentivarli. E siamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Hormuz è nelle nostre mani. Trump rivendica il controllo dello stretto, ma l'Iran ha ribadito che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le sue richieste. Intanto, per il capo della Casa Bianca arriva una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. In Colombia, ora, dove sale a 265 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese all'inizio della settimana, continuano le ricerche dei superstiti sotto le macerie, 500 le persone disperse. Sisma anche in Salvador, dove questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.5, colpita l'area costiera, non si hanno ancora notizie di danni o vittime. L'emergenza voli a Catania per l'eruzione dell'Etna, che non si arresta. In 4 giorni 700 quelli saltati, tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali. L'aeroporto di Catania chiuso fino alla prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. E questi sono gli ultimi giorni di grande caldo. Oggi 18 città da bollino rosso, domani saranno 7. Da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord, grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle ultime ore temporali in Toscana e nell'Alto Lazio, con pioggia anche su Roma. E oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Come comincerà tra poco la sessione mattutina degli europei di nuoto di Parigi con le batterie dei 200 stile uomini. Alle 18.30 circa Sara Curtis, neoprimatista del mondo di 50 d'orso, andrà a caccia della medaglia nella specialità, mentre agli europei di atletica di Birmingham si comincia alle 11.30 con le qualificazioni. In serata Francesco Pernici negli 800 cercherà di arricchire il medagliere azzurro impreziosito ieri dall'argento nel martello di Sara Fantini. Sentiamola.
0: Questa medaglia è proprio la, diciamo, anche la conferma un po' del lavoro fatto quest'anno, per cui sono proprio contenta di come ho affrontato la gara. So che comunque posso fare meglio, so di avercelo nelle gambe, ma bisogna trovare anche il ritmo giusto, il momento giusto, cioè tante cose. Penso che mi regalerò una bella vacanza dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono arrivata un po' cotta comunque.
2: Sono le 9:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 10, buon ascolto.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
7: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Raiso Radio.
8: Allora per stasera pensavamo
9: sì,
8: cinema,
9: certo.
8: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
9: come no?
8: E poi
9: sì,
8: da lì
9: sì.
8: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
10: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
11: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Sulle strade del mattino, dopo il GR1, troviamo Bruno Mars, fa parte della nostra colonna musicale, il viaggio che condividiamo insieme. Buona giornata a tutti voi, siamo arrivati al 13 giovedì e oltre a avvicinarci a Ferragosto ci stiamo avvicinando, forse speriamo, a un momento più fresco di quello che abbiamo vissuto finora. Mi sembra che quasi quasi sia più importante quello che non le festività di Ferragosto in qualche modo. Giovanni De Palma dice di sì, è d'accordo su questo punto di vista. Alessandra Tocci, saremo insieme tutta la mattinata. Affronteremo tanti temi, faremo qualche approfondimento, racconteremo anche del festival di John Fante, forse qualcuno di voi lo conosce, questo scrittore sospeso tra America e Italia, molto interessante, è stato anche sceneggiatore a Hollywood. Ritroveremo questo festival tra poco, sia per ricordare lui che per ricordare i premiati di quest'anno. Questo lo faremo intorno alle 11:30 più o meno. Poi avremo Summer Breeze, come in ogni occasione possibile, a farci accompagnare un po' di musica che il tormentone, rappresenta un po' il tormentone di queste nostre estate, e poi tanta infomobilità, tanti messaggi, anzi ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10. Stavo dando un'occhiata al fermo dei mezzi pesanti, si parte con una tripletta da domani sino al 16, il 14 dalle 16 alle 22, il 15 dalle 7 alle 22, il 16 dalle 7 alle 22, questo è quanto ci aspetta per i prossimi giorni. Nel frattempo andiamo all'attualità della strada, che devo dire, come Maria Cristina ha indicato sin dal formarsi questa mattina del traffico, non rappresenta grande criticità. Però andiamo alla coda per lavori a Roma, partiamo dalla capitale, siamo sul tratto urbano della 24, tra Portonaccio e Tangenziale, verso quest'ultima abbiamo una coda. Lasciamo Roma e ci spostiamo in A1, non siamo tanto lontano, siamo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, abbiamo un veicolo fermo in avaria al chilometro 522. Lasciamo Roma, variante di Valico, tra Badia e variante di Valico verso Bologna abbiamo dei rallentamenti. In A1, dove rimaniamo, ci spostiamo dalla diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze, abbiamo dei materiali dispersi, andiamo a leggere il dettaglio, copertoni tra seconda e prima corsia, quindi situazione sicuramente delicata. E poi abbiamo in A16 vento forte, tra Cerignola Ovest e la 14, ci piacciono tutti gli eventi meteo, basta che non sia caldo, quindi lo ricordiamo. E c'è anche una pioggia, attenzione, abbiamo una pioggia in A14 tra Bitonto e Bari Nord, circa 10 km. Non abbiamo altre notizie di infobita, a questo punto è la musica che ci accompagna in viaggio, quindi ricominciamo a viaggiare con la musica e poi leggeremo i vostri messaggi.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Rai Isoradio.

E Crotone Online ci fa un itinerario di nostro Rino Gaetano, che abbiamo appena ascoltato con Il Malcello è sempre più blu. Allora, come si fa a fare un giro nella città e a scoprirlo? Intanto si parte dalla sua città natale, intanto si parte dalla statua dedicata a Rino Gaetano che si trova in Piazza della Resistente, intanto è diventata una delle immagini più riconoscibili della città di Crotone. Poi si va al murales realizzato da Iorit in via Mastracchi, la gigantografia nel quartiere Lampanaro, le scritte che si trovano poi in via Raimondi, via Vittorio Emanuele, e poi c'è il suo ukelele, forse qualcuno ha visto i suoi concerti, ha visto i suoi filmati, che è conservato presso la Lega Navale. Infine si può andare anche allo stadio Ezio Scida, che resta l'impianto sportivo in cui lui fece questo mitico concerto nell'estate del 1978. Questo è un possibile viaggio, se siete in Calabria, che si può fare sulle orme seguendo appunto Rino Gaetano. Musica e turismo culturale, turismo così cantautorale in qualche modo, sulle strade del mattino qui su Raiso Radio. Prima di perderci alcuni messaggi andiamo a salutare alcuni amici. Antonio si trova in A1, segnala un ostacolo in carreggiata in sorpasso in direzione di Roma al chilometro 368. Abbiamo poi un gruppo di amici che definisce così Iso Radio: ottima musica, compagnia e informazioni importanti sul traffico. Senza di voi il viaggio è incompleto, e sono Carlo, Chris, Gigia e la piccola Claire. Sono in camper dalle Marche verso il Belgio. Seguiamo naturalmente anche il loro viaggio. Abbiamo poi chi ci segnala su Facebook qualcosa che in questo momento non posso vedere. Sergio, se puoi fare un riassunto. E poi il nostro Luigino, quanto fa adesso? Già 29 gradi, si trova all'altezza di Borgodale in direzione nord, direi, e anche qui cielo ancora azzurrissimo, come cantava appunto il nostro Rino Gaetano. Dunque, tra poco tra l'altro aggiorneremo il meteo tra circa un quarto d'ora. Nel frattempo dedichiamoci alla viabilità. Siamo a Roma tra Turbano e la 24, tra Portonaccio e la tangenziale est, verso la tangenziale abbiamo code. Rimanendo in zona Roma andiamo in diramazione Roma Nord, tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare abbiamo un incidente, coinvolti camion e vettura, traffico e scorre sulla corsia di sorpasso, quindi alterazione importante di viabilità. Rimaniamo in zona, siamo però in A1, tra diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze abbiamo materiali dispersi, abbiamo già dato conto di questo, si tratta di copertoni tra seconda e prima corsia. Lasciamo Roma, andiamo in A27 al bivio con la statale 51, quindi chi da Venezia procede verso nord troverete coda per viabilità esterna che non riceve. Un aggiornamento anche sulla Firenze-Pisa-Livorno riguarda il tratto Ponte d'Era Est-Ponte d'Era Ovest verso Livorno, abbiamo un chilometro di coda valutato in aumento, siamo al chilometro 54. Queste sono tutte le notizie, a cui aggiungiamo due dati meteo. Vento forte in A16 tra Cerignola Ovest e l'A14 e pioggia in A14 tra Bitonto e Bari Nord.

fantasia. La nostra musica, prima Olivia Rodrigo e ora Biagio Antonacci, ama molto i concerti all'alba, è stato lodato per questo spazio nuovo appunto per cantare appena svegli, cosa che di solito gli artisti non amano troppo fare. I prossimi concerti però mi sembrano tutti intorno alle 21:15 e saranno a Gordone Riviera, al Vittoriale degli Italiani, dal 4 al 6 di settembre. E questo è Biagio Antonacci che viaggia con noi, viaggia con Iniso Radio. Viaggiano con Iniso Radio anche Carla e Matilde, le auguriamo buona giornata e buon viaggio anche a loro. In strada non è cambiato molto, notizie sono scarse, una però è stata aggiornata ed è la viabilità della 1. Intanto siamo di fronte a un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Andiamo a leggere che cosa è accaduto, coinvolte una vettura e una moto, e si consiglia un'alternativa di viaggio, uscire a Fiorenzuola ed entrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia, perché sono formati 2 chilometri di coda. Evidentemente situazione che appare stabile. Questa è sicuramente la notizia più importante in questo momento, a cui aggiungiamo anche il coda per incidente tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare. Stiamo parlando della diramazione nord di Roma, si era formato 1 chilometro di coda, il traffico bloccato, adesso è stato rimosso questa misura, rimangono però code, quindi anche qui situazione complicata. Rimaniamo a Roma, tra Turbano e la 24, tra Portonaccio e Tangenziale Est, verso quest'ultima abbiamo una coda per lavori. Il 13 di agosto, oltre ad essere appunto l'attesa perché la finisca questo caldo con temporali per i prossimi giorni, da un bel po' di anni è dedicato ai mancini. Abbiamo preso Focus.it, questa rivista scientifica di divulgazione, che ci racconta che il 13 agosto è definita la giornata internazionale dei mancini dal 1992. Fu un'associazione inglese impegnata a diffondere la conoscenza del mancinismo, che sapete per tanto tempo venne perseguitato in qualche modo, anche mal interpretato. Quindi dal 92 si ricorda la giornata di oggi, anche perché molti oggetti sono solo pensati per chi è destro, diciamo, come attività. Ma i mancini, secondo il Focus, sono più intelligenti e più creativi, risolvono più facilmente complessi problemi di matematica e, secondo l'università, che è quella di Toledo, che sta in Ohio negli Stati Uniti, hanno anche una memoria complessa, diversa, più importante, in qualche modo più sviluppate. E poi sono migliori in alcuni sport, anche perché l'avversario viene preso un po' così a sorpresa, parliamo di tennis, ping pong, ma anche pugilato e scherma. Insomma, per i mancini, che rappresentano il 10% della popolazione mondiale, sono tanti motivi per festeggiare. Qualche mancino famoso, se voi siete mancini diventate famosi anche voi se ci scrivete: Marie Curie, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Van Gogh, ma anche Jimi Hendrix, Valentino Rossi, Gigi Riva, Obama, Bill Gates e John McEnroe.

0: 9.45, diamo il buongiorno al tenente colonnello Filippo Petrucci che è con noi, ben arrivato.
1: Grazie, grazie.
0: Una domanda.
1: Buona giornata.
0: Grazie, prima di cominciare, tutti stiamo aspettando questo, più che il giorno di Ferragosto, l'arrivo delle piogge, del vento e quant'altro. Lei è mancino per caso?
1: No.
0: Oggi è la giornata mondiale di mancino.
1: No, io col sinistro non scendo nemmeno dal letto. Quindi...
0: Ah, niente. Lo tiene legato?
1: Sì, no, diciamo che non è il mio massimo.
0: Non è il suo massimo. Va bene, allora invece andiamo con il meteo, perché sembrerebbe che fa capocciuola.
1: Sì, sì.
0: Termine allora, scientifico capocciuola.
1: Sì, sì, praticamente lo proporrò. Ci sarà un gran bel fine settimana all'insegna del sole un po' su tutto il paese, quindi anche la giornata di Ferragosto. Ci sarà anche qualche pioggia residua sull'area appenninica centro-meridionale, quindi dall'Appennino laziale a scendere fin giù sulla Calabria e anche sulle Alpi occidentali, ma saranno fenomeni temporanei. Per il resto tempo stabile, soleggiato e temperature ancora piuttosto elevate, almeno fino a domenica avremo ancora 37-38

0: rispetto alle temperature che stiamo registrando in questi ultimi giorni. Questo significa che torneremo in linea con le medie del periodo, avremo un'estate un po' più normale, se si può dire.
1: Evviva, allora noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Salita del volo con destino alla

0: sei tutti i limiti che sono.
1: Sulle strade del mattino, anche in Egramaro, 9.55, prosegue il nostro viaggio. Si complica la viabilità in A1. Andiamo subito a darvene conto. Siamo tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Traffico bloccato, 4 km di coda per incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto al chilometro 89. Qual è l'alternativa di viaggio? Chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, seguire la via Emilia e rientrare in autostrada a Fidenza. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna e proviene dalla 8, proseguire sulla 4 a Milano-Brescia per poi mettersi in A22 e rientrare in A1 a Modena Sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ricordiamo che appunto si sono formati 5 km di coda. Questa è la situazione che si è complicata e che seguiremo con attenzione in A1. Vediamo cosa abbiamo tutto attorno. Dobbiamo dire molto poco. Abbiamo in A14 rallentamenti tra Bologna e Castel San Pietro verso Ancona, dal chilometro 31, quindi per circa un chilometro. Una coda in A27, chi proviene da Venezia verso nord la trova, dovuta anche a viabilità esterna che non riceve. E poi un'altra coda la troviamo a Roma, sul tratto urbano della 24, tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. È una coda di circa un chilometro. Abbiamo parlato di situazioni meteo, cambierà qualcosa verso martedì. Nel frattempo descriviamo pioggia tra Andria e Bari Nord. Ricordiamo, siete viaggiati a 110 km orari e non più. E poi la 14 vede vento forte tra Bari Sud e Mottola.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dèi. Che bellezza!
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Kiss, abbiamo ritrovato di Prince, anzi Prince and the Revolution. Esce il febbraio del 1986 questo singolo, lancio dell'album Parade. Riapriamo così sulle strade del mattino. A proposito di Prince, la notizia di 3 giorni fa, forse l'avrete letta anche voi se siete appassionati di questo grande artista indimenticato, il Timeless uscirà postumo con 10 tracce inedite realizzate tra il 77 e il 2016. L'uscita è prevista per il 28 di agosto e sicuramente ce la godremo insieme. In viaggio insieme. A proposito di viaggio, quanti siete? Allora, partiamo da chi si trova in A22 Max, insomma, davanti a sé una bella coda ma anche un bel viaggio. Francesco da Rivalta ci ascolta sempre, lo salutiamo, gli auguriamo buona giornata e buone vacanze. Vacanze iniziate anche per Stefania e la sua famiglia, stanno andando a festeggiare Ferragosto tutti insieme, direzione Scauri, magnifica località. Salutiamo Raffaele, auguriamo anche a lui buona giornata e buon, spero, riposo. E poi arriva un altro buongiorno, fiori e caffè mandati da Salvatore. Questi siete voi al 348 103 1010, di questo è fatta esoradio dei vostri messaggi, dell'infobilità, delle news e di qualche proposta da parte nostra. In questa fascia oraria avremo Summer Breeze, andremo a ritrovare canzoni del passato che ascolteremo insieme, mixate, 3 pezzi alle 10.30. Nel frattempo vediamo cosa cambia in strada. Buone notizie, perché non abbiamo più traffico bloccato, ma rimangono i disagi. Allora andiamo a leggere ciò che sta accadendo tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Traffico non più bloccato, ma 5 km di coda rimangono e sono stimati in aumento per un incidente che ha visto coinvolta auto e moto al chilometro 89. Il traffico ora defluisce su una sola corsia. A chi è diretta a Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretta a Bologna, la 8, poi la 4 e mettersi in A22 e rientrare in A1 a Modena Sud. Questo è quanto consigliamo, viene consigliato da Autostrade per ciò che attiene la 1. Lasciamo la 1, ma dobbiamo dire che le code non sono tante questa mattina, è un giorno giusto per muoversi. Siamo in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti, un tratto di circa 10 km, code anche tra Palazzolo e Rovato verso Brescia, anche qui una coda relativamente importante per un veicolo fermo in avaria. C'è anche la 11 dove tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa segnaliamo dei rallentamenti. Ci spostiamo poi in A27 dove permane questa coda che trovate da chi procede da Venezia verso nord, coda indicata al chilometro 82 e 500. A Roma ci sono pochissime persone, lo dicono anche i giornali, e moltissimi sono fuori la città e con i turisti, quindi non certo vanno in auto, ma abbiamo una coda, abbiamo un tratto urbano della 24, coda per lavori verso la tangenziale tra Portonaccio e la tangenziale est. Buon vento, sono Alfa e Giovanotti.

Nell'attesa del Ferragosto, dei movimenti del Ferragosto, ci godiamo una giornata abbastanza tranquilla da un punto di vista di traffico. Alle 10.14 le notizie a segnalare sono poche, ma andiamo a quella in questo momento più delicata, che riguarda la viabilità della 1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Abbiamo 5 km di code in aumento. Ricordiamo che c'è stato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto e che è stato bloccato il traffico per qualche tempo. Adesso non abbiamo più questa misura, non la indichiamo più, ma appunto 5 km di coda. Perché? Perché il traffico defluisce su una sola corsia. L'alternativa di viaggio ed è la seguente: chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Le lunghe percorrenze per chi è diretto a Bologna e proviene dalla 8, proseguire sulla 4, poi mettersi in A22 e rientrare in A1 a Modena a sud. Queste sono le alternative, ricordando che sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la stradale e tutti i mezzi di soccorso. Tra l'altro, mentre parlavamo, le code sono diventate di 6 km. Ci sono i pedoni in strada, sono in A23 tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, sono al chilometro 81. Spostiamoci ora in A11 a confermare i rallentamenti. Siamo tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa, un tratto non da poco, sono circa 15 km di autostrada indicati con rallentamenti, ripeto, verso Pisa. Lasciamo la 11, andiamo in A4. Confermate le code tra Palazzolo e Rovato verso Brescia, prima erano a tratti, adesso mi sembra che la situazione stia peggiorando in qualche modo, ma il tratto non è importante, circa 1,5 km di autostrada. Poi coda a tratti sempre in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, qui abbiamo traffico intenso. Coda a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est verso quest'ultima. Coda per lavori che si è sviluppato dal chilometro 6 al chilometro 7 e 300.

0: E siamo pronti a effettuare un collegamento con il responsabile ufficio traffico di Milano, ingegner Primo Rube di Natale. Ingegnere, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Le lasciamo la parola.
1: Sì, allora, buongiorno a tutti. Raccontiamo di questo incidente che è ancora in atto, ancora in corso, che è avvenuto a chilometro 89 dell'autostrada 1 Milano-Napoli in direzione Napoli. Siamo, per la precisione, tra la stazione di Fiorenzuola d'Arda e quella di Fidenza in direzione Napoli, appunto, circa un chilometro prima della stazione di Fidenza. L'incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante, un furgone e una motocicletta. Nella dinamica dell'incidente, come purtroppo spesso accade, il motociclista, diciamo, ha avuto la peggio in quanto è caduto ed è rimasto ferito in modo abbastanza importante. È stato prontamente soccorso dal personale del 118 insieme al nostro personale e alle pattuglie di polizia stradale. Il 118 è arrivato anche con eli soccorso proprio per la gravità della situazione. E in questo momento sono in corso ancora le operazioni di soccorso e ci hanno comunicato che comunque verrà portato via in codice rosso, quindi in una situazione abbastanza delicata. In seguito all'incidente è rimasto bloccato il traffico per circa 20 minuti. Questo ha generato questa lunga coda che ormai è arrivata a 6 e tra un po' 7 chilometri di lunghezza tra la stazione di Fiorenzuola d'Arda e quella di Fidenza in direzione sud. È intervenuto anche il carro di soccorso meccanico per il recupero della motocicletta, che è arrivato in contromano dalla stazione di Fidenza dopo aver ovviamente bloccato il traffico insieme alla polizia stradale, e contiamo di poter risolvere l'incidente entro massimo 30 minuti a partire da adesso, considerando che in questo momento sono in corso le operazioni di rilievo dell'incidente da parte della polizia stradale, che ovviamente devono essere particolarmente accurate. I tempi di percorrenza di questa coda sono di circa 30 minuti, e il motivo per cui consigliamo a chi è all'ascolto e chi ne ha la possibilità di utilizzare i percorsi alternativi che stiamo diramando e diffondendo anche grazie al vostro supporto da inizio evento. Il consiglio quindi è quello di, per chi è in zona Milano, di utilizzare le lunghe percorrenze se è diretta a Bologna, e quindi di prendere non l'autostrada 1 Milano-Napoli ma l'autostrada 4 Torino-Trieste verso Trieste, percorrerla fino in zona Verona, dove è possibile prendere l'autostrada A22 del Brennero in direzione Modena, per poi rientrare in autostrada 1 all'altezza di Modena. Per chi invece è già in A1, il consiglio, l'unico possibile, è quello di utilizzare la viabilità ordinaria uscendo dalla stazione di Fiorenzuola d'Arda oppure quella di Piacenza Sud, di prendere la strada statale 9 via Emilia in direzione di Parma e rientrare appunto in autostrada alla stazione di Fidenza. Queste sono le informazioni che saranno valide ancora per almeno 20 minuti a partire da adesso.
0: Bene, allora noi ringraziamo il responsabile ufficio traffico di Milano, l'ingegner Primo Ruben di Natale. Buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
7: Rai Isoradio.

Sulle strade del mattino, musica, prima Giusy Ferrera, adesso gli O2, 10:26, tra poco ci sarà la musica scelta, il Summer Breeze, per accompagnarvi in viaggio, un viaggio che dobbiamo dire è abbastanza tranquillo questa mattina, al netto di quello che avete sentito, l'approfondimento che abbiamo fatto tra Fiorenzuola e Fidenza, lì sicuramente il viaggio si è fatto faticoso, come detto siamo già a 7 km in aumento verso Bologna. Abbiamo poi un incidente che è appena avvenuto in A14, coinvolte due auto tra Faenza e diramazione per Ravenna verso Bologna. E poi abbiamo un incidente anche a Gallarate Ovest, coinvolta anche qui una moto in direzione sud al chilometro 2 e 500. Confermate le code a tratti in A4 tra Palazzolo e Rovato verso Brescia, ma anche tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti e traffico intenso. Ci sono i pedoni in strada, sono in A23 tra Carni e Pontebba verso Tarvisio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Allora, la musica dell'estate, ricordi, emozioni, parole, canzoni, siamo andati a pescarle per questo gruppetto di tre che vi stiamo per proporre nel 1981, nel 2024 e anche nel 1962, non in quest'ordine.

0: Little Eve con The Locomotion risaliva al 1962 e poi abbiamo un Bunker 44 con Estate 80 che è del 2024 e poi 1981 uno Rettore con Splendido Splendente, magnifico pezzo della grande artista italiana. Questo è il Summer Breeze di questa mattina che ci ha condotto sino alle 10.39. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo vi do conto di coda a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia e poi un incidente, questa è una novità, ci porta in A5, siamo all'uscita di Aosta Ovest provenendo al Monte Bianco, lo trovate al chilometro 112 e 800.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy, destinazione La Piadineria, viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria, l'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia,
3: con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
4: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Rai Isoradio.

0: benedetto me.
1: Eccoci qua sulle strade del mattino, siamo pronti adesso a un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Di nuovo una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione resta scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Le vediamo insieme partendo dalla principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna registriamo una coda di 6 km. È stata causata da un incidente che da poco è stato risolto. Il traffico è tornato quindi a transitare su tutte le corsie disponibili, ma il tempo di percorrenza è ancora di circa 40 minuti. Resta quindi valido il consiglio per chi viaggia verso Bologna di uscire a Fiorenzuola e di rientrare sulla 1 a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Restiamo in A1 più a sud tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Verso Bologna si è formata una coda di 2 km per un altro incidente. Due auto si sono tamponate ed il traffico in questo caso defluisce soltanto su una corsia. Segnaliamo inoltre sulla A23 Udine Tarvisio code alla barriera di Ugo Vizza per chi viaggia verso Tarvisio a causa dell'intenso traffico. E andiamo infine anche nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove per lavori si formano code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordiamo che fino al 28 agosto resta chiuso questo stesso tratto ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
3: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
4: Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Allora per stasera pensavamo cinema,
8: sì, certo.
7: Però magari prima andiamo da Giulia,
8: come no?
7: Poi, sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
8: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
9: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Under Pressure, Queen, David Bowie, poco prima Harry Styles, questa è la nostra musica. 10.53, siamo alla fine di un'altra ora insieme, anche se sapete Isoradio non si ferma mai, sempre al vostro fianco. Ringraziamo e salutiamo un amico che ci manda un lungo vocale, Wilson, molto corretto quello che stai dicendo, ti ringraziamo. Allora, novità ai nostri confini, siamo al traforo di Montebianco, a scendere in Italia, quindi verso Courmayeur abbiamo un tempo di attesa valutato 15 minuti, andare in Francia, la stessa cosa, quindi anche verso la Francia 15 minuti. Le code in A1, tratto che stiamo seguendo con attenzione, abbiamo fatto anche un approfondimento tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, sono scese non di tanto, ma 5 km, quindi speriamo che sia l'inizio della risoluzione. Ricordiamo appunto che l'incidente è avvenuto al chilometro 89, abbiamo sempre un'alternativa di viaggio che è la seguente, che è diretto a Bologna, uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia, questo appunto per evitare 5 km di coda. Ancora siamo in A1 al bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero troverete code anche tra Modena Sud e la 22 verso Milano, qualcuno andava verso il Brennero, non ricordo chi, insomma adesso sì che abbiamo code. In A23 abbiamo delle novità, intanto i pedoni in strada tra Carni e Pontebba verso Tarvisio e anche Ugovizia verso Tarvisio, code e traffico intenso. Roma rimane attiva la notizia del tratto urbano della 24 con una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Salutiamo chi scrive, Carla e Antonia, anche a loro diamo buon viaggio, anche loro sono su strade libere, non ci sono rallentamenti né code, che è un po' la caratteristica almeno per ora di questa giornata.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Sulle strade del mattino troviamo Jamiroquai con Love Philosophy. 11.05, buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Stavo dando un'occhiata anche alle immagini qui sui nostri schermi che ci raccontano ancora di questo caldo che sembrerebbe avere le ore contate. Siamo in attesa di questo cambiamento, ritrovare un po' un'estate in qualche modo vivibile. Stefano Velli, Alessandra Tocci insieme, questo è Raiso Radio, il nostro numero è il 348 103 10 10, infomobilità, news, i vostri messaggi e qualche proposta da parte nostra. A questo riguardo, intorno alle 11.30 vi porteremo in un luogo speciale proprio per raccontare un personaggio che è diventato anche un festival, Prato La Benigna, siamo in provincia di Chieti. Il personaggio è John Fante, uno scrittore che ha origini abruzzesi e che fa successo, avrà grande successo negli Stati Uniti sia come scrittore che come autore di film, come sceneggiatore. Lo andiamo a ritrovare perché questo festival è diventato sempre più importante ed è giunto alla 21ª edizione. Così raccontiamo anche un pezzetto d'Italia e questa grande bella storia, anche di fatica, anche di impegno di lavoratori italiani che andavano negli Stati Uniti a cercare appunto fortuna in qualche modo lavorando sodo. Questo è quanto vi proporremo intorno alle 11.30, poi salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi, anche se virtualmente viaggio con voi, faccio generalmente smart working, è un ex viaggiatore incallito, evviva, quindi sicuramente conoscerai John Fante, caro Daniele, insomma stai con noi così lo ascolterai insieme a noi. Salutiamo poi Paola che ci chiede notizie, adesso naturalmente forniremo anche quelle notizie, poi Carlo e Antonio che sono all'ascolto di Raiso Radio. Dunque sappiamo che da domani avremo anche il fermo dei mezzi pesanti nel fine settimana, per oggi però tutto scorre tranquillo. Allora andiamo a vedere che cosa è cambiato nel frattempo, così vi do qualche aggiornamento, le notizie abbiamo sinora seguito. Intanto abbiamo una novità che ci porta in A10 con rallentamenti tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, abbiamo poi un incidente in A1 tra diramazione Roma Sud e l'A24 verso Firenze, non abbiamo dettagli, l'incidente è avvenuto al chilometro 576. Incendio, un incendio in A14 tra l'A16 e Canosa, fate attenzione a questo punto, a proposito di incendio ne descriviamo anche un altro, è in Sicilia, siamo in A29 all'altezza di Palermo in entrambe le direzioni, e rallentamenti per incendio anche sulla Bradanica alla 655 all'altezza di San Nicola di Melfi. Questi per ora sono gli incendi indicati. Ne abbiamo anche un altro, sempre in A16 tra Napoli S e l'A30. Non so se è lo stesso, mi sembra che siano indicazioni differenti, quindi anche qui incendi indicati e non pochi, tutte novità tra l'altro. Andiamo ai pedoni che sono in A23 tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio e poi ci spostiamo in A32 dove abbiamo code di 1 km per traffico intenso tra Chinocco Bussoleno e Susa Aeroporto in direzione di Bardonecchia. Questi sono gli aggiornamenti che completiamo con la conferma delle code ai nostri confini, un tempo di attesa di 15 minuti a scendere in Italia al piazzale francese a Courmayeur, e verso la Francia stessa indicazione, 15 minuti verso Chamonix.

Canterò per te i Pooh. Siamo nel 1980, nella primavera del 1980, e si ricorda che è stata scritta da Dodi Battaglia per il testo e Valerio Negrini. Questi sono gli autori che sono dietro questo pezzo di grande successo. Tra l'altro diventa sigla per la trasmissione televisiva Un disco per l'estate. Il video poi li rappresenta tutti insieme in gruppo che navigano sul lago d'Iseo. Queste alcune curiosità di questo pezzo. Poco prima abbiamo sentito anche i Rolling Stones, prima dei Pooh. Gruppi, un tempo si chiamavano complessi, che ci accompagnano in viaggio questa mattina, un viaggio che tra poco ci porterà a Torricella Peligna a parlare di John Fante, del festival, del premio, a raccontare letteratura e non solo, una storia italiana anche di territorio, perché no, e soprattutto anche con il riflesso verso gli Stati Uniti, perché John Fante è diventato uno dei più apprezzati scrittori e anche, diciamo, scrittori di cinema negli Stati Uniti. Bene, tra poco ne parleremo. Nel frattempo salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi. Per me non vale, adesso non so cosa non valga, speriamo che non sia niente di grave, del nostro amico amica Antonio. Poi abbiamo Laura, teniamo conto delle sue indicazioni, e Marino, che viaggiano con noi e scrivono soprattutto. Andiamo poi in A1, siamo tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, 4 km con la tendenza stabile dovuti anche a veicolo fermo in avaria. Un incidente poi indicato sempre sulla Milano-Napoli, coinvolte due auto tra la diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze. Abbiamo un veicolo fermo adesso, un camper in emergenza tra lo svincolo per Belluno e la statale 51 in direzione nord, appunto verso l'Alemagna. Siamo al chilometro 81 e 500, sicuramente ci sarà un po' di movimento, quindi fate attenzione. Abbiamo anche la 26 in primo piano tra Masone e la 10 verso sud, abbiamo 2 km di coda per incidente, coda per lavori anche in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano. Completiamo il nostro giro con la 14, fumo per incendio indicato tra Canosa e la 16, questo è il primo, ma ne abbiamo anche un altro, abbiamo la 16 tra Napoli Est e la 30, incendio anche in questo caso, e poi avevamo un'altra indicazione che per fortuna è risolta in questo senso. Quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti, ancora musica.

0: Un po' di titoli di agenzie, Ascanews News di qualche ora fa, John Fante, il 21esimo festival, inizia il 20 e sino al 23 di agosto con un'anteprima del 19, in programma Torricella Peligna, un'ansa, dal 20 agosto Torricella Peligna celebra il suo, tra virgolette, John Fante, la vulnerabilità, il tema centrale dell'edizione numero 21 del John Fante Festival, che si apre appunto il 20 di agosto a Torricella Peligna. Poi ancora, vulnerabilità, e questa è Abruzzo News, quindi entriamo proprio in zona, 35 eventi, 70 autori, un tema centrale importante, vulnerabilità. Stiamo parlando del John Fante Festival 2021 a Torricella Peligna. E allora noi siamo contenti di avere con noi la direttrice del festival, Giovanna Di Lello. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Si parla di voi, quando si parla è bene, bene. Intanto si deve parlare di Torricella Peligna, e questo è già importante perché un autore così celebre che nasce da questo posto, forse non così conosciuto, aiuta a conoscere meglio anche il luogo dove si svolge il festival. Anche questo è un po' l'intento,
1: sì,
0: giusto?
1: Esattamente. Beh, Torricella Peligna è un paese dell'entroterra abruzzese che ha visto i natali del padre di John, sì, Fante, Nick, che è emigrato nel 1901. Quindi sì, John Fante è un autore americano, ma che nella sua opera fa confluire la memoria migrante del padre, quindi anche Torricella Peligna e l'Abruzzo, e per noi è una grande opportunità, insomma, per far conoscere
0: questo luogo,
1: anche la,
0: no?
1: Nostra... Mm. Sì, sì, sì.
0: Anche
1: sì,
0: perché lui in realtà nasce a Denver, certo.
1: Esatto, lui nasce
0: in Colorado,
1: esattamente, che è un luogo molto simile all'Abruzzo,
0: esatto,
1: e soprattutto diciamo che c'è un'altra montagna, noi abbiamo la Maiella, ecco, di fronte, ecco, a Torricella Peligna.
0: Torricella e Denver sono così gemellati, anzi avete proposto un gemellaggio, perché secondo me ci stava di fare un gemellaggio.
1: Infatti,
0: proponetelo.
1: Ci stiamo provando. Bene.
0: Dopodiché lui, invece di recidere le origini, no, molti così emigranti hanno cercato di dimenticare, sì, le proprie origini, invece lui le va proprio a ritrovare, anzi cerca negli Stati Uniti, in questi luoghi, ciò da cui proveniva, anche nella fatica, no? E poi diventa tutto questo arte attraverso la sua scrittura meravigliosa. Voglio ricordare qualche, sì, libro che a me, quando lo scoprì da grande, mi sorpresero moltissimo. Chiedi alla polvere, già è il primo, magnifico. Aspetta primavera, Bandini, sì, e la strada per Los Angeles, i sogni di Bunker Hill. Questi sono la saga di Bandini, sì, in qualche modo, no? Che ricorda tante saghe poi italiane che abbiamo raccontato all'estero, che sono diventate anche degli spettacoli. Ma noi l'abbiamo invitata a Isoradio, lo facciamo sovente in questa occasione, per parlarci del festival dedicato a lui. Ci vuol dire un po' lo spirito e qual è l'obiettivo del festival?
1: Sì, allora, vabbè, il festival vuole creare cultura in territorio dell'entroterra abruzzese, ma vuole anche omaggiare questo grande scrittore che ci dà la possibilità di parlare di tanti temi. È estremamente moderna la sua scrittura e anche i temi che tratta, come per esempio quest'anno abbiamo deciso di parlare di vulnerabilità, perché in fondo nella sua opera, sì, pur avendo personaggi maschili, no, un punto di vista molto maschile, tra virgolette macio, però ci sono forme di fragilità che John Fante mette in campo. Questo perché ha questa grande capacità di parlare della complessità dell'animo umano. Insomma, abbiamo uomini che piangono, per,
0: sì,
1: esempio, no?
0: Straordinario per un abruzzese, anche, sì, ci svela un lato degli abruzzesi.
1: E infatti, questo dà però anche l'opportunità di parlare della fragilità, di riconoscere nostri limiti, no? Che possono essere anche opportunità, e questo è molto importante parlarne oggi anche per i giovani, no? Che comunque sappiamo anche dalla cronaca, insomma,
0: certo,
1: ci sono tanti problemi, anche poi per parlare di la nostra attualità, le incertezze, le sfide del nostro mondo, e quindi di pensare ad una nuova percezione del mondo, in effetti.
0: Il mondo...
1: E quindi abbiamo invitati straordinari,
0: esatto,
1: per
0: ma
1: parlare di tutto,
0: infatti,
1: questo.
0: John Fante racconta anche un'Italia particolare, un'America particolare, molto cinematografica.
1: Sì, esattamente. Beh, lui comunque racconta l'Italia degli immigrati, dell'immigrazione negli Stati Uniti, racconta un'America che sì, si prospetta come un sogno, ma anche le incertezze, no? Non tutti riescono. C'è il desiderio in John Fante, no? C'è il desiderio, ma non sempre si riesce. Quindi questo è molto importante
0: A me
1: perché
0: l'ha sempre
1: proprio
0: ricorda...
1: parla di una
0: sì.
1: complessità, sì.
0: Mi ha sempre ricordato anche Jack London con Martin Eden, non so perché li ho sempre associati in qualche modo, no? In questa fatica di vivere accanto a una grande poesia e anche alle lacrime. Dunque, 35 eventi e 70 autori coinvolti.
1: Esattamente.
0: Come andrà quest'anno? Quali sono i premiati? Qual è lo spirito di quest'anno?
1: Allora, quindi noi avremo come sempre, come ogni anno, siamo fortunati per questo, la famiglia Fante. Quindi ci sarà il figlio
0: Certo.
1: Jim e il nipote Damian. Poi daremo il premio alla carriera a Donatella di Pietrantonio, una grande scrittrice abruzzese, tra l'altro, ma come sappiamo, amata a livello internazionale, che parla proprio di fragilità, ma in un modo straordinario. E poi avremo lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, che anche lui parla della fragilità maschile. E poi Francesco Repice, giornalista appunto che parla insomma di diritti umani e sport, Alcide Pierantozzi, no?
0: Sì. Sì.
1: Finalista del premio Strega,
0: Racconta
1: anche lui insomma
0: uno
1: davvero.
0: spaccato importante.
1: Eh sì,
0: Dal
1: importante. E poi
0: 20
1: la
0: agosto,
1: scrittrice,
0: prego.
1: vabbè, tantissimi, insomma, ce ne sono tantissimi.
0: 70. Li andiamo a vedere
1: Eh
0: sul sito.
1: sì,
0: Grazie
1: Lucia
0: per aver.
1: Goracci, insomma,
0: Certo,
1: tanti,
0: tanti
1: tanti, tanti.
0: personaggi. Evviva, John Fante è sempre presente con i suoi racconti così sospesi tra Italia, una certa Italia e una certa America. Dal 20 di agosto, lo ricordiamo, a Torricella Peligna. Noi ringraziamo la direttrice Giovanna Di Lello per questa 21ª edizione, per averci così fatto assaggiare quello di cui si tratta quest'anno. E allora, in bocca al lupo, buon divertimento, buona lettura.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Buon estate e buon Ferragosto. Grazie.

Un ponte tra l'Abruzzo e l'America, gettato da questo festival di John Fant, lo abbiamo ricordato, raccontato, un'occasione di raccontare un pezzetto del nostro paese, questo grande scrittore. Devo dire che è molto interessante tutta la saga Bandini, è molto interessante, non divertente perché comunque impegnativa, però vale la pena di leggerlo anche d'estate, perché no? Bene, andiamo a salutare un po' di amici che sono con noi, c'è chi è in A1, ci fa le foto, cosa accade in A1? Risolto, ecco, quindi ringraziamo il nostro amico Roberto che ci scrive. Poi abbiamo chi si trova in A4, altezza di Venezia, Desenzano, Cinzia ci chiede notizia, adesso cerchiamo di capire. Poi il blocco del TIR fotografato, raccontato da chi è in viaggio, ed è Antonio, stiamo parlando credo della 1. Questi siete voi al 348 103 1010. A questo punto vediamo un po' le notizie nel frattempo cambiate e modificate. Allora andiamo in A14, abbiamo una coda per incendio tra Canosa e la 16 verso Pescara, abbiamo raccontato di questo incendio, adesso si formano 2 km di coda. Poi abbiamo un incidente in A4, coinvolto un'auto e un camion tra terza e quarta corsia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Coda per incidente anche in A1 tra Valmontone e la 24 verso Firenze, 1 km di coda. Pero Cormano verso Brescia, coda per incidente al chilometro 125, stiamo parlando dell'A4, coda a tratti poi in A1 tra Fine Conflanare, Piacenza e Fidenza. Un tempo di percorrenza importante, abbiamo 30 km di autostrada verso Bologna con traffico intenso che si percorrono in 45 minuti. Pedoni in tangenziale a Napoli a Capo di Chino in direzione proprio della diramazione al chilometro 19.300. Code confermate al traforo del Monte Bianco, si scende in Italia con un tempo di attesa che si allunga, diventa di 30 minuti. E stessa cosa la indichiamo verso il piazzale, dal piazzale italiano in direzione della Francia, 30 minuti di attesa. Ancora notizia di incidente purtroppo, coinvolte 2 auto e un camion che sono ferme tra emergenza e marcia tra Masone e la 10 in direzione sud. L'incidente in questo caso è avvenuto al chilometro 4.700. Coda poi in A14 all'altezza di Lanciano in uscita, il chilometro indicato è il 413.

0: Bossa nostra, lei è Gaia, poco prima Cartoons e Tommaso Paradiso, questa è la nostra musica, 11.50 e allora andiamo nuovamente in strada, tra poco avremo il GR1, penso di sì, giro la pagina del nostro orario di oggi previsto per oggi, abbiamo il GR1 alle 12, sì, e quindi prima di quello però aggiorniamo un po' la situazione in strada e poi ringraziamo i vostri messaggi e salutiamo soprattutto tutti voi al 348 103 10 10. Vediamo un po' quali sono gli aggiornamenti, siamo in tangenziale di Napoli, in corsia di marcia in galleria tra zona ospedale e Camaldoli verso Pozzuoli, abbiamo un veicolo fermo, siamo al chilometro 14 e 400. Andiamo in A1, coinvolte 3 auto in questo incidente segnalato tra diramazione Roma Sud e la 24 verso Firenze. Per ora mi sembra senza grosso effetto sulla viabilità, ma siamo in aggiornamento. Ci spostiamo ora e sempre in A1 tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, qui abbiamo indicazioni di code a tratti, non poco come tratto dal chilometro 364 al 358. Proseguiamo il nostro giro, sempre in A1 troverete code a tratti tra Fine Complanare, Piacenza e Fidenza verso Bologna con un tempo di percorrenza stimato 45 minuti per percorrere 30 km abbondanti di autostrada, quindi un viaggio piuttosto faticoso. Abbiamo poi l'A4 tra Pier e Cormano verso Brescia con code per incidente, anche se l'incidente è risolto rimangono le code. Tra Foro e Montebianco vi confermiamo 30 minuti in attesa sia andare in Francia che scendere in Italia. Spostiamoci in A26, 2 auto coinvolte tra Emergenza e Marcia verso Sud, incidente tra Masone e l'A10. Abbiamo poi, scendendo al sud, la tangenziale di Napoli che vede tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, veicolo fermo. Coda per l'attraversamento della Dogana, siamo in A9 tra Como Montelimpino e Chiasso. Questa è la situazione, tra poco avremo la nostra Monica D'Angelis e Sara Lucarini che vi accompagneranno in viaggio. Io intanto ringrazio Stefano Velli che è la parte tecnica insieme a Giovanni De Palma. Buona giornata, ci ritroviamo dopodomani. Che credo sia Ferragosto, credo, se il caldo non mi inganna.
1: Punti qua 1996 JH e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La confessione di Walter Lavitola durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Ranucci. Ho agito per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, ha detto il faccendiere, ma la sua ricostruzione non convince i magistrati.
3: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santi se lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto Lavitola ai magistrati, assicurando che dietro quell'episodio non c'era alcun piano politico. Ma qualcosa è andato storto perché quella bomba avrebbe potuto uccidere e il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. Lavitola ha dunque confessato, il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Una notizia dell'ultima ora: un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Restiamo in Sicilia. Le ceneri vulcaniche fuoriuscite dall'Etna continuano a bloccare l'aeroporto di Catania. Oltre 700 i voli cancellati o riprogrammati su altri scali. Al momento l'interruzione delle partenze e degli arrivi dal Fontana Rossa è stata prorogata fino alle 2 di notte del 14 agosto. A 17 anni, il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato a Trani durante una rissa avvenuta la scorsa notte tra giovani del posto e un gruppo proveniente da Andria. Il minore si è presentato in una caserma dei carabinieri con il suo avvocato ed ha ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Le tensioni tra Iran e Stati Uniti, mentre i due paesi continuano a contendersi il controllo di Hormuz, si apre anche lo scontro per gli sversamenti di greggio dalle petroliere colpite, che inquina mari e coste.
4: Non più solo i danni economici, la guerra fra Iran e Stati Uniti ora causa anche quelli ambientali. Due le emergenze in corso, una sull'isola iraniana di Kesm, una fuoriuscita di petrolio ripresa da video e satelliti che sta inquinando una zona di riproduzione di tartarughe marine in via d'estinzione. L'Iran ha avviato operazioni di bonifica, ma non ha specificato l'origine dello sversamento. Più allarmante ancora la situazione in Oman, dove una petroliera della flotta ombra russa, incagliata da giugno, ha lentamente provocato una chiazza di greggio da 2000 km quadrati, coinvolgendo una riserva naturale per le megattere del Mar Arabico. Incidenti diversi, ma avvenuti in un contesto di traffici sconvolti dalla guerra e navi esposte a droni e mine, e così l'Iran ne approfitta per alzare la posta e chiedere risarcimenti agli Stati Uniti. Il tutto mentre entrambi i paesi sono tornati a rivendicare per sé il presunto controllo su Hormuz, senza far avanzare i negoziati. Un muro contro muro che di fatto continua a bloccare il traffico attraverso lo stretto, il 90% in meno rispetto al periodo pre-guerra. Valeria Fraschetti, GR1.
2: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione del villaggio di Kusra per un'operazione militare che durerà diversi giorni. Nella stessa località un gruppo di coloni ha assediato le case di alcune famiglie palestinesi. Condanna le azioni degli estremisti israeliani anche l'ambasciatore degli Stati Uniti a Gerusalemme, Huckabee, scrivendo in un post sui social che si tratta di un atto di terrorismo e di azioni ripugnanti. Il meteo si avvicina all'atteso calo delle temperature. Oggi sono ancora 18 città da bollino rosso, domani scenderanno a 7. Allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Nel fine settimana ancora picchi di calore, ma da Ferragosto una perturbazione atlantica porterà pioggia e un po' di fresco a partire dalle regioni del nord. E ora il cinema con la riscoperta all'estero di Monica Vitti. A San Francisco si chiude oggi una rassegna a lei dedicata, a Londra la celebrano al British Film Institute in collaborazione con Cinecittà.
0: E poi non ho visto niente di Londra, è così piena di vita in questo periodo.
1: Perché quella che vedeva Monica Vitti in quei giorni era la Swinging London, quella nella quale era approdata con Mario Monicelli per La ragazza con la pistola, già musa del cinema di Antonioni. Grazie a Monicelli, che ne vide il talento brillante, cambiò tutto. Ed è proprio questa la Vitti che il British Film Institute celebra in questo agosto, quella meno conosciuta all'estero, il suo talento brillante. La rassegna è dedicata infatti alla forza creativa di Monica, della quale si vedono anche i due film londinesi, oltre alla ragazza con la pistola, Modesty Blaze di Joseph Losey, il suo primo ruolo in inglese. E poi Ti ho sposato per allegria, con il recupero di due scene censurate all'epoca, e Polvere di stelle e la magnifica Tosca di Magni.
5: Mi madre morta fisica.
1: A completare il ritratto di una delle icone del cinema europeo del dopoguerra, Scandalo segreto. Era il 1989, la sua prima regia, la sua ultima volta sul grande schermo. Miriam Mauti, GR1.
2: Sport, atletica leggera, gli europei di Birmingham, anche oggi un programma tutto da seguire, l'inviato.
6: 7 gare da medaglia nella serata inglese, le grandi speranze dell'Italia nel salto triplo femminile. Erika Saraceni e Daria Derkac si sono qualificate con le due migliori misure, 14.50 e 14.42, finale dalle 20.40 italiane. L'altro azzurro da seguire è Francesco Pernici, negli 800 ambisce al podio, potrebbe sorprendere anche se non è tra i favoriti. 800 donne, la gara delle gare in questi europei, tornerà in pista tra poco più di un'ora. Eloisa Coiro ha appena abbassato il record italiano di Gabriella Dorio, correrà per un posto in finale. La concorrenza è feroce, nella sua semifinale ci sono la campionessa olimpica Kylie Hopkinson e l'olandese Femke Bol. Chiusura di mattinata con altre semifinali, 400 donne con Alessandra Bonora, Alice Mangione e Anna Polinari. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ancora sport, europei di nuoto di Parigi. Italia fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Anna Pirovano e Lisa Angiolini si sono qualificate per la semifinale dei 200 rana. In serata 5 finali in programma, tra cui 50 metri dorso, nei quali ieri Sara Curtis ha stabilito il nuovo record del mondo. E questa era la nostra ultima notizia, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 13. Spazio adesso all'informazione regionale. Un ringraziamento a Gianni Tola in regia. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app RaiPlay Sound.
7: Destinazione estate con Rai Radio.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Sergio Mendes, Will.i.am, Funky Bahia qui su Isoradio. Ben trovati, buon giovedì 13 di agosto, ben ritrovata Monica D'Angelis.
1: Ben ritrovata Sara Lucarini, ma abbiamo un ospite oggi.
0: Abbiamo un ospite speciale. Chi allora è? Lui è in pole position,
2: sì,
0: nelle gare di internazionali, europei di nuoto, anzi.
2: Sì, certo, sì.
0: Certo,
2: sì,
0: De Gerardis.
2: No, sì, sì.
0: Tu cosa sei in grado di fare a nuoto, Alessandro?
2: Stile molto libero.
0: Sì, sì. Non mi dire che sguazzi come le vecchiette con la ciambella al mare.
2: No, quello no, però insomma non ho, sono un autodidatta in questo senso.
0: Tu sei autodidatta in tutto, anche in fatto di chitarra, pianoforte.
2: Sì, sì. No, pianoforte no, quello l'ho studiato.
0: L'hai studiato?
2: Sì.
0: Tu sai che Alex Britti, lui è autodidatta per quanto riguarda la chitarra,
2: sì,
0: è uno dei più forti che
2: certo,
0: abbiamo.
2: Certo.
0: Le doti escono fuori se le hai alla fine.
2: Assolutamente, gli autodidatti spesso sono meglio dei titolati.
0: Titolati.
2: I titolati.
0: Carina questa, ci piace veramente. Allora intanto noi ricordiamo il modo per interagire con noi, il 348 103 1010, quindi il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Io questa mattina sono triste, ho il volto oscurato perché non ho visto l'eclissi.
1: Neanche io.
2: Ma perché l'eclissi si è eclissata per
0: sì. Ma scusate, ma dov'era? Qui nella capitale non c'è. Era proprio
2: È nuvole,
0: le nuvole.
2: È stato un complotto, sì.
0: Assolutamente,
2: sì.
0: Massimo, e sono riuscita a vedere un po' di cielo rosso,
2: sì.
0: No, bel tempo, si spera il giorno dopo, così
2: esatto,
0: si dice,
1: sì. Io neanche quello,
0: però la fortuna di social in questo ci ha aiutato, perché siamo riusciti a vedere l'eclissi
2: grazie agli altri
0: che hanno postato le loro foto.
2: Vero.
0: Ovviamente anche la NASA, no? Ci sono stati anche grandi società che in qualche modo ci hanno fatto vivere quell'emozione che in realtà non abbiamo visto sulla nostra pelle con gli con i nostri occhi, ma insomma quelli degli altri.
1: È vero. Siamo riusciti a silenziare Alessandro.
2: Sì,
0: assolutamente.
2: No, io per cavalleria faccio parlare prima voi.
0: Cavalleria.
2: Sono solo un ospite.
1: Ah, il cavallo. Dove hai lasciato il cavallo?
0: Senti, c'è Napoleone a proposito di cavalli. Va bene. Napoleone, questa è una bella ISO novità in questa giornata insieme, per chi è in viaggio, per chi è al lavoro, per chi oggi magari inizia le proprie vacanze.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

0: Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia qui su Isoradio in questo giovedì pomeriggio insieme. Allora andiamo subito in strada, in autostrada, per capire se c'è qualche aggiornamento da dare.
1: Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove l'altezza di Genova Aeroporto in entrambe le uscite si segnala traffico, viabilità a tratti per un incidente accaduto al chilometro 2 e 300. Sulla 14 Bologna Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione nord, abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 21, mentre tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 23 che sta causando 2 chilometri di coda. Concludiamo con la 26 Genova Gravellona Toce, dove tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 3 e 700.
0: Senti, ma stavo così riflettendo, quanto bisogna attendere la prossima eclissi?
1: 2081.
0: Ma veramente non ci sarò,
1: no.
0: Non ci sarò.
1: Ma neanche io sarò.
0: Se continua di questo passo non ci sarò. Allora io stavo notando, lo sai cosa ha organizzato proprio ieri una compagnia aerea molto conosciuta spagnola? Questo volo speciale proprio per consentire ai passeggeri di osservare l'eclissi solare direttamente dal cielo sopra
1: no,
0: la
1: ti
0: Spagna.
1: Prego.
0: Assolutamente, il volo battezzato IB1473, in realtà 1473, che è l'anno di nascita dell'astronomo Niccolò Copernico.
1: Ma è fantastico.
0: E quindi questi passeggeri hanno preferito attendere, no? Aspettare questo volo proprio per potersi godere l'eclissi dall'alto. Uno spettacolo incredibile, ci sono anche dei video che potete andare a scubare tramite internet ed
1: guarderò.
0: È molto bello. Li guarderai, assolutamente, anche perché non abbiamo visto nulla ieri, quindi è l'unica
1: esatto.
0: A far così. Good old days su Isoradio.

0: De Gerardis è vero che prima diceva che non è in grado di nuotare, sguazza così come le vecchiette al mare, però Quadarella invece in finale nei 1500 stile libero con il miglior tempo. Complimenti!
1: Complimenti davvero!
0: Di nuoto sta facendo veramente delle gare fantastiche.
1: Verissimo.
0: Bravi. Allora, a proposito invece di cose particolari, no, che accadono, vuoi uno sconto? Mostraci i tuoi migliori passi di danza.
1: Eccomi.
0: Questa è una trovata ironica, ovviamente, ecco, di una stazione di servizio nello stato di New York che ha invitato in pratica i clienti a ballare davanti alla cassa per ottenere un 20% di sconto.
1: Allora io l'avrei preso, cioè,
0: subito.
1: Sì,
0: ma anch'io, ma chi se ne frega,
1: ma
0: lo fai
1: sì.
0: Una volta, ti vedono tutti, fa niente. Un video poi diffuso però dalla stessa stazione di servizio sui social alcuni giorni fa proprio mostra questo commesso che mette questo cartello con la proposta, seguito poi da tre clienti che iniziano a muovere i fianchi, a ballare e persino a cantare pur di ottenere la riduzione sul prezzo.
1: Bellissimo.
0: Voi sareste disposti a cosa pur di ottenere uno sconto da qualche parte per qualcosa magari anche di costoso, no?
1: Beh, quindi ricordiamo ai nostri radioascoltatori di iscriverci al 348 103 10 10.
0: Beh, io sì, mi metterei a cantare, a ballare.
1: Cantare no, perché sono stonata.
0: Ma che ti importa? Qua non è che
1: ballare
0: vince
1: no.
0: Chi è più brava a cantare. L'importante è farlo. Poi,
1: l'importante è partecipare.
0: L'importante è partecipare. Però anche vincere con lo sconto,
1: ah,
0: capito?
1: Okay.
0: Per ottenere lo sconto. C'è Sting su Isoradio.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, 12:42 su Raiso Radio, e ora il punto sulla viabilità con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostanzialmente scorrevole sulla rete, con poche eccezioni che riguardano in particolare i valichi di frontiera. Sulla 23 Udine-Tarvisio ci sono 2 chilometri di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, e code anche sulla 9 Leinate-Chiasso alla dogana di Brogeda per quanti sono diretti in Svizzera. Mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di un'ora per chi è diretto in Francia e di 30 minuti in direzione dell'Italia. Sulla 14 Adriatica, invece, verso Bologna, ci sono 3 chilometri di coda per il tamponamento tra 3 autovetture tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, mentre più avanti, per un mezzo in panne, registriamo 1 chilometro di coda tra San Lazzaro e Bologna Fiera. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate un buon viaggio.
2: Raiso Radio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti: effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
2: Estate con Raiso Radio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ti sembra di volare nella notte, vaglielo a dire a chi non riesce a tornare a casa dalla da Catania.
1: Verissimo.
0: Allora, è stato prolungato lo stop dei voli fino alle 2 di domani, quindi venerdì 14 sì. di agosto. E sul caso ovviamente è intervenuto anche il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Dice: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ovviamente.
1: Verissimo.
0: No? E quindi ha dichiarato, richiamando la proposta di delocalizzazione dello scalo di Fontana Rossa avanzata già nel 1999.
1: Direi che è il caso, insomma, sì, anche che venga presa seriamente in considerazione.
0: Se uno ci pensa, dall'8 agosto siamo già al 13, fino a domani 14, che poi non è detto, magari poi slitta ancora di più, no?
1: Esatto.
0: La data di riapertura e quindi la possibilità di rivedere gli aerei, spostarsi.
1: In più 700 voli cancellati
0: sì.
1: dall'8 agosto.
0: Adesso,
1: insomma,
0: ancora di più,
1: pochi.
0: No?
1: Adesso ancora di più, esatto.
0: Più avanzano i giorni, più ovviamente ce ne saranno sempre di più. Allora, rimaniamo invece in tema di musica e si parla di Eurovision Song Contest, perché a quanto pare ha annunciato proprio ieri una modifica al proprio regolamento, stabilendo che il paese vincitore non potrà più ospitare l'edizione successiva se in stato di guerra.
1: Okay.
0: Quindi l'emittente vincitrice non potrà automaticamente, come fino ad oggi, ospitare il concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o, non so, qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l'incolumità o la stabilità del suo stato, della sua regione immediata. Queste le regole dichiarate dagli organizzatori dell'Eurovision proprio in un comunicato ieri, se non erro, insomma nel pomeriggio è uscita questa cosa.
1: Okay.
0: E che ci riguarda anche, no? Perché
1: in effetti sì,
0: sappiamo molto bene che fino ad oggi il vincitore del Festival di Sanremo poi finisce all'Eurovision Song Contest. Quest'anno,
1: esatto.
0: prossimo anno, meglio, cambieranno un po' i giochi.
1: Sì.
0: Le carte
1: in tavola.
0: In tavola, perché sembrerebbe che ci sia poi una serata dedicata proprio per la canzone che verrà fatta e andrà all'Eurovision Song Contest. Quindi con Stefano Di Martino qualcosina sta per essere cambiato rispetto al passato.
1: Esatto.
0: Comunque l'attendiamo, vedi, noi siamo già ad agosto e noi parliamo del festival.
1: Noi siamo avanti, Sara.
0: Siamo avanti. Ma il Rai se ne parla sempre 20 anni prima, no? Del Sanremo, c'è poco da fare. Allora andiamo a capire.
1: E da Sanremo? Andiamo
0: che
1: su strada.
0: Ah, cioè dal canto?
1: Esatto,
0: al
1: dal canto alla
0: quella,
1: viabilità.
0: Sì.
1: Dove sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 593-400 che vede coinvolte due vetture in corsia di

0: emergenza, mentre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, in direzione nord, segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 21, un chilometro di coda poi per questo veicolo fermo appunto sulla 14 tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Ballata in direzione di Napoli, traffico rallentato per un altro veicolo fermo al chilometro 107 e 600. Concludiamo con la 23 Palmanova-Tarvisio, dove all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio segnaliamo 2 km di coda per traffico intenso.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, in Cisgiordania, coloni israeliani assediano famiglie palestinesi. L'ambasciatore americano, sono atti di terrorismo. Dopo la confessione di La Vitola, sono io il mandante dell'attentato Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, è scontro politico sul futuro del conduttore. Esalazioni da un depuratore a San Vito Lo Capo, perdono la vita un operaio e il soccorritore del 118 che lo stava rianimando. Etna, chiuso almeno fino a domani l'aeroporto di Catania, 700 i voli cancellati o riprogrammati, danni per oltre 20 milioni. Il caldo non ferma il turismo, estate italiana da record per le presenze ma anche per i consumi elettrici, da dopo Ferragosto temperature in calo. 65 anni fa il muro divideva Berlino, simbolo della guerra fredda, oggi, dice il cancelliere Merz, l'unità ha superato la divisione. Sardegna e musica, Katy Perry in Costa Smeralda, concerto esclusivo in compagnia del fidanzato, l'ex premier canadese Trudeau, e stasera a Olbia Achille Lauro per il Red Valley. Europei di nuoto e atletica, Parigi delude la 4% stile uomini e fuori dalla finale. Simona Quadarella in finale nei 1500, stasera Sara Curtis a caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record mondiale di ieri. A Birmingham Francesco Pernici punta al podio negli 800, ieri l'argento di Sara Fantini nel martello.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia e poi
6: come no?
5: Poi
6: sì,
5: da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che metti d'accordo tutti.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Negli anni 80 facevano scintille loro, eh? Bei ragazzetti, cinque ragazzetti, tutti molto carini, eh? Venivano dall'Inghilterra, dal Regno Unito. Tribute Right On qui su Isoradio, ben trovati, buona giornata a tutti. 13:07 minuti in questo momento, insieme fino alle 15. Sono triste non solo perché non ho visto l'eclissi, perché ho scoperto che le marmotte, per il troppo caldo sulle Alpi, hanno smesso di giocare.
1: No,
0: veramente, loro sono abituate a stare intorno ai 12-13 gradi. Col fatto che adesso ce ne sono 21, inevitabilmente dicono a quanto pare non li vedono più giocare. Ma non solo, perché il cambiamento climatico ha influenzato il comportamento, quello classico, quotidiano, ma anche la riproduzione, cioè neanche loro lo fanno più.
1: Ecco,
0: ci stanno più figli qua.
1: Ma troppo caldo.
0: Mannaggia, facciamo qualcosa.
1: Purtroppo,
0: per le marmotte, veramente,
1: cioè, si sta abbassando molto lo zero termico. Prima era, insomma, intorno ai 2000 metri, adesso lo zero termico è salito ai 4000 metri, quindi è un
0: che
1: problema serio.
0: Fare? Troviamo una soluzione, non ce l'abbiamo così.
1: Nell'immediato no.
0: Nell'immediato
1: purtroppo
0: è impossibile.
1: No.
0: Ma però mi dispiace un sacco, me le sono presa a cuore queste marmotte. Cioè neanche loro si divertono più, niente, manco loro, vabbè. Vediamo se si diverte la gente che in questo momento è in macchina.
1: Diciamo un pochino meno. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli, segnaliamo un incidente al chilometro 593-400. Mentre sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo code per attraversamento dogana. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione nord, segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 21 che sta causando un chilometro di coda. 3 chilometri di coda invece tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna per un incidente accaduto al chilometro 23. Concludiamo con la 23 Palmanova-Tarvisio, dove all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio segnaliamo un chilometro di coda per traffico intenso.
0: Stavo cercando che carattere abbia la marmotta per capire se le posso aiutare. La marmotta dice che ha un carattere timido, vigile, molto sociale, vive in gruppi familiari stretti con regole precise. Ma già m'ha annoiato,
1: ecco,
0: la marmotta.
1: Eccola là.
0: Mannaggia, Angelina Mango. Senti,

0: Go, Empire of the Sun, Daniel Sian qui su Iso Radio, 13-15 minuti. Sono molto triste per queste marmotte che non si divertono più, manco loro si divertono più, siamo veramente arrivati alla frutta, cioè non lo fanno più, non fanno più niente le marmotte.
1: Beh, non so se tra esseri umani sia meglio.
0: Ah, dici non è... Ma sai che cosa c'è? Io sono dell'idea, no? Quando noi esseri umani, no? Magari siamo alla ricerca del tipo, della tipa ideale.
1: Ok.
0: Cioè, crearci delle aspettative, poi sicuramente vieni deluso.
1: L'idealizzazione non si fa.
0: Non dovresti, cioè non puoi ragionare, incontrerò il... Tanto non esiste il principe azzurro e tantomeno la regina di cuori, ecco.
1: No, però almeno sogniamo, Sara.
0: Ah, tu dici sogno. Però sì. Non sognare troppo, perché altrimenti conosci quel qualcuno, ti ritroverai sempre sola perché lo hai idealizzato troppo.
1: Questo è vero.
0: Capito? Cioè non è come i film, nei film accadono tutte cose belle che ci fanno commuovere, piangere, ma poi nella realtà succede.
1: È quello il dramma, capito?
0: Bisognerebbe fare dei film più veritieri, questo è vero. Cioè o ci mettiamo dietro la telecamera io e te, Monica, il nostro punto di vista sarebbe fortissimo.
1: Vero.
0: Faremo un grandissimo veramente ascolto e grandi telespettatori.
1: Sì,
0: al cinema.
1: Due cuori e una capanna, ragazzi, non ci crede più nessuno.
0: A proposito di cinema, quando ci sono le giornate calde, molto spesso il cinema è uno di quei luoghi dove ti vai a rifugiare per avere un po' di refrigerio, no?
1: Vero.
0: Stessa cosa il centro commerciale. Io conosco persone che di pomeriggio dicono no, non vado al mare, c'è troppo caos, vado al centro commerciale. Per me è follia.
1: Sì, sono presi d'assalto.
0: Presi
1: Ho notato
0: d'assalto
1: questa cosa.
0: Per stare al fresco almeno 3 ore, cioè siamo a questo, c'è poco da fare. Cioè. E vabbè, ognuno c'ha le sue, però del resto.
1: Io non mi chiuderei mai dentro un centro commerciale.
0: No, neanch'io. Meglio vai al mare, sulla battigia, un po' di vento,
1: esatto.
0: Vento in faccia.
1: E poi dici?
0: Che dici?
1: Ciao.
0: Ma perché devo dire ciao? Ah, perché tu mi sei avanti, capito? Di sottofondo parte anche un grandissimo Lucio Dalla. È bello rincontrarlo ogni tanto, riascoltarlo, i suoi pezzi belli che ci hanno accompagnato nel passato e che continuano ad accompagnarci ancora oggi, soprattutto magari se siete in questo momento in viaggio. Lucio Dalla, questa è Ciao.

Cedendola con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Rai su Radio.

0: Animal su Raiso Radio, 13:25 minuti, torniamo ad aggiornare la viabilità. Partendo dalla variante di Valico, dove tra Firenzuola e Badia, in direzione di Bologna, segnaliamo materiali dispersi al chilometro 25. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna Fiera, in direzione nord, 3 km di coda per traffico congestionato. Un chilometro di coda invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, in direzione di Tarvisio. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco, dove sul piazzale italiano in direzione di Chamonix abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti.
1: Allora, visto che è estate, visto che tanti di voi magari si faranno anche un po' di mare e oltre che montagna, se riuscirete a fare entrambe, sempre meglio, no? Mare e montagna. Io mi ricordo quando
0: mare e monti.
1: Capito, mare e monti. E quando ero piccola c'era sempre nel periodo d'estate la discussione in casa, perché un genitore voleva la montagna, l'altro il mare, dove si va, dove non si va. Alla
0: Vero.
1: Fine ai tempi magari si riuscivano a fare, no, qualche giorno di qua, qualche
0: questo, diciamo,
1: i tempi d'oggi è un po' più complicato magari riuscirsi a fare 10 giorni in montagna e una settimanella al mare. Resta il fatto che se andrete al mare sappiate che, seppure ci sono diversi stabilimenti balneari che ti dicono e ti vietano di portare il cibo dall'esterno e consumarlo sui lettini, in realtà non c'è nessuna norma nazionale che lo vieti. Quindi se voi vi volete portare la pasta al pomodoro,
0: si può fare,
1: capito?
0: Vero.
1: O il riso, quello che vi pare, voi potete mangiarvelo, non siete obbligati a consumare per forza al bar o al ristorante dello stabilimento.
0: Assolutamente.
1: Perché ce ne sono, cioè, vuoi non vuoi, c'è chi magari ci prova in qualche modo, no?
0: Sì, mi è capitato.
1: Invece portare il pranzo al sacco, consumarlo appunto sui lettini, sotto l'ombrellone dei lidi privati, a quanto pare si può fare. Tanto che, certo, magari eviterei di portarmi 4 borse frigo sotto, cioè non esageriamo, il pranzo di Natale o la cena, quel che sia, no? Cioè cerchiamo di regolarci, però sì, si può fare tranquillamente.
0: Certo.
1: Poi magari andate al bar e consumate una bibita, un gelato, no? E così si viene incontro anche a chi ti mette a disposizione,
0: sì,
1: magari il lettino e l'ombrellone, ecco.
0: Beh, direi, insomma, quindi
1: no?
0: Sì, lo trovo un'ottima idea. Poi con me lanci proprio una lancia, cioè, a mio
1: vabbè,
0: favore.
1: Vabbè, te sei celiaca e quindi
0: esatto,
1: per forza,
0: esatto, io
1: no?
0: Giro sempre col pranzo, la cena,
1: però guarda, ieri sera ero in compagnia a cena con una celiaca. Voi la fortuna è il riso, cioè il celiaco il riso se lo può mangiare.
0: Non sempre.
1: Non
0: perché
1: sempre, perché che
0: volte
1: ci mettono dentro? Dipende da come è fatto ovviamente il condimento.
0: Sì, esatto. Quindi anche lì
1: anche
0: bisogna prestare attenzione.
1: Il problema sapete qual è? Quando magari inviti qualcuno a casa e c'è il vegano, il vegetariano, il celiaco e l'intollerante alla lattosa.
0: No, lì ti spari.
1: Noi due siamo bravi.

0: The Boss, Bruce Springsteen, Working on a Dream, questo ISO Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti. Oggi giovedì 13 di agosto. Vi ricordo che noi saremo in onda fino a domani.
1: Esatto.
0: La Monica ed io.
1: Già.
0: Fino a domani, poi domani
1: insieme. Il nostro viaggio.
0: Il nostro viaggio. Ma
1: sembra
0: poi
1: ieri
0: ci ritroveremo.
1: Iniziato.
0: Ci ritroveremo nell'etere. Nell'etere.
1: Certo.
0: Allora, voglio salutare Claudio, sempre presente. Poi ancora Marino. E poi c'è anche Patrizia, in questo momento in viaggio, sta rientrando dalle vacanze, quindi c'è chi viene e c'è chi va, come si suol dire, no?
1: Sì.
0: Anche noi a breve ce ne andremo da qualche parte. E poi ancora Daniele da Piacenza, che ci ha girato le foto dell'eclissi, perché loro l'hanno vista.
1: Bea di loro.
0: Capito? Noi invece no. Salutiamo anche Mauro, che si trovava poco fa in A14. Che succede in A14?
2: Eh sì, in A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fieras in direzione nord segnaliamo code a tratti per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla 23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Ugovizia in direzione di Tarvisio. Passiamo ora invece alla 18 Messina-Catania, dove abbiamo code a tratti in entrata alla barriera di Catania verso Messina per traffico intenso, e sulla 19 Palermo-Catania code anche qui per traffico intenso tra Enna e Caltanissetta in direzione di Palermo. Sempre sulla 19 è segnalato un incidente allo svincolo di Palermo con code in direzione di Palermo.
0: Prima si parlava che si può portare da casa il cibo negli stabilimenti balneari, ma invece cosa possiamo trovare se non portiamo da casa il nostro sacco, il sacco da pranzo, se andiamo a Burgas in Bulgaria?
1: Lo sai che non lo so, mi cogli impreparato.
0: Che mangiano? No, sai perché te lo dico? Perché è uscita la notizia 15 minuti fa. A quanto pare Burgas ospiterà l'Eurovision Song Contest 2027.
1: Ah.
0: Cosa si mangiano in quel della Bulgaria? Ovviamente perché lì? Perché ha vinto la Bulgaria quest'anno, no? Dara,
1: esatto.
0: Vi ricordate la cantante?
1: Sì.
0: Noi magari ci aspettavamo altro, no? C'era il nostro Sal da Vinci. Eppure cioè, è piaciuto però Sal, alla fine è piaciuto.
1: Ok.
0: No, non sei convinta, è piaciuto.
1: No, ti guardo.
0: No,
1: dico...
0: è entrato in tutte le classifiche mondiali, Sal, quindi
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Lui è andata bene anche se non ha vinto l'Eurovision, guarda, è andata bene così. E comunque ora sono curiosa di sapere che si mangiano in Bulgaria, se ci sono dei piatti tipici, per rimanere in tema visto anche l'orario.
1: Mi sa che ne hanno più di qualcuno.
0: Buono? Piccante?
1: No, penso
0: cipolloso.
1: Che...
0: Esatto.
1: Cipolloso. Esatto.
0: Dai che c'è DNA Gabri Ponte e Jovanotti qui su ISO Radio.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Music qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata a tutti, anche a Maddalena, Dorotea e Claris. Claris, tutte l'abbiamo dette, eh?
1: Sì, Claris.
0: Però ti posso dire all'italiana, Clarice a me piace molto.
1: Dici?
0: Sì, perché nomi quelli particolari, quelli non troppo comuni. Io non ho mai sopportato il mio nome, sai perché? Alla mia epoca.
1: Sì. Anche la mia, forse, vediamo.
0: Mia annata, poi ogni anno ci sono dei nomi che si danno per i maschi e per le femmine, no? E quindi io ero in classe, quando chiamavano Sara, ci giravamo in quattro e non sapevi con chi ce l'avesse la maestra. Quindi io ho sempre amato quei nomi particolari, diversi da tutti gli altri, per questo motivo. Così sei tu e ti giri tu, punto.
1: Invece io, per esempio, ho sempre odiato il mio perché era un nome poco comune e addirittura considerato, cioè viene dal tedesco e quindi...
0: Monica, così
1: esatto.
0: Si chiama.
1: Infatti ho detto ai miei genitori, perché vi siete fermati al 27 di agosto?
0: Allora, prima vi abbiamo portato così con la fantasia a Burgas, questa cittadina bulgara dove avverrà l'Eurovision Song Contest 2027, scoperto da poco, ultima news, e stavamo vedendo, ma che mangiano là in quel di Burgas? L'insalata Shopska. Loro si mangiano pomodori, cetrioli, peperoni, abbondante formaggio grattugiato sirene.
1: Sì, è un tipo di formaggio dolce, molto simile, diciamo, al nostro formaggio,
0: certo,
1: che si usa per fare la pizza.
0: Sì, lo digerisci dopo 4 giorni.
1: Sì.
0: Poi Tarator, questa zuppa fredda estiva a base di yogurt, cetrioli, aglio, aneto e noci, pure questa.
1: Leggera.
0: Io mi porto la borsa al sacco se vado a Burgas. E poi ancora salsa densa di pomodori e peperoni arrostiti da spalmare sul pane. Ma è loro? Ma non c'è anche da noi in Italia questa sorta di salsa con i peperoni? Peperoni e pomodori?
1: Sì, in realtà sì, però diciamo che ognuno la fa in maniera diversa, anche per esempio se vai nelle Gran Canarie ce n'è una simile.
0: Va bene, insomma, il cibo italiano è sempre più buono.
1: Questo
0: bisogna ammetterlo. Ieri mi è capitato, no, di parlare della pasta. Qua in Italia a noi la pasta piace al dente, cioè se la fai
1: Vero. Scotta
0: la pasta, cioè rifalla veramente. Io non so come fate voi che la prendete invece scotta, no?
1: Sì, perché poi ci sono persone a
0: che
1: cui
0: l'amano.
1: È vero.
0: L'amano in questo modo. Se tu vai all'estero e te la mangi scotta, non è che ti si appiccica dappertutto.
1: Ma all'estero, Sara, non bisogna mangiare le cose italiane, perché tanto, cioè, bisogna assaporare la cucina del luogo.
0: Concordo, però dopo 8 giorni mangi solo, non so, wurstel e patate, ti sei anche stancato, capisci a me. Solo

0: forza e coraggio, io mi chiamo Elmino.
1: Elmino.
0: E quando dicono è stato Elmino, state sicure che sono stato io.
1: Giustamente, giustamente, perché Elmino io non conosco nessuno a parte te, Elmino. Però mi piacciono questi nomi particolari. Comunque avevo ragione io sulla ragazza che ci sta ascoltando. È Clarice, come la moglie di Lorenzo il Magnifico, Clarice Orsini.
2: Ah, vedi?
1: Quindi ho trovato il mio nome d'arte. Ecco, da oggi chiamate, sarò Clarice di Isoradio.
2: A me piaceva un altro, te ne avevo trovato un altro. Potremmo chiedere ai nostri radioascoltatori che ne pensano.
1: Del tipo di trovarmi dopo 25 anni di radio.
2: Non
1: nome
2: fa
1: d'arte,
2: niente, c'è sempre una prima volta. Aria Lunaris.
1: Aria Lunaris.
2: Al posto di
1: lunatica.
2: Sara Lucarini.
1: Ma sembro lunatica, capito?
2: No, però
1: sembra qualcosa
2: aria
1: che
2: ti si addice,
1: l'aria
2: secondo
1: mi
2: me.
1: Non so se è un complimento, sono sincera.
2: No,
1: che
2: è un complimento.
1: Qual è il tuo nome d'arte, Monica?
2: Così ancora ti... non ce l'ho, però diciamo che ci stavo pensando, ho detto Nika Delis facendo l'anagramma del mio nome.
1: Beh, carino, questo ci piace.
2: Nika con la K.
1: Questo ci piace. No, il mio nome e cognome non mi permettono di darmi un nome d'arte. Carino utilizzando nome e cognome. Comunque, attenzione a tutti quelli che viaggiano con i piedi sul cruscotto, sul finestrino.
2: Che io non sopporto.
1: Neanch'io, è una cosa che veramente mi manda, guarda, su tutte le furie. Comunque, idem. È legale secondo voi?
2: Allora, per me no, ma perché non lo sopporto.
1: Allora, attenzione, perché se da una parte il codice della strada impone ai passeggeri delle auto, in genere dei veicoli a motore, di non limitare la libertà di movimento del conducente e di non impedirgli la visibilità, non c'è alcun passaggio che vieti di tenere i piedi sul cruscotto dell'auto, per cui si può assumere, diciamo, quella posizione a condizione di non limitare la possibilità di manovra di chi guida e di non ridurre la visibilità per ragioni di sicurezza, ovviamente.
2: Direi.
1: Dall'altra parte invece, per quanto riguarda i piedi sul finestrino, ve li mozzo io,
2: mamma mia, non li sopporto.
1: La questione è diversa, perché secondo il codice della strada il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo, quindi vietato braccia, piedi fuori dal finestrino. È prevista addirittura la sanzione da 87 euro a 340

0: 4 euro.
1: Beh, in effetti direi, anche perché tu pensa un piede, no? Ti copre completamente tutta la visuale dello specchietto.
0: A parte quello, se arriva qualcuno troppo vicino a te, ecco là che te lo mozza proprio.
1: Sarà la canzone tua.
0: Perché la canzone?
1: Giulia.
0: Ah, Giulia, adesso studio il napoletano.

0: No, mi ricorda il film Senti chi parla.
1: A me ricorda le
0: nella scena iniziale.
1: Ma quale Senti chi parla? Senti chi parla, Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Insieme fino alle 15. Allora, ovviamente tanti di voi si sono sbizzarriti, no, su questa cosa dei piedi sul cruscotto. Evitate A, fate l'incidente, le gambe dove vi vanno a finire.
2: Esatto.
1: B, togliete la visibilità al conducente.
2: Soprattutto quello.
1: C, puzzano. Dai, insomma, non si può stare dentro un'auto con i piedi puzzolenti. Dai, su, veramente.
2: Con le ciabatte, però, diciamo che questo pericolo è un po' scampato.
1: Con le ciabatte, no, devono essere chiuse e sigillate a quel punto d'estate. Allora, leggevo qui un messaggio di una nostra amica. Ciao, io sono una da piedi sul cruscotto. Eccola là. Però dice: lo faccio perché avendo un problema di ritorno venoso, dopo tante ore in piedi mi diventano due zampogne. E là, ok. Ma i piedi, così come le mani fuori dal finestrino, li detesto anche io. Buona giornata, fanciulle. Beh, ti sei ripresa con quello che hai detto. Però sarebbe bene evitare, anche perché davanti abbiamo l'airbag.
2: Esatto, che diventa molto pericoloso.
1: E
2: l'altro,
1: quindi, insomma, prestiamo attenzione. Voi pensate che io mi sono accorta a distanza di tempo che avevo tolto l'airbag davanti, ma c'è una spiegazione. Quando hai i bambini piccoli, che quindi li metti nella parte rigirati verso di te davanti,
2: ah, sì, bisogna disattivarlo.
1: Lo devi disattivare, sennò è pericolosissimo. Ecco, non mi era accorta di averlo lasciato disattivato, sono passati anni però, quindi se adesso avete il mio stesso problema, controllate se l'avete fatto e vedete se l'avete rimessa. Avevo paura addirittura mi potesse scoppiare, perché ho detto, dopo tanti anni, che cosa può succedere, capito? Magari ti scoppia così, perché ho avuto il terrore per un giorno, capito? Ma è tutto a posto, tutto a posto. Allora andiamo su strada
2: aggiornando la 16 Napoli Canosa, dove tra Cerignola Ovest e il bivio con la 14 Bologna Taranto segnaliamo fumo per incendio in entrambe le direzioni al chilometro 164. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del piazzale Italiano in direzione di Chamonix, tempi di percorrenza di 2 ore.
1: Whatever you want. Io sono già partita, perché quando viene il sottofondo questo pezzo, questo gruppo musicale rock britannico, questa vena forte che ha in qualche modo riscosso grandissimo successo negli anni 70, e noi ce l'abbiamo qui per voi su Isoradio Status Quo. Whatever.

0: Si sarà ripresa Noemi?
1: Non lo so, anche perché prima chiede tu che cosa fai questa sera e poi dice spero di non rincontrarti mai più, ecco, quindi non ho capito se è interessata a che cosa fa per rincontrarti.
0: Ah, non lo so, comunque speriamo che Noemi sia meglio, che si sia ripresa da questo inciampo, da questa caduta dal palco come lei e tanti altri artisti. Mentre ho notato, mi dispiace, Francesco Gabbani, rimettiti, riprenditi, ha dovuto interrompere ieri sera il concerto perché non si sentiva bene, quindi poi è salito sul palco il sindaco, ora non mi ricordo bene dov'è che stava, se in Sicilia, ora vado a ricontrollare. Fatto sta che ha detto la salute è al primo posto.
1: Beh, certo.
0: Giustamente, quindi ha cercato di andare avanti un po', di cantare quelle quattro canzoni, ma poi se uno non sta bene fisicamente, cioè come fai a intrattenere il pubblico e continuare a cantare? È veramente complesso e complicato. Allora, tanti vostri messaggi al 348 103 1010 insieme fino alle 15. Stavo notando questa notizia che mi lascia un po' così, secondo me per tutto quello che viviamo intorno. Prova costume: un italiano su 10 non va al mare a causa della dismorfofobia da spiaggia.
1: Nell'aspetto fisico, perché si vergogna del suo aspetto fisico?
0: Perché si vergogna, ma è stato dimostrato che in realtà il difetto fisico a volte è quasi impercettibile, talvolta addirittura inesistente, quindi quando arriva l'estate questo disturbo si accentua a causa ovviamente, non so, dell'abbigliamento che si porta, che è diverso, e si scopre maggiormente il proprio corpo, e quindi la cosiddetta prova costume provoca in realtà molto disagio e diventa un ostacolo per tantissime persone. Veramente, se uno ci pensa, un italiano su 10 non è poco. Tra le altre cose, le donne sono quelle più colpite, con picchi fino al 60% nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni, ma soffre anche della stessa dismorfofobia anche quasi un uomo su due nella stessa età, il 47%, pensa. Oh, io invece, sai cosa mi ha fatto ragionare questa notizia e questa fobia appunto di far vedere il proprio corpo? Ci sono, l'ho scoperto su mio figlio quando era più piccolo, i bambini piccoli, non tutti ovviamente, mio figlio un po' ci ha sofferto, poi passa, però quando si passava dalla manica lunga e poi era estate, bisognava mettere la manica corta oppure le scarpe da chiuse a aperte, una tragedia, pianti a non fine. Ed ho scoperto, sicuramente anche alcuni genitori all'ascolto adesso possono dir lo stesso, ho scoperto che può capitare, è proprio perché il bambino non si vede più coperto, è scoperto, vede la pelle o i piedi che sono nudi, poi fortunatamente passa, ma è uno di quei momenti che quelle strilla e urla terribile, dice ma che ho fatto, che ci avranno queste scarpe che non vanno, eppure veramente se vi capita non sono capricci, ma insomma è una problematica che i bimbi piccoli possono avere.

0: Zucchero, Vedo Nero qui su Isoradio. Allora, prima si parlava di Francesco Gabbani, sperando che si è ripreso, perché abbiamo visto sui social, ha rassicurato tutti quelli che ieri erano in quel di Messina, dove appunto non è riuscito a proseguire il suo concerto. Sembrerebbe che abbia avuto un malore dato forse dal caldo, dall'afa, gli spostamenti. Se uno ci pensa, per carità, fa parte del loro gioco il fatto di spostarsi da una città all'altra, da una regione all'altra, però inevitabilmente con temperature così elevate, no? Anche un fisico, sono esseri umani,
1: esatto,
0: umani, non sono dei robot. A proposito di concerti, è stata cancellata la data di Barletta in Puglia del Giova Summer Party, prevista per tra qualche giorno, 17 di agosto, nell'ex fabbrica Cartiera. Scusate, pare che abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante, quindi Jovanotti ha detto: per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge, ne prendo atto con grandissimo dispiacere. Quindi ha fatto bene a chiuderla là, perché insomma non si può giocare o scherzare con l'amianto.
1: Verissimo.
0: Anche perché si sta là per divertirci, no? E quindi con la musica è un momento di festa. Se poi no, ci devono essere delle conseguenze, non è il caso proprio neanche di avvicinarsi.
1: Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna segnaliamo traffico intenso. Nella direzione opposta, in direzione di Firenze, invece, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 215. E sempre in direzione di Firenze abbiamo un veicolo fermo al traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 275. Passiamo ora alla 30 Caserta-Salerno, dove tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta traffico rallentato per un veicolo in avaria al chilometro 49 e 700. Un incidente invece sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capotimonte in direzione di Pozzuoli.
0: Allora, sto sorridendo a questa frase che leggo perché capita a tutti quanti noi. Dopo anni nel far la spesa raggiungiamo nelle nostre tessere del supermercato un sacco di punti, no? Poi avete presente che nel momento in cui vuoi quel regalo, comunque per averlo o ti togli tutti i punti oppure ne utilizzi tot e poi ti chiedono, non so, 10 euro, 20 euro,
1: esatto,
0: 49 euro, magari il tostapane o quel che sia viene
1: fai
0: 29
1: prima a comprartelo.
0: Capita a tutti, è incredibile questa cosa, dovrebbero essere gratuiti, cioè utilizzi i punti, punto, capito?
1: Sì, anche perché ogni 10 euro di spesa solitamente,
0: cioè,
1: quindi,
0: è incredibile,
1: insomma,
0: questa cosa, non è possibile che tu vai a dare 49 euro e il tostapane ne viene 29 dopo 900 punti di spesa.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Rai Isoradio.

0: Ti piaceva ai tempi?
1: Molto, devo dire che questo sound irlandese, cioè...
0: funziona anche
1: molto.
0: Oggi, anche ad agosto, anche il 13 di agosto, anche alle 14:29.
1: Sì, sempre.
0: Ce la mettiamo sempre, allora, se vuoi, quest'ora va bene.
1: Non è male.
0: Non è male. Allora andiamo subito ad aggiornare sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico in direzione di Firenze abbiamo un veicolo fermo al chilometro 215. Prestate attenzione perché è nei pressi di una galleria. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, traffico rallentato per materiali dispersi e siamo al chilometro 275. Ci spostiamo ora in A16, Napoli-Canosa, tra Ballata e Grotta Minarda in direzione di Napoli, anche qui materiali dispersi al chilometro 94 e prestate attenzione perché si tratta di un copertone in seconda corsia.
0: Allora, stavo notando molto spesso in bar e ristoranti in tutta Italia, quando uno chiede l'acqua ti portano l'acqua non filtrata, quella già con nelle loro bottiglie,
1: nelle loro bottiglie, sì,
0: che sia naturale o gassata, quella non è, e non ti portano una bottiglia classica che poi tu ti apri, ok,
1: da solo
0: lì al tavolo. E sembrerebbe che nel mese di luglio i carabinieri del NAS insieme con il Ministero della Salute hanno condotto questa campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e anche la somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione, e sembrerebbe che tutti quelli che hanno prelevato, insomma, i campioni, hanno evidenziato 256 violazioni complessive ed è stata disposta la sospensione di diverse attività, 10 aziende per carenza igienico-strutturali.
1: Non
0: lo
1: poche.
0: Sai che non è poco? Io ci ho sempre pensato, cioè quando io ti chiedo l'acqua al ristorante, tu non mi porti la bottiglia, mi porti la tua, no? Io che
1: brocca.
0: Ne so se la pulisci bene, se il filtro
1: è pulito,
0: capito? Io ci ho sempre pensato, eppure te la fanno pagare, costa uguale?
1: Costa uguale, è vero, questa è la cosa bella, diciamo.
0: Bella, insomma, cosa
1: bella
0: uguale,
1: tra virgolette.
0: Dovrebbe costare un po' di meno. È come, non so, ti prendi il vino fatto in casa, come si dice, il vino della casa. No, fatto in casa, il vino della casa.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Ma tu sai, non mi ricordo dove, ma si può portare il vino da casa nei ristoranti.
1: Ma
0: leggevo, sì, da qualche parte l'avevo letta questa notizia. Cioè, c'è chi lo fa perché si è abituato solo a quello e vuole solo quello, quello si porta. Poi andiamo a ritrovare questa notizia, però da quello che ho capito, cioè, c'è chi lo fa.
1: Non lo sapevo.
0: Ebbene sì. Vabbè, il mondo è bello perché è vario, si dice, no?
1: Avariato, non vario.
0: Alla Marena.

0: e donna, donna con la D maiuscola, Chaka Khan, Snoop Dogg qui su Iso Radio. 14:37 minuti. Mi spiegate se stavamo parlando di acqua non filtrata perché siamo finiti a parlare di vino?
1: Ma sai che non lo so.
0: Ma perché? Parlavamo del fatto che appunto hanno fatto un po' di controlli e hanno capito che queste acque filtrate, bar, ristoranti, alcune insomma erano il servizio offerto non era così sotto tutela, ok?
1: Sì.
0: Ecco, e quindi alcune attività sono state fatte chiudere, no? E quindi si diceva in effetti meglio avere la bottiglia, quella che poi sei tu che te la apri, no? E siamo finite però a dire allora portati tu le cose da casa, no? In realtà il vino si può portare, è un'usanza che è nata al di fuori dell'Italia e si utilizza anche qui da noi, però c'è una tassa, aspettate che riprendo ovviamente la notizia in sé, c'è proprio una tassa che si chiama diritto di tappo, il Korja Fee, cioè la tassa sulla stappatura o sul sughero, quindi se tu vai al ristorante e magari con la tua, deve essere chiusa ovviamente la bottiglia di vino, puoi chiedere se appunto puoi usufruire, no? E te lo puoi stappare all'interno, però ti fanno pagare quella tassa.
1: E un nostro mi preoccupa la tassa,
0: ecco, ascoltatore
1: costa?
0: Roberto dice, tu pensa che a me è capitato un ristorante che però mi ha fatto pagare 15 euro per averlo stappato,
1: cioè a quel punto te lo compri
0: e te lo compri lo prendi là a quel punto, cioè che senso ha? Solo perché è il tuo vino e ti piace quello fondamentalmente, no?
1: Sì,
0: cioè questa è un po' la logica, cioè, però certo più la bottiglia più 15 euro,
1: esatto.
0: Stappa il tappo, resta a casa e spendi
1: e
0: meno
1: prima.
0: No, perché poi alla fine ci arrivi. A proposito di ristoranti, esiste sempre di più questa pratica del solo dining, ossia di andare a cena fuori da soli, al di fuori dell'Italia sempre più persone lo stanno facendo, però anche noi in Italia iniziamo a non preoccuparci più di andare al ristorante e a sederci da soli al tavolo. Tu, ti è mai capitato?
1: Mi è capitato, e mi è capitata anche una cosa buffa, che praticamente il cameriere continuava a non servirmi perché pensava che io aspettassi qualcuno. Quando poi l'ho chiamato mi fa: signora, non stavo venendo perché forse
0: era in attesa di qualcuno.
1: E non era così.
0: Ma come?
1: E quindi ho aspettato più di 20 minuti.
0: Perché non sono abituati. Tu pensa, ieri sera mi è capitato il cameriere che mi ha portato gli spinaci dicendo: ecco la cicoria. Ma no, non ho ordinato la cicoria. lo so, ma io non me la mangio la verdura, non l'ho mai mangiata, quindi non capisco. Sappi che questi sono spinaci e non è cicoria.

0: Sienna Spyro, Material Lover qui su Isoradio. Sienna Spyro canta lei questa canzone perché qui c'è un dibattito nelle ultime ore.
1: Quale?
0: Che vede protagonista la musica e l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che la FIMI abbia introdotto nuovi criteri per stabilire quali brani realizzati con l'intelligenza artificiale possano entrare nelle classifiche ufficiali, distinguendo tra creatività umana supportata dalla tecnologia e produzioni non conformi. Si parla tanto della canzone, noi scherziamo, domani mi depilo, no?
1: Di Giselle,
0: perché sembrerebbe essere realizzata totalmente con l'intelligenza artificiale.
1: Ah,
0: e
1: vedi?
0: Quindi il dibattito è: se poi noi iniziamo a passare certa musica, no? E con totalmente fatta dall'intelligenza artificiale, dove finiamo? E quindi stanno cercando di mettere un po' di regole, forse non è neanche sbagliato questo, no? Cioè, alla base ci deve stare la creazione umana, no?
1: Beh, direi di sì, insomma.
0: Perché
1: sono
0: se
1: artisti.
0: No, veramente, cioè, la musica finisce, no? Non si può fare, eh? Anch'io ho realizzato la mia canzoncina con l'intelligenza artificiale, ma me la tengo a casa, me la sento nel salotto col cane, capito? Cioè, bisogna, no? Perché così si toglie il valore della musica e non va bene neanche quello.
1: Concordo pienamente.
0: Va bene, l'importante è parlarne per capire cosa fare e come evolversi anche con l'intelligenza artificiale per quanto riguarda la musica. Intanto voi state scrivendo, c'è chi ci fa il buongiorno alle 3 del pomeriggio.
1: Beh,
0: ormai buonanotte,
1: sì.
0: Per quanto mi riguarda. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere.
1: Torniamo a aggiornare la viabilità partendo dalla 12 Rapallo Chiavari in direzione di Livorno, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 31 e 600. Sulla Roma Civitavecchia tra Tarquinia Centro e lo svincolo Monte Romano in direzione sud, un incidente segnalato al chilometro 72. Traffico bloccato invece anche sempre, anzi traffico bloccato per questo incidente presente sulla Roma Civitavecchia. Passiamo ora invece alla 14 Bologna Taranto, dove all'altezza di San Benedetto del Tronto segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 311 e 700. Un incendio invece sulla A30 Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola e siamo intorno al chilometro 18.
0: Allora arriva una canzone che veramente abbiamo nel cuore un po' tutti quanti. 1978, lei è Patti Smith e questa è Because the Night.

0: troverete anche Gian Maurizio Foderaro. Ieri c'è stata Francesca Michelin, potete visualizzare anche il video sulle nostre pagine social, quelle di Isoradio. Ovviamente la musica, la festa continua in uno scenario bello come quello della Costiera Amalfitana.
1: Eh sì.
0: Allora, noi siamo quasi giunti al termine. In noto, in lontananza, è arrivata anche lei, Giusy Panara. Allora, oggi abbiamo Giusy Panara, domani Giusy Ferreri, eh? Cioè, veramente due gocce d'acqua, Giusy. Cioè, anche domani sei con noi, quindi insomma due Giusy domani. Oggi ce n'è una, domani
1: vedi?
0: Ne avremo due.
1: Giusy, meglio che vuoi.
0: Certo, assolutamente, per ricordare e citare una nota pubblicità. E allora, da parte mia di Sara Lucarini è tutto. Grazie anche a Monica D'Angelis.
1: Grazie a Sara Lucarini. Noi rinnoviamo l'appuntamento domani dalle 12 alle 15.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Destinazione estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Alta tensione in Cisgiordania, dove da stamani è in corso un'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Kusra. Da almeno 3 giorni alcune case erano assediate da giovani coloni che non permettevano ai residenti di uscire dalle loro abitazioni. Un assedio condannato anche dall'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, che lo ha definito un atto di terrorismo ingiustificabile. La linea all'inviata a Kusra, Lucia Goracci.
3: Nelle case sulla collina la situazione rimane abbastanza ferma, i soldati sono alle case, i coloni a ondate provano a tornare, 2 avamposti sono stati dai militari smantellati, le famiglie sono dentro perché dicono se ci facciamo evacuare dai soldati poi è quello che vogliono i coloni. Invece l'esercito israeliano revoca un ordine di evacuazione che aveva dato a una 15ina di case intorno dove i militari erano entrati questa mattina, di fatto spingendone fuori le famiglie per una operazione che dovrebbe durare alcuni giorni, la cui piega ignoriamo. Ora però, dicono i militari, faranno base solo in case disabitate. È una situazione questa che va avanti da molto tempo in larga parte della Cisgiordania. L'ambasciatore Huckabee oggi usa, lo dicevi, parole molto forti. L'ONU proprio nelle stesse ore diceva la Cisgiordania palestinese è arrivata a un punto di rottura. Linea da Kusra.
2: La Groenlandia ha costretto una compagnia petrolifera americana legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Sono state così smentite le dichiarazioni dell'inviato del capo della Casa Bianca, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio. Con un post social, Giorgia Meloni assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari. Un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi è accompagnato dalla scritta «Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada». Intanto, nell'audizione in corso del ministro dell'Interno Piantedosi in Parlamento al Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato sulla libera circolazione delle persone verrà revocato solo con la fine totale dei rischi. La confessione di Walter Lavitola durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, anche se aggiunge: avevo chiesto di sparare 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta.
4: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santis lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto Lavitola ai magistrati, assicurando che dietro quell'episodio non c'era alcun piano politico. Ma qualcosa è andato storto perché quella bomba avrebbe potuto uccidere e il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. Lavitola ha dunque confessato e il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di 2 persone. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un soccorritore del 118 intervenuto per praticargli il massaggio cardiaco. È pesante in Sicilia il caos generato dallo stop ai voli a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione prorogata domani. Sono 700 i collegamenti cancellati. Finora in 4 giorni persi 24 milioni di euro. La regione ha potenziato autobus e treni, ma per i viaggiatori è una vera risse. Ecco alcune delle loro voci al microfono di Maurizio Di Lucchio.
5: Ci hanno detto che almeno per altri 5 giorni non ci sono voli per nessuna compagnia. Abbiamo chiesto comunque di arrivare tra Torino, Milano, Genova e non c'è soluzione per nessuna città.
6: Stiamo considerando la nave per tornare perché è l'unico mezzo disponibile e c'è posto.
7: Stiamo aspettando il volo, ma il volo non c'è, ci fanno partire con l'autobus.
2: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio Plus, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
0: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
10: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Raiso Radio.
11: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Dire Straits per iniziare il nostro viaggio insieme alle 15 e 13 minuti di questo giovedì 13 agosto 2026. Questa è Rai Iso Radio. Buon pomeriggio, buon viaggio anche da Giusy Panara con Andrea Di Marco che si occupa della parte tecnica. Con voi che siete in viaggio in parecchi, devo dire, perché le notizie non mancano. Qualche difficoltà per diversi incendi e qualche difficoltà per diversi incidenti, ma il traffico intenso è il responsabile dei rallentamenti in autosole tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, per un mezzo fermo invece tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, anche qui rallentamenti in galleria. Code per la viabilità esterna che non riceve sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco per l'attraversamento della Dogana, sulla A9 la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Code a tratti, le code sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, e per un mezzo fermo sulla A12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, un chilometro di coda. Attenzione all'altezza della Roma Fiumicino, siamo sempre in A12 in direzione sud, cioè dall'Aurelia verso Roma, c'è fumo per questo incendio proprio all'altezza della Roma Fiumicino. E ancora in A12 due auto protagoniste di un incidente che sta provocando code tra Tarquinia Centro direzione sud e Monte Romano direzione sud Roma. Incidente anche sulla 13, la Bologna-Padova, coinvolti due camion all'uscita di Bologna Interporto in entrambe le direzioni, e sulla 14 Adriatica a provocare le code un incidente che ha visto coinvolti un'auto e due camion. Code sono tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Poi fumo per altro incendio più a sud tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, visibilità ridotta. Facciamo

Rai Isoradio Estate.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli
5: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Rai Radio.

Michele Zarrillo con L'amore vuole amore. Sono le 15:26 e ora sulla statale 24 del Monginevro il traffico è bloccato per incidente. Siamo poco prima di Salbeltran in entrambe le direzioni. Incidente anche sulla statale 7 Quater via Domiziana, Ischitella Lido, sta provocando rallentamenti e code all'altezza proprio della statale 7 Quater Domiziana in direzione Lago Patria. Per un veicolo in avaria invece sul raccordo Siena-Bettolle tra Ruffolo e Casetta per Taverne Pianelle direzione Siena il traffico è rallentato. Statale 12 della Betone del Brennero code a tratti per incidente tra Prato Isarco e Cardano in direzione sud. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino rallentamenti per un incendio all'altezza della Roma Civitavecchia in direzione Roma e sulla 2 del Mediterraneo code per un veicolo in fiamme poco dopo Tarsi a sud Spezzano Terme in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano verso Chamonix ci sono code con un'attesa di 2 ore. Sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta rallentamenti per un mezzo fermo e sta bruciando lo sparti traffico tra Maddaloni e Nola, siamo sempre in A30. Incidente sulla Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, c'è fumo per un incendio in A14 Bari Sud Acquaviva delle Fonti tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona un incidente, un altro incidente anche sulla 13 siamo a Bologna Interporto in uscita in entrambe le direzioni.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccolo l'appuntamento con Summer Breeze, tre pezzi che hanno influenzato, diciamo così, le nostre estati passate. Siamo negli anni 80, 1983, poi più vicini nel 2020, e poi questo pezzo c'ha la mia età, ve la dico, 1964 è l'ultimo, quindi buon ascolto.

Ve la ricordate questa leggendaria gara di Twist nel 1994, Pulp Fiction, Tarantino, Uma Thurman e John Travolta, e insomma questo brano, se dovesse servire, ancora più famoso proprio perché è stato utilizzato in questo film, in Pulp Fiction. 1964, You Never Can Tell Chuck Berry. 2020, Margarita, Elodie e Marrakesh. 1983, Vamos alla Playa, i Righeira, l'abbiamo cantata e ballata di nuovo tutti questi i pezzi dell'estate, della summer breeze di quest'oggi. Allora torniamo ancora in strada, vediamo quali sono le novità. Molti incidenti purtroppo, uno sulla 3 a Castellammare di Stabia in entrata in entrambe le direzioni, uno sulla 7 tra Vignola e Borbera, Isola del Cantone verso Genova. Poi code per incidente in A12 tra Tarquinia Centro direzione Sud e Monte Romano direzione Roma, incidente in A13 a Bologna Interporto in uscita in entrambe le direzioni, incidente sull'Adriatica tra Loreto e Ancona Sud in direzione di Ancona. Il traffico regolare, però viene segnalato questo incidente. Attenzione poi sulla 30 perché per un veicolo in avaria tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta il traffico è rallentato.

0: Con Sal Da Vinci alle 15.45 andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto regolare sulla nostra rete, ci sono soltanto poche segnalazioni, riguardano principalmente la 92 perché sulla Roma-Genova c'è coda per un incidente avvenuto tra Tarquinia e centro direzione sud. Tra svincolo Monte Romano, per chi viaggia verso Roma c'è una coda per un incidente che però adesso le due auto coinvolte sono state spostate in corsia di emergenza, quindi il traffico scorre su tutte le corsie. Poi a causa di un incendio si è resa necessaria la chiusura del nodo tra il bivio con la 12, la Genova-Roma, e la Roma-Fiumicino per chi viaggia in direzione di Roma. Quindi consigliamo di uscire a Torre in Pietra per correre la strada statale Aurelia e poi rientrare sul grande raccordo anulare direttamente da lì. Le altre notizie riguardano i nostri confini, perché per attraversare il traforo del Monte Bianco, per chi viaggia dal Piazzale Italiano verso la Francia, c'è attesa di 2 ore. Queste le nostre principali notizie. Il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Estate con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
4: come no?
3: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Pasco, leggenda del rock italiano, per questa ragione ha ricevuto il riconoscimento alla carriera Taormina Legend Award. Il rocker si è detto molto felice ed onorato di questo premio, assegnato quest'anno per la prima volta. A colpirlo particolarmente è stata la motivazione: le mie canzoni dopo tanti anni non appartengono più soltanto a me, ma sono diventate parte della vita e della storia di intere generazioni, e questa è forse la soddisfazione più grande che possa avere uno che scrive canzoni. Il Taormina Legend Award arriva a 25 anni esatti dall'esibizione di Vasco Rossi al Teatro Antico in occasione del Festival Bar. Pensate, quella performance è rimasta nel cuore e nella memoria della città, tanto che si è deciso di riempire le strade con alcuni versi delle canzoni di Vasco. L'iniziativa partirà il 1 settembre, qualche settimana dopo, il 19, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio. Purtroppo l'artista non potrà essere presente, ma in qualche modo ci sarà. Come ancora non lo so, devo escogitare qualcosa, ha scritto Vasco. Dice: in pratica mi sparpagliano per Taormina, questa cosa bellissima, le vie del centro storico saranno attraversate dai versi delle mie canzoni, creando un percorso dedicato alla mia musica, questo scrive sui social. Allora, adesso torniamo di nuovo in strada, in A12, l'incidente che provoca code tra Tarquinia Centro e Monte Romano in direzione Roma è stato risolto. Poi andiamo ancora sull'autostrada per Fiumicino, dove è chiusa una carreggiata per incendio poco dopo l'allacciamento alla A12, la Roma Civile.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Ma che bella questa Too Funky, George Michael, alle 16:07 di questo pomeriggio d'estate, giovedì 13 agosto 2026 con Rai Su Radio. E allora rivediamo la situazione, riparto dalla 1, tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti, traffico, tra Carenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna rallentamenti, traffico, tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli un incidente. In A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco code per l'attraversamento della dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Sulla A12 è stato chiuso il bivio per la Roma Fiumicino in direzione sud per un incendio, percorso alternativo uscire a Torre in Pietra, percorrere l'Aurelia fino al grande raccordo anulare, attenzione perché c'è anche fumo, quindi la visibilità è ridotta. Incidente in A13, coinvolti due camion all'uscita di Bologna Interporto in entrambe le direzioni. Incidente sulla Caserta Salerno a Tre Ponti Est, incendio anche sulla stessa Caserta Salerno, brucia lo sparti traffico tra Maddaloni e Nola. E poi le code al traforo del Monte Bianco, 2 ore di attesa a Piazzale Italiano, le code verso Chamonix.

Viajando por el mundo, Carol G con Manu Chao, e viaggiano parecchio per tutto il mondo e aumentano i viaggiatori over 65. Boom delle vacanze senior. Cercano socialità e benessere, e lo riporta il sito di RaiNews.it. Ottima annata questa per il turismo in Italia, ma non sono più soltanto giovani coppie e famiglie a viaggiare. Una delle trasformazioni destinate a incidere maggiormente sul turismo italiano arriva dalla crescita dei viaggiatori maturi, diciamo così, una fascia di pubblico sempre più importante per dimensioni, disponibilità di tempo e propensione a vivere nuove esperienze. Secondo le elaborazioni di un gruppo di settore, già oggi circa il 22% dei viaggi è riconducibile alla fascia tra 45 e 55 anni, mentre gli over 65 rappresentano circa il 15%. E sono numeri destinati a salire. Il nuovo viaggiatore maturo è molto diverso dallo stereotipo del turista anziano, cerca esperienze, socialità e benessere, dispone di maggiore flessibilità nelle date di partenza e può viaggiare anche fuori dai tradizionali picchi di luglio ed agosto. Quattro le tipologie di viaggio: il wellness tourism, con proposte dedicate e legate a benessere e qualità della vita; viaggi multigenerazionali con nonni, figli e nipoti; turismo accessibile con servizi calibrati sulle differenti esigenze di mobilità; e soggiorni più lunghi in destinazioni dal clima mite, favoriti dalla possibilità di partire anche in primavera ed autunno. E insomma, viaggiano sempre di più i turisti maturi con queste particolarità per le mete, per i periodi, anche possono permettersi anche di viaggiare in periodi non difficili come questo, in luglio e agosto, ma insomma hanno più disponibilità di tempo e probabilmente hanno anche più disponibilità di denaro. E insomma, questa è la nuova frontiera del turismo maturo. A proposito, andiamo anche, parliamo di trasporti, perché la SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 8 del 14 di agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, questo si legge in una nota.

Siamo alle 16:25 minuti sulla 32, la Torino-Bardonecchia, perché qui ci sono code per traffico tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia verso Bardonecchia, mentre sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino è stata chiusa una carreggiata per incendio poco dopo lo svincolo per la 12 direzione via Laurentina. Incidente e code, rallentamenti sulla statale 7 quater via Domiziana verso Lago Patria, poi raccordo Siena-Bettolle tra Ruffolo e Pianelle direzione raccordo di Siena, traffico rallentato per un veicolo in avaria. Incidente, code a tratti sulla statale 12 dalla Bettone del Brennero tra Prato Isarco e Cardano direzione Pisa, sulla 2 del Mediterraneo code per un veicolo in fiamme, siamo poco dopo lo svincolo di Tarsia Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Andiamo anche sulla 1, il traffico intenso è rallentato tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e poi attenzione sulla variante di Valico, c'è un veicolo fermo in galleria in emergenza tra Badia e Firenzuola verso Firenze.

0: Pare che dovremo ancora aspettare qualche giorno per la pioggia. Here comes the rain again. Eurythmics alle 16:34 minuti. Se non avesse avuto anche dei risvolti giudiziari importanti, ci sarebbe anche un po' da ridere su questa notizia. Multata perché al telefono alla guida, lei si difende, era una zucchina fritta. Poi querela i carabinieri e porta il caso appunto fino in appello. Una zucchina fritta al posto dello smartphone, questa è la singolare versione sostenuta da un'automobilista friulana, finita davanti ai giudici dopo una multa per l'utilizzo del cellulare alla guida. Una spiegazione che però non ha convinto né il tribunale né la corte d'appello di Trieste. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto e ripreso poi dall'ANSA, la vicenda risale addirittura al 19 settembre del 2020. Si è verificata a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, durante un controllo dei carabinieri. C'era stata la contestazione nei confronti di una donna di 38 anni di essere al volante con il cellulare in mano. Per quella violazione era scattata una sanzione di 320 euro. La conducente però ha sempre negato di aver utilizzato il telefonino. Qual è la sua ricostruzione? Non lo smartphone, ma uno spicchio di zucchina fritta che stava portando alla bocca. A sostegno della propria versione aveva presentato anche il tabulato telefonico, dal quale non risultavano chiamate effettuate in quel momento. La difesa aveva fatto presente che nell'auto c'era anche il viva voce, i relativi comandi al volante. La multa poi, la vicenda non si è fermata alla multa, perché la donna ha infatti presentato una querela contro i militari, li ha accusati sostanzialmente di aver riportato nel verbale una circostanza non vera. Il primo giudizio non le ha dato ragione, il tribunale aveva evidenziato un particolare ritenuto significativo. Al momento del controllo la conducente non avrebbe contestato immediatamente agli agenti quanto rilevato dalla pattuglia. La versione della zucchina sarebbe stata introdotta solo in un secondo momento. La donna ha quindi deciso di proseguire la battaglia giudiziaria arrivando davanti alla Corte d'Appello di Trieste. Pensate un po', non uno smartphone, non il telefono, ma una zucchina. Questa è la versione singolare di questa signora.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Rai Su Radio.
3: Let's go. Sounds good. Real

0: take her back to the blog era one time.
1: E ci colleghiamo di nuovo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi da Fabrizio Calcagni di Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto regolare sulla nostra rete, alcuni aggiornamenti arrivano dai nostri confini nazionali. Partiamo con chi deve attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, perché c'è attesa di 2 ore dal piazzale italiano, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 la Enate Como Chiasso si è formata coda tra Como Montolimpino e Chiasso. Nuove segnalazioni arrivano dall'A92, la Roma Civitavecchia, perché oltre ad essere chiuso il nodo che porta sulla Roma Fiumicino proprio per chi viaggia in direzione di Roma a causa di un incendio, vi ricordo che consigliamo di uscire a Torre in Pietra e percorrere l'Aurelia fino al raccordo anulare, si è formata poi una coda poco prima della chiusura del nodo a causa di un incidente tra Fregene e proprio il bivio con la Roma Fiumicino, quindi particolare attenzione in questo momento sulla Roma Civitavecchia. Concludiamo poi con una notizia che vi do come informazione, perché è chiuso fino al 28 agosto alle 23 sul tronco di penetrazione urbana il bivio che porta dalla tangenziale est di Roma fino a Portonaccio, proprio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare. Un'ultima cosa, vi ricordo di non gettare mai mozziconi di sigarette, specie se accese fuori dal finestrino mentre viaggiate, perché ecco, la causa di un incendio così come questo sulla Roma Fiumicino potrebbe essere dovuto proprio ad una cattiva gestione dei nostri rifiuti. Al momento sono queste le nostre principali segnalazioni, il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
3: Estate con Rai Isoradio.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come
5: da
6: no?
5: Lui, poi
6: sì,
5: da lì,
6: sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che metti d'accordo tutti.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Giovanotti con Alfa Buon Vento. Ieri sera a Montesilvano, grandissimo concerto di Giovanotti, ha partecipato anche Gianni Morandi, si sono tutti divertiti tantissimo. Però c'è una notizia che non ha fatto tanto piacere al nostro Lorenzo. Ieri sera mi hanno dato la notizia che il concerto del Giova Summer Party di Barletta era stato cancellato. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa, quindi mi rimetto alla legge, questa è la legge, ha deciso che qualcuno che ha l'autorità per decidere, e anche gli elementi, spero. Poi mi sono arrivate anche le voci su uno scontro politico locale, ma questo io non lo so, io mi rimetto alla legge, prendo atto con grandissimo dispiacere perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi, il disagio mi dispiace è tantissimo per il mio pubblico, per le persone che avevano deciso di esserci. E queste sono proprio le parole in un video su Instagram di Lorenzo Giovanotti, che sta parlando del concerto del 17 di agosto che è stato annullato per pericolo derivante dall'amianto nell'area dell'evento. Mi dispiace per Barletta perché queste feste sono bellissime e tra l'altro la location si sapeva da un anno. Questa è la conclusione del cantante su Instagram e queste sono le sue parole. Le 16:55 minuti, tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 17. Prima però vi do anche qualche aggiornamento. Dalla 2 del Mediterraneo, un veicolo in fiamme sta provocando code a Tarsi a nord in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. E poi sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino è chiusa una carreggiata per un incendio poco dopo l'allacciamento alla 12, la Roma Civitavecchia in direzione di via Laurentina, quindi di Roma. Sulla 32 la Torino Bardonecchia ci sono code di un chilometro, traffico intenso tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia, direzione Bardonecchia. Piazzale Italiano del traforo del Monte Bianco, le code sono verso nord, verso Chamonix. Attenzione, ora l'attesa è di 2 ore. E poi un incidente in A12 sta provocando code tra Fregene e la Roma Fiumicino in direzione di Roma. Le code sono per un incidente, mentre c'è fumo sulla stessa autostrada per un incendio all'altezza della Roma Fiumicino in direzione sud. È stato chiuso il bivio per la Roma Fiumicino, percorso alternativo uscire a Torrimpietra, percorrere la statale 1, la via Aurelia, fino ad immettersi sul grande raccordo anulare. Queste le notizie, tra poco come dicevo l'informazione con il GR1.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti nell'incendio scaturito da una forte esplosione avvenuta nella fabbrica di armi Ammo Italy, l'ex Simmel Difesa, Colleferro. Le fiamme hanno investito una sola area dello stabilimento utilizzata per la produzione di esplosivi e munizioni. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dai legali dell'imprenditore dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri, nel quale Lavitola ha ammesso di essere il mandante. Tuttavia, sulla sua ricostruzione dei fatti, i magistrati nutrono dubbi.
3: Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso la GIP Iole Moricca dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri. Il suo legale sperava negli arresti domiciliari dopo la missione delle responsabilità nell'attentato del 16 ottobre scorso. Un racconto che ha alimentato molti dubbi. Il faccendiere ha spiegato di voler fare solo un'azione dimostrativa, suggerendo di sparare alcuni colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore Rai. Il suo unico obiettivo: proteggere l'amico giornalista, determinando così maggiore attenzione nei suoi confronti ed un potenziamento del livello di protezione. Sarebbero stati poi il suo factotum camerunense Tavares e le quattro persone arrestate come esecutori del piano a cambiarne le modalità, piazzando una bomba sotto l'auto di famiglia del conduttore di Report. E Lavitola, una volta appreso che l'attentato era avvenuto con un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire. Intanto gli avvocati delle quattro persone arrestate come esecutori dell'attentato hanno incontrato i loro assistiti in carcere. Potrebbero chiedere di essere nuovamente ascoltati dai titolari dell'indagine. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Dimessi e tornati tutti a casa i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Guido Bertolaso. A Trani questa notte un giovane è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena da un minorenne nel corso di una rissa tra giovani. Il servizio di Luca Aristodemo Gentile.
4: Due coetanei, appena un anno di differenza, 18 la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore, quindi, che stamattina si è costituito in caserma a Trani, il suo avvocato.
5: Il mio assistito si è volontariamente, scientemente sottoposto ad un interrogatorio ricostruttivo fiume.
6: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare, già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
4: Il minore avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece poche ore dopo la vittima, Cosimo Quagliarella, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite riportate. Due gruppi di ragazzi, uno di Trani e uno della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
2: Prosegue in Cisgiordania l'assedio alle tre case di famiglie palestinesi nel villaggio di Kusra da parte dei coloni israeliani, che hanno anche interrotto l'erogazione di acqua ed elettricità. L'esercito di Tel Aviv ha affermato che nessun palestinese verrà allontanato dalle proprie abitazioni finché le truppe saranno operative nell'area. Soffrono le conseguenze della crisi climatica anche le aree vinicole francesi, ma gli effetti del grande caldo si sentono in tutto il paese. La corrispondente da Parigi.
7: Caldissima e irrespirabile l'aria di Parigi, tanto che il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentita nella regione dell'Île-de-France, dove a causa delle alte temperature la qualità dell'aria è scarsa e il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira. E in questo giovedì, dalle temperature in allerta arancione in 80 dipartimenti del paese, nella zona della Côte d'Or, dove si producono i grandi vini di Borgogna, la sorgente di Pral, per la siccità, non fornisce più acqua corrente. Gli abitanti di due paesi sono costretti a farsela consegnare tramite le autocisterne due o tre volte a settimana, 20 metri cubi al giorno quando ne servirebbero 50 o 60. Non era mai accaduto prima e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. Non va meglio nella Loira Atlantica, dove anche le api in letargia stanno soffrendo per le continue ondate di calore e faticano a sopravvivere in un clima torrido. Negative le ripercussioni sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026, lecite le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze alle estati future. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18, buon proseguimento all'ascolto.
8: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
10: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
11: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Barry Manilow, Copacabana, 17:11 minuti in questo giovedì estivo così caldo, 13 agosto 2026, ci siamo, insomma il giro di boa arriva tra due giorni e Ferragosto, tantissimi in vacanza, le città sono vuote, non vuotissime ma abbastanza, insomma negozi chiusi, poco traffico, è anche il momento giusto per godersi la città. Questo è Raiso Radio, non vi lascia mai, questo lo sapete, Giusy Panara ora insieme a Francesco Pio Naglieri a raccontarvi quanto accade in strada. Parto dal traforo del Monte Bianco, qui ci sono code al Piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix con un'attesa di 2 ore. In A13 a Bologna Interporto in uscita in entrambe le direzioni un incidente che ha visto coinvolti 2 camion. Code per incidente sulla A12 tra seconda e terza corsia, 3 auto ed 1 camion coinvolti. Le code sono tra Fregene e la Roma Fiumicino verso Roma. C'è fumo poi per un incendio all'altezza della Roma Fiumicino in direzione sud, il nodo è stato chiuso. Percorso alternativo: uscire a Torri in Pietra, percorrere la statale 1, la via Aurelia, fino ad immettersi sul grande raccordo anulare. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code a tratti. Sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur sud e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, code per la viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti poi in Autosole, traffico verso Bologna tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
8: Rai su Radio.

gigantesca. Mia Martini, piccolo uomo, 17:25 minuti. Andiamo sulla 5, la Torino Aosta Montebianco, dove ci sono code per la viabilità esterna che non riceve tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Montebianco. Code al traforo del Montebianco al piazzale italiano verso Chamonix, l'attesa di 2 ore. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code a tratti. In autosole tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti. Incidente in A14, 3 le auto coinvolte, siamo tra la A13, la Bologna-Padova e raccordo Casalecchio, direzione nord. Poi in A12, chiuso per un incendio, l'innesto per la Roma-Fiumicino in direzione sud, con percorso alternativo, uscire a Torre in Pietra, percorrere l'Aurelia fino al grande raccordo anulare, c'è anche fumo, quindi visibilità ridotta. E poi code per incidente tra seconda e terza corsia, tra Fregene e la Roma-Fiumicino in direzione Roma. Pedoni si muovono sulla A16, la Napoli-Canosa, Napoli-Est, poi c'è fumo per un incendio tra Napoli-Est e la 30, la Caserta-Salerno, quindi attenzione, visibilità ridotta, rallentamenti poi per le forti piogge, per i temporali sulla Napoli-Salerno tra San Giorgio a Cremano e Bosco Reale.

Magnifico Angelo con Trouble in Paradise, 17:34 minuti. Si dice non svegliate il cane che dorme, ma qua è stato svegliato un orso bianco con una sirena, con la sirena di una nave. È successo in Norvegia e una persona è stata multata di 50.000 corone norvegesi, circa 4.600 euro, per aver svegliato un orso polare azionando la sirena di una nave. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi su un traghetto che attraversava l'arcipelago artico delle Svalbard, quando i passeggeri si sono aspettate che qui ho perso la notizia, eccola, i passeggeri hanno avvistato l'animale che dormiva sulla terraferma. Come ha dichiarato il governatore dell'arcipelago in comunicato, una persona a bordo ha azionato la sirena svegliando l'orso, che si è spostato in un altro punto. Altre persone a bordo hanno informato il governatore dell'accaduto. Si legge nel comunicato: il governatore ha ritenuto l'atto disturbante per l'orso e intenzionale, da qui la multa per violazione delle leggi ambientali, che è già stata pagata da responsabile. Situato all'interno del circolo polare artico, l'arcipelago è sotto la sovranità norvegese, ma un trattato del 1920 consente a tutti i paesi firmatari, che sono quasi 40, di sfruttarne le risorse naturali. Quindi il responsabile, che è stato, diciamo, ha azionato la sirena con una certa leggerezza, è stato subito multato, perché insomma non si può disturbare sicuramente un orso polare che sta dormendo. Allora, torniamo ancora in strada e andiamo sulla A3, la Napoli-Salerno, perché qui il traffico è rallentato per le forti piogge, per i temporali tra San Giorgio a Cremano e Bosco Reale, e ovviamente i rallentamenti sono in entrambe le direzioni.

0: fuck.
1: Ma povero Francesco Gabbani, sono vivo, dice, volevo tranquillizzarvi, rassicura così i fan con un video sui social dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere il suo concerto alle Toianni. Purtroppo ieri sera durante il concerto ha avuto un malore, cosa che non mi era mai riuscita in questo modo e non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Ho dovuto interrompere il concerto, sono molto dispiaciuto, ma non ce la facevo proprio. Probabilmente è stata una somma di caldo e stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni. Spesso ci dimentichiamo che per arrivare da una parte all'altra a fare un concerto c'è tutta la stanchezza del viaggio e degli sbattimenti che comporta. Questo fa parte del gioco. Fortunatamente oggi sto bene, bene, mi sono ripreso e quindi ho tutta l'intenzione di salire sul palco questa sera e tornare a fare il concerto a Sant'Angelo di Brolo. E queste sono le parole sui social di Francesco Gabbani, che appunto ieri sera non si è sentito bene, ha dovuto interrompere il suo concerto. Allora, vediamo ancora le notizie dall'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino. È chiusa una carreggiata per incendio all'altezza della 12 in direzione di via Laurentina, poi sulla statale 74 al lago di Patria per incidente e in direzione della Domiziana, in direzione lago di Patria il traffico è rallentato. Statale 12 della Betone del Brennero, code a tratti, incidente tra Prato Isarco e Cardano. E sulla 2 del Mediterraneo per un veicolo in fiamme, le code sono a Tarsia Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30.

0: 17:46 minuti, ci colleghiamo ora con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito con una notizia dell'ultimo secondo perché in A30, la Caserta Salerno, al momento il traffico è bloccato tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un camion che a quanto pare ha invaso addirittura l'altra corsia. Infatti si è anche formata coda in entrambi i sensi di marcia in direzione di Salerno tra Nocera e Castel San Giorgio. C'è un chilometro di coda, quindi particolare attenzione se transitate al chilometro 41 della 30 Caserta Salerno. Spostiamoci poi in A92, la Roma Civitavecchia, anche qui c'è coda per un incidente avvenuto tra Fregene e il bivio con la Roma Fiumicino per chi viaggia verso Roma. È chiuso poi il bivio che collega la 12 alla Roma Fiumicino per chi proviene dall'Aurelia a causa di un incendio. Vi consigliamo per questo di uscire dall'autostrada Torre in Pietra per proseguire verso Roma tramite l'Aurelia e rientrare direttamente sul grande raccordo anulare. Poi passiamo all'altra notizia che riguarda il traforo del Monte Bianco, perché per chi deve uscire dall'Italia c'è ancora un'attesa di 2 ore in direzione della Francia. Queste al momento le principali notizie, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Prossimo collegamento è tra circa 1 ora, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
1: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Brown per salutarci alle 17:55 minuti, non prima però di avervi ricordato che sulla 30 la Caserta Salerno il traffico è bloccato, ci sono anche code per incidente tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta, traffico bloccato, 1 chilometro di coda in direzione di Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, e poi le code anche tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta, quindi un po' complicata la situazione sulla 30 a causa di un incidente. Grazie a Francesco Pionaglieri che si è occupato e continua a farlo della parte tecnica. Tra pochissimo con voi Roberto Fragomeno fino alle 21. L'augurio di una buona serata e di un buon viaggio da Giusy Panara.

0: 18 in punto, buon pomeriggio a tutti, siamo al 13 agosto, così dice la mia agenda, credo che potrete confermare anche voi, buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori che sanno esattamente che giorno è oggi, perché oggi hanno preso le ferie, da oggi sono in ferie e quindi sono mesi che pensano giustamente a questa giornata. Buon viaggio a tutti, c'è Francesco Pio Naglieri in console e Roberto Fragomeno insieme fino alle 21, salutiamo Giusy Panara che è già arrivata in California, fino a poco fa era con noi, ha preso un nuovo jet e già non è vero.
1: Non è
0: io,
1: vero.
0: Eccolo, ho provato così no, a fare un collegamento anche con te, magari con Santa Monica, no?
1: E invece?
0: Invece stai qui. Hai rovinato
1: facilissimo
0: tutta questa cosa che io volevo così inventare. Intanto ormai si può fare tutto.
1: Ma sì, certo.
0: Ormai è tutto, noi accettiamo tutto.
1: Artificiale, certo.
0: Appunto, e quindi sai che non riesco più, quando vedo questi filmati fatti con mi cominciano già a dare un po' fastidio.
1: Parecchio fastidio.
0: Ma perché? Guarda, a volte, perché tanto li possono fare tutti, quindi quando vedo grosse produzioni, però quel. No, beh, un discorso vabbè, mio, non volevo coinvolgervi.
1: Tanto voi ovviamente, che ne pensate, ecco, dell'intelligenza artificiale.
0: Ogni tanto mi vengo da dire cose che direi così nell'abitacolo dell'automobile o nel salotto di casa o alla panchina così. Va bene, dicevamo, diamo uno sguardo agli aggiornamenti, tra poco però andiamo davvero a collegarci questa volta con la costiera amalfitana, con Gian Maurizio Federaro. So che ci sono due artisti eccezionali, Amare e Simone Cristicchi, a me piacciono da matti entrambi, quindi sono particolarmente contento di questi collegamenti che faremo tra poco, perché loro si esibiranno proprio lì questa sera. Sulla 30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, direzione nord Caserta, abbiamo 2 chilometri di coda, il traffico è fermo e bloccato per un incidente. Sempre in A3 tra San Giorgio a Cremano e Bosco Reale, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per temporali. Code segnalate sulla Roma Civitavecchia tra Fregene e la Roma Fiumicino verso Roma, incidente al chilometro 0500, ma sulla Roma Fiumicino abbiamo code per incendio tra l'aeroporto e la Roma Civitavecchia in direzione di Roma, incendio di vaste dimensioni. Sono in azione 2 elicotteri dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento, una messa in sicurezza, appunto al passaggio viene bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Quindi al momento confermiamo la situazione sulla Roma Fiumicino in direzione di Roma, ci sono dei blocchi per permettere appunto agli elicotteri dei Vigili del Fuoco di lavorare. Tra poco torneremo.

Giselle, 18:07 minuti, all'ascolto di Isoradio, buon pomeriggio, torniamo agli aggiornamenti, la viabilità soprattutto al sud sulla 30, traffico bloccato tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Nord Caserta, incidente al chilometro 41, si sono formati 2 chilometri di coda in prossimità del traffico bloccato. Sulla 3 tra San Giorgio e Cremano e Bosco Reale, in entrambe le direzioni rallentamenti per temporali che sono in atto in questo momento. Incidente sulla Roma Civita Vecchia, coinvolte 3 auto e un camion tra seconda e terza corsia, siamo proprio all'inizio, tra Fregene e la Roma Fiumicino verso Roma, 1 chilometro di coda in questo momento. Vi ricordo ancora, ci state scrivendo in molti, dalla Roma Fiumicino, dall'autostrada per l'aeroporto, tra l'aeroporto di Fiumicino e la Roma Civitavecchia verso Roma, abbiamo code per un incendio, ci sono possibili blocchi del traffico per permettere l'intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco. Allora, tra poco andremo a collegarci con la costiera amalfitana, è tempo di ascoltare un brano degli Stadio.

0: 18:11 minuti qui su Isoradio, notizie che arrivano dalla 1, ricordiamo un po' la situazione per gli amici che sono in viaggio, no, tutto risolto in A1 in questo momento, sulla 5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco Code, al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa è sempre di 2 ore e sempre al confine con la Francia in A10 tra Burdiger e Ventimiglia, verso Ventimiglia abbiamo code per traffico intenso.
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Rai Isoradio.
0: E in questo agosto i protagonisti dell'estate direttamente dalla costiera amalfitana, Gian Maurizio Foderaro. Ciao Gian Maurizio, buon pomeriggio.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio a te, ben trovato Roberto Fragomeno che non sei altro e noi siamo qui abbastanza rilassati, anche perché dobbiamo dire la verità, ormai noi abbiamo un link col meteo, perché sappiamo che in questo periodo di agosto, poi ci hanno detto anche, diciamo che sia l'estate di solito mostra qualche segnale, però sono quelle cose, quelle avvisaglie, quindi ieri come oggi intorno a quest'ora c'è un leggero peggioramento, però poi insomma la serata si preannuncia piacevole. Io sono, sapete, questa sera qui in Alta Costiera Amalfitana sui Sentieri degli Dei, ormai siamo arrivati alla parte finale di questo festival che stiamo raccontando da più di un mese. Questa sera arriva Simone Cristicchi che è in giro con il suo tour che si chiama Alive. Simone ancora non è comparso, perché oggi è giornata particolare, lui era al sud e è stato in Sicilia qualche giorno fa perché c'era un Amilo, che è la cittadina che ha dato i natali al buon ritiro di Franco Battiato, c'era una bella serata dedicata proprio al maestro Battiato e Simone Cristicchi insieme ad Amara che come molti ricorderanno hanno uno spettacolo dedicato al Battiato più intimo, quello forse meno pop, però sicuramente molto più intenso ed è stato un grande successo, solo che la Sicilia in questo periodo, come tu sai, come tutti sanno, è interessata dal vulcano che sta facendo le bizze e che quindi ha incasinato non poco i trasferimenti e chi deve lasciare la Sicilia, e sono rimasti un po' invischiati sia Simone che Amara, che hanno le loro rispettive tournée date. Però Amara, sai, le donne in questo hanno una marcia in più, lei è riuscita ad arrivare prima.
3: C'è il potere del teletrasporto. Buonasera a tutti.
2: Perché oltretutto Amara sarà protagonista, e questa è una cosa alla quale noi purtroppo non assisteremo perché non siamo qui in costiera. Il 15 agosto mattina c'è l'Alba Magica, che è una tradizione sui Sentieri degli Dei, cioè un concerto che si tiene in un posto anche un po' scomodo, se vogliamo, nel Monte Tre Calli, che si raggiunge a piedi, quindi si parte, diciamo, il pomeriggio prima, la sera prima, si passa la notte alla Diaccio praticamente con tende, sacchi a peli, e poi la mattina l'artista naturalmente protagonista fa il concerto, e quest'anno spetta ad Amara, che è tutta contenta di questa cosa. A me avrebbero dovuto dare milioni di euro per farmi fare una cosa del genere, mentre tu sei pure contenta.
3: Io sono lo sai che per me la relazione con la Madre Terra è principale, certo. Quindi quando mi hanno detto, ho chiesto che cosa volessi fare, io ho proprio obbligatoriamente detto una tenda, anche per me su dalla sera prima, certo. Perché per loro ho capito che è una sorta di rituale, da 15 anni fanno questo evento, ma non è nemmeno un evento, è proprio un rituale vero e proprio, certo. La notte del 14 si sale, fanno una festa, quindi il primo contatto con la notte, brace, cantano.
2: Quell'aspetto non mi dispiace, quello quello ludico e enogastronomico, che immagino, insomma, da queste parti si mangia bene, quindi immagino che lì la notte, anche perché le temperature scendono, bisogna riscaldarsi in qualche modo.
3: Ma tu immagina là sopra, senza inquinamento atmosferico, aria pulita, davvero, cioè uno spettatore scomodo, ma secondo me è solo privilegiato, quello è un tempo privilegiato.
2: Ma tu hai preparato qualcosa di, senza spoilerare nulla, perché se volete quindi ripetiamo, Alba Magica, località, siamo da Gerola in Alta Costiera Amalfitana, Monte Tre Calli, quindi Amara in trio, ovviamente il concerto è quello tuo, la certezza di essere vivi, però in una versione molto, come dire, rupestre quasi, no?
3: Lupestre.
2: Beh, spero di no, lupi proprio no, qualche mucca sì,
3: però. No, la certezza di essere vivi è la mia alba, cioè non è il mio concerto standard, ho proprio costruito questo concerto per le albe. e quindi sarà molto suggestivo, cioè parto con questo primo set di 15 minuti di connessione, quindi tu si sta in silenzio a vedere questo spettacolo della natura, cioè il saluto al sole, e poi dopo si inizia la nostra interazione, quindi sarà molto suggestivo.
2: Senti, ma c'è il peso del coraggio, la fai?
3: Assolutamente.
2: Allora noi l'ascoltiamo non nella versione, in una versione pomeridiana e anche, come dire, metropolitana, che dovrebbe, perché Roberto è attentissimo, lui sapeva che adesso l'ascoltiamo, e poi dopo ti voglio chiedere, insomma, com'è andata l'estate, come sta andando, insomma, un po' di cose con Amara ce le raccontiamo. Quindi Roberto, qui dal Sui Sentieri degli Dèi, voi da Roma possiamo ascoltare.
0: Sì, facciamo finta sia l'alba.
2: Ecco, facciamo finta che sia l'alba. Ecco, mettiamoci gli occhiali da sole, dai.
0: Benissimo, ascoltiamolo.

Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno ha i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: del coraggio.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà.
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Rai su Radio. On stage.
11: E allora, amici di Soradio, 18 e 22 on stage continua, lo ricordiamo a chi è in viaggio, queste sono giornate in cui ci si sposta, molti dovrebbero ormai essere arrivati in località di vacanza, ma c'è chi approfitta di questa giornata a cavallo del Ferragosto per raggiungere i luoghi di vacanza. E on stage raccontiamo l'estate e le manifestazioni che stiamo seguendo sui Sentieri degli Dèi, che è partita, ecco, ricordiamo ormai quasi un mese fa, è dal 13 luglio che siamo in giro e c'è stato un po' di tutto in questo periodo. Ieri sera, ad esempio, grande successo per una versione particolare del suo tour, parliamo di Strega Comanda, il tour di Francesca Micheli, e vi invitiamo ad andare anche sui nostri social, dove trovate anche dei reel che raccontano giorno per giorno quello che combiniamo. Quindi nei prossimi giorni andateci, perché troverete anche quello che accadrà in quest'alba magica con Amara il 15, quindi abbiamo detto qui in Alta Costiera Amalfitana, esattamente Monte Tre Cali. Allora, eravamo rimasti a... intanto avete notato che Il peso del coraggio era una versione quasi registrata all'alba, era molto essenziale, pianoforte e voce.
12: Essenziale, pianoforte e voce, era un monastero, quindi lì è soltanto quello che poi le era il messaggio. Però sappi che il sindaco di Agerola ha detto che c'è una tenda anche per te, quindi preparati, poi scarpe da trekking ce l'hai.
11: No, solo che hanno sbagliato tenda, hanno messo una tenda di quelle da... no, di quelle, le tende, quelle per il sole, capito? Non va bene. Invece no, io volevo dire una cosa... Tra le particolarità, siccome questo non ci si arriva con la macchina, perché uno può pensare, sì, fare una cosa all'alba, però semmai a bordo di una strada comoda, invece no, la gente andrà a piedi, c'è una camminata, penso mi hanno detto di più di un'ora e mezza in salita, e gli strumenti, visto che ovviamente quelli non è che potete, uno posso, non è proprio un plug, nel senso che ci sono gli strumenti che pesano, saranno portati, se ho sentito bene, con dei muli, che non sono tanto d'accordo.
12: Faremo una cosa minima, ovviamente, se no un generatore, e quindi gli strumenti li porteranno sui muli. Siamo un po' arcaici in questo, io soffro perché per me gli animali sono come le persone, però è un modo anche antico.
11: Ma loro sono nati per quello, sono secoli che...
12: Questo non lo so se sono nati per quello.
11: Forse non sono,
12: però anche facevano quello.
11: Ecco, e a proposito di questo, tu appunto parlavi del fatto che questa è una tradizione, in realtà questo posto si chiama Sui Sentieri degli Dèi, sì. E ieri sera, che pure tu sei molto legata a una certa simbologia e anche una cultura che affonda le radici proprio nelle tradizioni quasi millenarie, no? Anzi, sei una che ti sei proprio tuffata anima e corpo nella ricerca di simboli e anche di altre religioni, e ieri sera qui Sui Sentieri degli Dèi, un posto che nel mito veniva indicato come appunto un luogo dove gli dèi queste strade le percorrevano per raggiungere appunto Positano, Amalfi ed altro, o come si chiamavano allora, ma ieri c'era una congiuntura niente male di elementi che potevano, diciamo, tra l'eclissi, le stelle cadenti, insomma il sentiero degli dèi, insomma era effettivamente è un posto magico questo, dai.
12: È un posto molto magico, un posto potente, diciamo, devo dire anche il progetto di Francesca è pazzesco, perché comunque sappiamo, no, che questo progetto parla proprio di queste donne, certo, che sono le streghe di un tempo, quindi l'eclissi, tutta questa potenza degli dèi, lei che racconta questa storia antica delle donne, c'era un'energia particolare ieri sera, sì.
11: Infatti, ecco, tu appunto una cosa che mi ha colpito è che tu hai detto: io sono venuta qui un giorno prima proprio per ascoltarla. Sì. Perché in effetti Francesca Michelin, anche lei è cresciuta. Nel senso che gli artisti, io lo dicevo anche ieri sera, proprio parlando con c'erano quasi 2000 persone. Ci sono degli artisti che una volta che hanno raggiunto una popolarità e una loro riconoscibilità, si mantengono fedeli al personaggio che la gente gli ha cucito intorno. Altri invece sentono, ed è quello che è accaduto qualche anno fa anche a te, sentono quasi un'esigenza vitale di riappropriarsi della propria personalità, della propria arte e di fare altro. Quindi un cammino, a proposito di sentieri, che può essere anche un sentiero un po' più tortuoso, ma che comunque ti libera e ti dà soddisfazione. Perché il mondo dello spettacolo, diciamolo, è affascinante e può essere anche comodo, però è come una rosa con un sacco di spine, diciamo, ecco.
12: Ma sì, ma noi, cioè, dietro l'arte c'è comunque esseri umani in carne ed ossa, quindi l'arte, credo che per chi fa arte veramente, perché ce l'ha come codice DNA, è un'estensione del proprio essere, del proprio vivere. E allora mi sembra naturalissimo che sia un percorso evolutivo con la persona. Allora Francesca, io immagino, Michelin era una ragazzina, ma oggi è una donna, quindi sono venuta apposta a sentire, perché c'è proprio un pensiero, uno studio, quindi è lei donna che ha voluto raccontare una sua cosa intima, una sua visione, che magari fino a quel momento nessuno pensava che potesse essere una ragazza che potesse avere anche interessi di quel tipo, diciamo, di quel tipo. E invece io ho trovato una donna meravigliosa, una musicista capace, molto capace. Mi è piaciuto il suo modo, sono stata felice di averla vista, perché poi finché non le vedi da vicino non ti rendi conto, e non l'avevo mai vista e ero incuriosita, sono venuta apposta per lei, sì.
11: Allora, mentre adesso lasciamo a Mara che vada ad allenarsi, perché ovviamente deve fare un chilometro, non è vero, tu sei una sportiva, e quindi ricordiamo per tutti quelli che sono affascinati da questa cosa tra mito, musica e storia, quindi l'alba magica qui in Alta Costiera Amalfitana, a Mara in trio con La certezza di essere vivi. Io avrei scelto, visto che tra un po' dovrebbe arrivare anche Simone Cristicchi, che invece canta questa sera e il suo è live, io ho scelto un pezzo proprio da collegamento, che è Le poche cose che contano, insieme te e Simone. Non sono tantissime le cose che girano, voi ormai avete scritto insieme un sacco di cose belle, il San Francesco di Franciscus, ecco, era è una cosa in cui tu hai scritto tante cose, poi con anche questo omaggio a cui abbiamo fatto riferimento a Battiato c'è anche un tuo contributo, mi pare, no?
12: In che senso? Noi facciamo questo concerto, certo, per Battiato, sì sì, c'è il nostro pensiero unito, io e Simone, sì, ormai da quando ci siamo incontrati scriviamo, ma la cosa bella è che io sto in una bellissima fase, quindi sono in una fase creativa, sto scrivendo, spero, il mio disco, perché ho messo insieme un po' di cose che mi stanno piacendo, e anche lì c'è questo palleggio continuo tra me e lui, abitiamo nella stessa casa, quindi mentre uno crea l'altro, e non ci sono tante cose fuori, ma in verità sì, perché nel disco di Simone c'è quello che hai detto tu adesso, che è Le poche cose che contano, la canzone di Sanremo, e comunque abbiamo scritto insieme, e poi ci sono delle cose che uno può anche non dichiarare e comunque ci sei, sia io nei suoi che lui nel mio.
11: A livello di ispirazione, di cose che non si toccano, ma insomma che sono belle. Allora, Le poche cose che contano, l'ascoltiamo, noi ti lasciamo quindi a fare stretching per la tua salita per l'alba magica, 1,5 km, poi mi racconti com'è andata.
12: Ti pentirai di non essere venuta.
11: No, però la registrazione poi me la sento, io sono, in realtà noi siamo a fare altre cose in giro, quindi per questo, se no saremmo stati assolutamente in prima fila, ecco, anzi sulla prima roccia, perché lì
12: roccia.
11: Allora, Roberto, Le poche cose che contano, noi poi nella seconda parte di On Stage, appena Simone si sarà ripreso, perché è appena arrivato dalla sua traversata dalla Sicilia fino qui in Costiera Amalfitana, sarà con noi, cercheremo di capire come sta andando la sua estate. Intanto Amara e Simone insieme.
0: Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare, è il coraggio di scegliere da che parte stare, è una ferita che diventa feritoia, è una matita spezzata che colora ancora la meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare la sconfinata bellezza di un piccolo fiore.

0: 18:33 minuti, siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al tenente colonnello Daniele Cesarin.
1: Buonasera e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con nubi in più su Alpi e Prealpi occidentali e centrali, in particolare occidentali, associate al rovescio temporali locali in rapido esaurimento nelle prossime ore e seguiti da ampie schiarite. Al centro e sulla Sardegna, cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle aree, con nuvolosità maggiore su parte appenninica di Lazio e su parte centrale della Sardegna, associata al rovescio temporali locali in attenuazione anche questi nel corso della serata, seguiti da ampie schiarite. Passando al sud e sulla Sicilia, cielo parzialmente nuvoloso, specie su regioni del versante tirrenico, con associati rovesci e temporali locali più diffusi e intensi sulla Campania, sulla Calabria e sulla Sicilia centro-meridionale. I fenomeni si attenueranno nelle prossime ore e seguiranno ampie schiarite ovunque. Passando alle temperature, le minime domattina sono in lieve diminuzione in tutte le regioni che affacciano sul versante adriatico, in Basilicata, in Calabria e anche in Sicilia, in lieve aumento in Piemonte, stazionari altrove. Infine venti tra moderati e forti nord-orientali su regioni centro-meridionali del versante adriatico e sulla Campania e forti settentrionali su parte meridionale della Sicilia, altrove deboli o a regime di brezza. Da questa sera i venti si attenuano ovunque a deboli o a regime di brezza. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 18:38 minuti, torniamo in autostrada, vediamo gli aggiornamenti per gli amici in viaggio sulla 30. Il traffico è... No, è chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta per un incidente al chilometro 41. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda, quindi attenzione, tratto chiuso in A30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani in direzione nord Caserta, traffico anche bloccato in questo momento. È chiuso il nodo della Roma Civitavecchia tra Fregene e la Roma Fiumicino verso Roma. Questo sulla Roma Fiumicino c'è un incendio di importanti dimensioni in questo momento, ci sono code dall'aeroporto alla Roma Civitavecchia e ci sono blocchi momentanei del traffico per permettere agli elicotteri dei vigili del fuoco di intervenire. Quindi da Fiumicino verso Roma c'è una situazione complicata in questo momento. In A14 tra Forlì e Faenza direzione nord Bologna, incidente, qui siamo all'altezza del chilometro 69, l'attesa al traforo del Monte Bianco dall'Italia alla Francia è sempre di 2 ore. Noi torniamo sui sentieri degli dei.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai Su Radio. On stage. I protagonisti dell'estate su Rai Su Radio.
5: Eccoci allora Roberto, 18:40 minuti, ancora buon pomeriggio e buon viaggio e come abbiamo anticipato abbiamo finalmente Simone Cristicchi, reduce, ho accennato insomma di questa avventura, non solo tua perché è comune a migliaia di persone che sono lì, che hanno agognato sempre la Sicilia, che è una terra meravigliosa, e poi insomma il vulcano, sai, la natura comanda, però insomma in questo caso ha creato non pochi problemi.
6: Sì, ma abbiamo scoperto anche tante cose, per esempio che un volo Roma-Catania in elicottero costa 10.000 euro e quindi di queste cose, notizie che non sapevamo, informazioni, e anche per ovviamente far capire che non l'abbiamo preso questo elicottero, perché siamo gente comune, siamo artisti, siamo musicisti, giriamo l'Italia e può capitare a tutti i viaggiatori come noi di incappare anche nella forza, nella potenza di un vulcano che crea problemi.
5: Allora Simone, tu sei in giro con Elive, che è un arguto gioco di parole, nel senso che però, oltretutto io pensavo che invece hai un gruppo, non è che sei proprio da solo, Live sì, ma hai un gruppo di musicisti, anche di quelli collaudati che ti hanno accompagnato anche in altre esperienze. Come sta andando quest'estate? Tu poi non sei nuovo qui su Sentieri degli Dei, stasera ricevi anche probabilmente il riconoscimento più ambito, che è il premio Salvatore Di Giacomo, no? Non lo sapevi?
6: Sì, ecco. Ecco,
5: che, ecco. sì, è una sorpresa, noi facciamo queste cose, che è praticamente, sai, Salvatore Di Giacomo, che è noi abbiamo, quando siamo incappati in questo luogo, abbiamo scoperto e l'abbiamo definito un po' come il papà di tutti i cantautori, perché in realtà prima l'approccio con la musica e la scrittura erano diversi. Chi ha pensato all'utilizzo della scrittura per raccontare delle cose, probabilmente lui e si ispirava proprio a questi luoghi. Quindi noi, venendo qui a fare spettacolo, abbiamo detto probabilmente può essere una rassegna d'autore, è l'ideale. Quindi ogni anno quello che è l'autore di riferimento per noi, quello che in qualche modo è un po' figlioccio di Salvatore Di Giacomo, lo premiamo. E quindi tu, insomma, anche se somaticamente non ci assomigli, però insomma è giusto che questo riconoscimento, perché tu sei ormai un cantattore, un cantautore, insomma.
6: Guarda, stasera è una serata speciale, perché io tra l'altro sono un grande fanatico di una canzone di Salvatore Di Giacomo, e stasera potremmo anche provare ad accennarla, che Era de Maggio, un capolavoro assoluto che rifece anche Franco Battiato nell'album Fleur. E siccome io ogni volta che sono in campagna la intono, la canto insieme al pubblico, stasera è perfetto se ricevo questo premio intitolato a lui. ma il problema è che speriamo che non piova, perché ha fatto qualche goccia, però noi siamo muniti di copertina di lana.
5: No, quello sì, anche l'impermeabile, c'è una copertina impermeabile, perché questa è la variante, oltre alla... ecco, ma questa cosa della... perché insomma, la copertina di lana è un po' come la coperta di Linus per noi, cioè anche un... ci sta, sta lì, noi ce la portiamo dietro, non si sa mai. Senti, a proposito di... io ho accennato appunto alle tue mille attività, in realtà dal ragazzino che io avevo conosciuto a Musicultura, quello di studentessa universitaria, tu a un certo punto, lo accennavo anche prima con Amara, uno può percorrere tante strade, strade facili o sentieri, se siamo su sentieri degli dèi. Tu alla fine, negli anni, ti sei, come dire, cucito addosso un, prendendo spunto da altri, un po' gabber, cioè che avevano percorso la stessa strada, ma sei riuscito a trovare una tua fisionomia e anche identità. Ma ci si riesce ancora in un mondo così digitalizzato in cui il telefonino sembra comandare, riuscire a trovare un modo, un approccio se vuoi anche un po' antico al mestiere, quindi mantenere l'artigiano, ecco, che dovrebbe essere un artista?
6: Allora, beh, io sono un po' di qualche generazione fa, insomma, ho cominciato nel 2005, tu c'eri proprio quando cominciò il mio percorso di cantautore conosciuto, popolare. E posso dire che c'è ancora, insomma, ci sono ancora degli spazi che ci possono dare visibilità, ovviamente, finché ci sarà un palcoscenico e del pubblico ad ascoltare i cantautori non moriranno mai. E il bello della canzone d'autore forse è proprio questo, che si raccontano delle storie. Ora, questo mio concerto nuovo si chiama Alive, l'ho voluto chiamare così per due motivi. Uno, perché mi reputo un reduce, un sopravvissuto, perché sono 20 anni di carriera e non è stato sempre facile, ma è stato un viaggio meraviglioso il mio. Mi sono scontrato con delle realtà, ho tirato fuori degli scheletri negli armadi della nostra memoria, come tu sai, con Magazzino 18, il mio spettacolo teatrale, poi... continuo ancora oggi questo percorso nel teatro, ma non dimentico anche il fatto che io sono un performer, un cantautore, e questo Alive significa quindi sopravvissuto in inglese, ma anche Alive alfa privativo live, quindi è un non live, è qualcosa che vuole essere qualcosa di speciale, creato appositamente per raccontarmi al pubblico con queste mie esperienze, tutte le cose straordinarie che mi sono accadute.
5: Allora, noi ci lasciamo, perché fra un po' ci saranno anche le prove, sperando. Il tempo, dicevo anche ieri, abbiamo visto il meteo, c'è questo tra le 18 e le 19, ci sta questi avvisaglie, ma sembra che il maltempo, ecco, noi qui dall'alto vediamo il mare, quindi in mare sta succedendo qualcosa, ma speriamo che qui adesso pian pianino vada via. Io la domanda che ti affido per ultimo, poi ascoltiamo Quando sarai piccola, che è appunto una delle tue canzoni, diciamo, relativamente più recenti. A me incuriosiva, tu hai appunto scritto e portato in giro per l'Italia degli spettacoli teatrali a volte anche un po' scomodi, nel senso che l'argomento ti intriga. Ad esempio, il primo era anche la canzone, all'inizio con una canzone che parlava, era il mondo dell'infermità mentale e quindi dei manicomi ed altro, ed era una canzone che per molti è diventata una canzone d'amore e basta, cioè ti regalerò una rosa. In realtà c'era tutt'altro, c'erano dei manicomi, delle leggi che non tutelavano chi aveva questo tipo di patologie. Poi appunto hai accennato alla storia degli italiani in Russia, poi ti sei affascinato anche in Toscana con i minatori, altre storie. In questo momento, se noi vogliamo spoilerare, ma in questa realtà così strana, ecco, come scatta l'interesse? Perché poi quello là è quasi filologico, uno deve andare alla ricerca di documenti, testi. Come funziona? Tu, quando una cosa ti affascina, diventi ricercatore?
6: Sì, quando mi innamoro di un argomento cerco di andare in profondità e di studiare, compro libri, mi documento, ascolto testimonianze, interviste, quindi mi do da fare, mi immergo completamente in quell'argomento. Ora, l'ultimo lavoro che è stato scritto insieme a Simone Orlando, dedicato a San Francesco d'Assisi, Franciscus, è uno spettacolo che sì, è nato dalla lettura delle fonti, ma anche da una nostra libera interpretazione dei suoi insegnamenti. È uno spettacolo che ripartirà a febbraio, i primi di febbraio, per il quarto anno di seguito, quindi ha avuto un grandissimo successo per essere la quarta stagione di tournée. e nel frattempo però sto pensando a cosa fare dopo, perché dopo uno spettacolo che ha avuto questo eco così grande, insomma, è sempre una sfida mantenere, no? È come quando scrivi una canzone e dici questo è il mio capolavoro, dopo bisogna continuare.
5: Come quelli che gli atleti che fanno salti in alto, no? Una volta superato
6: l'asticella, ecco, sì, ecco, a me basterebbe mantenere a quell'altezza lì l'asticella, non pretendo.
5: Allora, abbiamo visto al Brancaccio e lo consigliamo adesso che riparte, perché ripeto, poi ci sono diverse letture di San Francesco in questo periodo, c'è ad esempio anche Cazzullo che si è affascinato e ne ha fatto un'altra lettura, perché era un personaggio complesso, poi la religione l'ha raccontato in un modo, la storia in un altro, e poi l'uomo lo vede ancora in un altro modo, ed è estremamente moderno, capito? Perché anche proprio l'aspetto, l'amore per la natura, eccetera, sono elementi che poi sono condivisibili anche oggi. Allora, ti lascio alle prove di qua sui Sentieri degli Dèi, ripeto, questa sera anche premio Salvatore di Giacomo. Noi abbiamo scelto questa quando sarei piccola, anche qui una canzone che ha più letture, c'è l'amore di un figlio e quindi i rapporti con le persone che si amano, c'è tanto altro. Simone, la prossima volta mi raccomando, la copertina ce l'abbiamo, quella di lana impermeabile, non si sa mai, quindi speriamo di riuscirti a tornare a vedere con Franciscus, va bene?
6: Vi aspetto tutti, un abbraccio grande, ciao, buon viaggio.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola stasera dal vivo sui sentieri degli Idei. Ora però torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Sì, buona serata a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion che ha fatto un salto di carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Inoltre segnaliamo 3 km di coda a partire dal raccordo Salerno-Avellino. Chi è diretto verso Caserta deve uscire a Mercato San Severino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Nocera Pagani. In direzione opposta verso Salerno, un chilometro di coda tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio. Qui il traffico scorre su due corsie. A chi è diretto a Salerno consigliamo di uscire a Nocera Pagani e rientrare a Castel San Giorgio. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Agli utenti in coda è in corso la distribuzione dell'acqua. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR verso il Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Viaggia!
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 18 e 59 minuti con John Bon Jovi e questo Living Proof, il brano che abbiamo appunto ascoltato. Torniamo alla viabilità tra un attimo, cederemo invece la linea al TG3 per ascoltare i titoli. Il tratto chiuso, lo ricordiamo, in A30 tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta per un incidente al chilometro 41. All'interno del tratto chiuso e traffico è bloccato, ci sono 2 chilometri di coda. Al traforo del Monte Bianco a Piazzale Teniano l'attesa è 2 ore in direzione della Francia, in questo momento ci sono code sulla 5 tra Curma e Irsù della statale 26 sempre in direzione del Monte Bianco. Incidenti in A1 tra la 30 e il raccordo Caserta Sud direzione Sud Napoli, incidenti in A14 tra Forlì e Faenza direzione Nord Bologna al chilometro 69. Abbiamo code a tratti anche in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Il TG3, i titoli.
1: Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta per i domiciliari, il faccendiere non chiese di mettere un ordigno ma di sparare colpi contro la villetta di Ranucci, i dubbi sul movente. Meloni sui migranti, avanti con espulsioni e difesa dei confini, piante dosi, frontiere riaperte solo quando non ci saranno rischi, le opposizioni dalla Premier solo propaganda per coprire il suo fallimento. Cisgiordania, l'ambasciatore americano in Israele, l'assedio dei colonie palestinesi e terrorismo, operazioni dell'esercito, le famiglie resistono, con loro alcuni italiani, la testimonianza al TG3. Esalazioni in un depuratore comunale, a San Vito Lo Capo muoiono un operaio, l'operatore del 118 che stava tentando di rianimarlo, l'impianto non era ancora stato collaudato. L'eruzione dell'Etna, il caos all'aeroporto di Catania che resta chiuso, oltre 700 voli cancellati, la rabbia dei passeggeri costretti a lunghe attese o dirottati su altri scali. Nuoto a Parigi, Sara Curtis non si ferma e supera se stessa, oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale dopo quello già stabilito ieri per la neocampionessa europea, e ora l'obiettivo sono i giochi olimpici di Los Angeles.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

19:05 minuti in diretta qui su Iso Radio con Pino Daniele. Basta una giornata sole dopo i titoli del TG3. Abbiamo detto della situazione in A30, del tratto chiuso per un incidente sulla 30 tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta. Ora abbiamo rallentamenti per incidenti in A14 tra Folie e Faenza, direzione nord Bologna. Abbiamo code in A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia. L'attesa è 2 ore e abbiamo code sulla 5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione nord, quindi in direzione del Monte Bianco. Siamo sull'accordo Siena-Firenze, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata dopo Monte Rigioni in direzione Siena.

Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore. Buona serata a tutti, buon viaggio. Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Viaggiamo verso Ferragosto del 2026, in questo 13 agosto, con alcune situazioni importanti, soprattutto quella della A30, perché qui c'è un tratto chiuso tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta, incidente al chilometro 41, è rimasto coinvolto un camion che ha effettuato un salto di carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di code. Inoltre, per la chiusura si sono formati 3 chilometri a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino. È in atto la distribuzione, avete sentito, dell'acqua a chi è in coda in questo momento. A chi è diretto verso Caserta bisogna uscire a Mercato San Severino, percorrere la provinciale 4 e successivamente la statale 266, seguire le indicazioni per Castel San Giorgio. Da qui ci si mette sulla provinciale 126 e si torna in autostrada a Nocera Pagani. Segnaliamo anche 1 chilometro di coda in direzione opposta verso Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio. Qui il traffico sta viaggiando su 2 corsie, questa è la situazione sicuramente più difficile in questo momento. Sulla 24 tra Valle del Salto e Torno in Parte verso Teramo c'è un'auto ferma in galleria al chilometro 83. In A14 tra Forlì e Faenza direzione nord Bologna rallentamenti per incidente. In A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera code per un mezzo fermo in panne. L'attesa al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia è sempre di 2 ore. Ci sono code tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco sulla A5.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.

Mazzotti con Anastasia e Belong to You, il titolo del brano, 19:24 minuti. Buona serata, buon viaggio ai nostri radioascoltatori. Alcuni aggiornamenti in A14 a Termoli, in uscita abbiamo code per traffico intenso, sempre in A14 in Romagna tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna, rallentamenti per incidente. Sulla 9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, code per un mezzo fermo al chilometro 37, al traforo del Monte Bianco l'attesa verso la Francia è di 2 ore e ci sono code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 proprio in direzione del Monte Bianco. Altri aggiornamenti invece arrivano dalla statale 12 della Betone del Brennero, tra Prato Isarco e Cardano, in entrambe le direzioni code per un incidente. Sulla statale 16 Adriatica non ci sono più problemi, qui il traffico torna regolare, quindi possiamo archiviare questa notizia. Poi c'è la notizia ovviamente più importante, quella della 30, il tratto chiuso tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta per un incidente al chilometro 41. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda.

Vorrei che fosse sempre così, lo vorrebbe anche a Sara Curtis, che porta un altro oro e un altro record del mondo, veramente eccezionali questi europei per la nostra atleta che, come sappiamo, si allena negli Stati Uniti presso la University of Virginia. Insomma, ancora una volta grande, grande successo per questa ragazza, mentre bene anche Cecchon e poi insomma altri risultati ottimi in piscina in Francia, quindi tra poco magari daremo uno sguardo più nello specifico ai risultati, però torniamo subito in autostrada, torniamo subito agli aggiornamenti. Incidenti in A1 tra la 3 Caserta Sud, direzione Sud Napoli, al chilometro 738 e 600 non ci sono per ora ripercussioni, mentre è sempre chiuso il tratto della 30 tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta per un incidente al chilometro 41. Un camion ha effettuato un salto di carreggiata all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Queste le ultime notizie che appunto arrivano dalla 30. Raccordo Sasso Marconi, statale 64 tra la provinciale 325 Sasso Marconi, in entrambe le direzioni, attenzione, c'è un veicolo in fiamme.

Sono le 19:40 minuti, buona serata, buon viaggio, tra poco torno all'informazione con i titoli del TG1 un po' prima delle 20, vediamo poi invece le novità per quello che riguarda gli aggiornamenti sulla viabilità. In A14 lo svincolo di Termoli, abbiamo code in uscita in entrambe le direzioni e abbiamo rallentamenti per incidente tra Forlì e Faenza in direzione nord Bologna, siamo al chilometro 69, in questo incidente sono coinvolti un'automobile e un pullman. Traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano, l'attesa verso la Francia è sempre di 2 ore con code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 proprio in direzione del Monte Bianco, mentre sulla 10 verso Ventimiglia non segnaliamo più code.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se per posse è tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di

19:48 minuti, Sara Curtis da leggenda agli europei come titolo al Corriere della Sera, trionfa nei 50 d'orso e migliora ancora il record del mondo, Cecchon invece entra in finale, quindi grandi risultati in vasca in Francia agli europei in questi minuti, proprio anche l'atletica ovviamente attira su di sé l'attenzione. Beh, peccato per Jacobs, quell'infortunio proprio non ci voleva, sembrava in grande forma nella semifinale, aveva fatto un ottimo tempo, un'ottima gara, poi nella finale c'è stato quel problema che ci ha lasciato un po' così di stucco. Torniamo alla viabilità, questa è Isoradio, con voi in diretta su strade e autostrade italiane, siamo in A14, incidente, un'auto e un pullman coinvolti tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna, al chilometro 69, abbiamo dei rallentamenti. Variante di valico tra Badia e Firenzuola verso Firenze, c'è un mezzo fermo, si tratta di una roulotte, ovviamente in galleria, al chilometro 19,9, mentre non cambia la situazione sulla 30, dove è chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta per un incidente al chilometro 41, all'interno del tratto chiuso il traffico bloccato e ci sono al momento circa 2 chilometri di coda. Questi appunto gli aggiornamenti che arrivano dalla 30. A Catania sulla tangenziale tra San Giovanni Galermo e Catania Centro verso Catania Centro abbiamo code per traffico intenso, mentre sulla statale 49 della Pusteria ancora traffico tra Rasun e Perca verso Bressanone ci sono delle code.

0: Jennifer Page, Crush, il titolo del brano di qualche tempo fa che abbiamo ritrovato. Sono 19:56 minuti, stiamo per accendere la televisione. I titoli del TG1, vi ricordo ancora i rallentamenti in A14 tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna, per incidente, mentre in A30 è chiuso il tratto tra Nocera Pagani e Castel, il tratto chiuso è quello tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta, è chiuso per un incidente all'altezza del chilometro 41. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Eccoli qui i titoli del TG1.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, il GIP dichiarazioni sul movente, fumose, generiche, prive di riscontro. Meloni avanti con espulsioni di migranti irregolari, piante dosi, revoca stop a Schengen solo con fine rischi, opposizioni, propaganda, italiani in difficoltà. Cisgiordania, coloni israeliani assediano il villaggio di Qusra, ambasciatore americano, terroristi, l'esercito evacua alcuni abitanti palestinesi. Tragedia a San Vito Lo Capo, un operaio muore mentre interviene nel depuratore comunale, un sanitario del 118 lo soccorre e perde la vita. Trani, rissa durante una grigliata, 18enne ucciso a coltellate, confessa un minorenne che parla di una lite per una ragazza contesa. L'eruzione dell'Etna, a Catania voli sospesi fino alle 8 di domani, Ferragosto, 13 milioni gli italiani in vacanza, ore contate per il caldo estremo. L'estate di Gianni Morandi, tra tour e progetti, a Sanremo il prossimo anno, se arrivasse una bellissima canzone, dice al TG1, non si sa mai. Europei di nuoto strepitosa, Sara Curtis, l'oro nei 50 d'orso e firma un nuovo record del mondo. Ci sono riuscita ancora, assurdo. Vorrei portare sul podio i miei genitori, dice la campionessa. Senza di loro niente di tutto questo sarebbe possibile.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip

0: o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
1: Estate con Raiso Radio.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

colori sono degli anni 70 con Abraxas, questo album. Non dico i colori perché la copertina era bordeaux con una serie di colori particolarmente così visivamente intensi, diciamo questo. Anche la musica quasi psichedelica, insomma, atmosfere indelebili che ancora fanno la loro ottima figura. E l'abbiamo riascoltato questa sera qui su Isoradio, Santana, Carlos Santana e la sua band dai lontani anni 70. Sono le 20:04, siete all'ascolto di Isoradio, Francesco Pionaglieri in console e Roberto Fragomeno. Arriveremo insieme fino alle 21, poi Simone Mercuri a chiudere la programmazione per oggi e a portarci nella vigilia di Ferragosto, nel 14 agosto del 2026. Tratto chiuso per incidenti in A30 tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione nord Caserta, in prossimità del tratto chiuso ci sono 3 km di coda in questo momento. Incidenti in A1 tra l'A30 e Caserta Sud, direzione sud verso Napoli, siamo al chilometro 138 e 600. Ancora rallentamenti per incidenti in A14 tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna, mentre il raccordo Sasso Marconi statale 64 Porrettana è chiuso al momento in entrambe le direzioni tra la strada provinciale 325 e Sasso Marconi Svincolo. Tratto chiuso per un veicolo in fiamme in entrambe le direzioni.

0: come on, come on. Show on.
1: C'è anche Khan, Boogies in My Soul, il titolo del brano, alle 20 e 12 minuti qui su Isoradio. Allora, la viabilità ci porta intanto a segnalare che in A14 tra Follia e Faenza, direzione nord Bologna, non ci sono più code, qui il traffico torna regolare. Abbiamo code in A9 tra Chiasso e Como Centro, in direzione sud, direzione Lainate. Sono code per lavori in corso.

Siamo a Catania sulla tangenziale, Gravina verso Catania Centro, abbiamo rallentamenti per la presenza di un mezzo fermo in panne, code sempre sulla tangenziale di Catania tra San Giovanni Calermo e Catania Centro in direzione del centro città. A proposito di Catania, sapete che la chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 8 di domani mattina, questo per l'eruzione dell'Etna. Le operazioni dell'aeroporto sono ovviamente molto molto limitate da giorni a causa dell'attività del vulcano che, mettendo cenere nell'atmosfera, rende molto pericoloso volare. Quindi già c'erano state delle chiusure, poi la riapertura è stata sempre rimandata, al momento è rimandata fino alle 8 di domani mattina, quando dovrebbe riaprire il traffico aereo a Catania, sia in entrata ovviamente che in uscita, sia per gli arrivi e per quello che riguarda anche i decolli. Allora torniamo alla viabilità, torniamo sulla 30, qui la situazione non cambia perché è sempre chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Nord Caserta, tratto chiuso per incidente, c'è un chilometro di coda tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani in direzione Nord Caserta, tratto chiuso anche sul raccordo Sasso Marconi statale 64 Porrettana tra la strada provinciale 325 e Sasso Marconi Svincolo. Qui il tratto è chiuso in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme.

0: Green Day con questo loro rock and roll non dannata, perché è un brano nuovo, anche se come atmosferici riporta agli anni 60, 50-60. Al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano verso la Francia, verso Chamonix, l'attesa in questo momento è di 1:30. Ci sono sempre code sulla 5 tra Courmayeur-Sud e la statale 26, proprio in direzione del Monte Bianco. Rallentamenti in A11 tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze, perché c'è un mezzo fermo in panne, mentre in A30, anche per chi da poco si è sintonizzato, è sempre chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione nord Caserta, è chiuso per un incidente al chilometro 41 in cui è rimasto coinvolto un camion che ha effettuato un salto di carreggiata, quindi ancora tratto chiuso in A30 tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione nord verso Caserta. Attenzione in A1 allo svincolo di Napoli Nord, direzione sud Napoli, è segnalata una macchia d'olio sull'asfalto.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

One Republic Run, il titolo del brano, alle 20:32 minuti qui su Isoradio. Tra poco torna l'informazione alle 21 con le notizie del GR1. Ora noi torniamo invece a vedere un po' quello che succede sulle nostre strade e autostrade in questa antivigilia di Ferragosto del 2026. Sempre chiuso il tratto della 30 della Caserta Salerno, siamo nel tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani. Il tratto è chiuso direzione nord verso Caserta, chiuso per un incidente in prossimità del tratto chiuso tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso nord Caserta. Ci sono 3 km di coda. In A11 tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne. È chiuso anche il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare di Roma. Questa però è una chiusura programmata, infatti rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto. Thank you.

Dammi solo un minuto, sono i Pooh che sono in tournée in quest'estate del 2026 per festeggiare 60 anni di carriera. Quest'estate ovviamente in tournée all'aperto, nei luoghi anche storici, archeologici del nostro paese, per esempio nei prossimi giorni saranno in Sicilia, a Taormina, insomma stanno attraversando veramente un po' tutta l'Italia, in questo momento sono al sud Italia, poi da settembre-ottobre diventerà un tour al chiuso, quindi i Palasport con tutte le grandi città italiane. 20 e 41 minuti qui su Isoradio, gli aggiornamenti ci portano sulla 30 dove confermiamo ancora la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani direzione Nord Caserta. Qui c'è stato un salto di carreggiata al chilometro 41 da parte di un camion e quindi ovviamente ci sono ancora lavori da fare, quindi il tratto è ancora chiuso sulla 30, ribadisco, tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta in prossimità del tratto chiuso. Abbiamo 3 chilometri di coda tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino, dove c'è l'uscita obbligatoria in direzione appunto di Caserta.

Blue Jean con David Bowie qui su Isoradio, quando sono le 20:47 minuti abbiamo ritrovato questo grande successo del Duca Bianco. Blue Jean è anche un film del 2022, quindi insomma, a volte i titoli delle canzoni, i titoli dei film si rincorrono e si sovrappongono. Allora andiamo un po' a vedere le ultime notizie. Intanto segnaliamo la presenza di pedoni sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso il grande raccordo anulare. Vi ricordo che è sempre chiusa la 30 tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta per un incidente. Al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano l'attesa verso la Francia scende ad un'ora. Ci sono code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 proprio in direzione del Monte Bianco.

0: Una ballata in perfetto stile Ligabue, questo è La metà della mela, le 20:51 minuti qui su Isoradio. Tra poco arrivano informazioni, le notizie del giornale radio delle 21, quindi tutti gli aggiornamenti della redazione del GR1, e poi arriva Simone Mercurio che ci terrà compagnia, ci terrà informati fino a mezzanotte e mezzo, quando lasceremo spazio alla nostra programmazione notturna che ci porterà alla vigilia di Ferragosto. C'è Francesco Pionaglieri in console con Andrea Di Marco, c'è Simone, ci sei veramente?
1: Insomma. Sì, io ci sono, ma tu non andare via, resta con me.
0: Torno dopo.
1: Resti con me, dobbiamo parlare di Sara Curtis.
0: Ah, Sara Curtis, 50 anni, bravissima, record del mondo, ragazza veramente molto molto anche divertente, che ha una bella comunicazione, insomma. Ce ne fossero di Sara Curtis.
1: Ce ne fossero, ma sei sicuro che Sara Curtis e non Sara Curtis? Lei di origine...
0: Come Tony Curtis.
1: Di nigeriana, se non erro.
0: Sì, no, dovrebbe essere Curtis.
1: In Nigeria parlano in inglese.
0: Sì,
1: Curtis. Però tutti dicono Curtis, quindi sì, come il principe.
0: Beh, diciamo italiana, come de Curtis, sì, sì. Anche dicevano Tony Curtis, ma poi era Tony Curtis. Vabbè,
1: Tony
0: insomma,
1: Curtis anche quello,
0: vabbè, comunque, grande attore americano, grande attore con Jack Lemmon. Insomma, Qualcuno piace caldo.
1: Qualcuno piace caldo, grandissimo film. Regia di Billy Wilder.
0: Rosa, il sottomarino rosa, te lo ricordi?
1: Sì, sì, che c'erano quelle belle
0: tutti
1: commedie americane,
0: no?
1: Dell'epoca.
0: Quando passavano nel corridoio, io ricordo quella scena.
1: Io uno dei miei, registi preferiti è Billy Wilder, quello di A qualcuno piace caldo.
0: Giochi facili, insomma.
1: Irma la dolce, L'appartamento, insomma. Tanti bei film.
0: Insomma, tra poco parleremo anche di cinema con Simone Mercurio, qualche anteprima cinematografica per la prossima stagione, magari.
1: Vedremo. In realtà c'è l'Odissea batte tutti in questo momento di Nolan, non ce n'è per nessuno.
0: Non ce n'è per nessuno. Beh, insomma, ha fatto un film veramente di grande impatto, di grande successo. Non vederlo è quasi un peccato.
1: Tu l'hai visto?
0: No, non l'ho visto.
1: Peccatore.
0: Ma lo vedrò sicuramente in qualche modo in queste serate così di agosto. Roma, qualche cinema al fresco potrebbe
1: con
0: ospitarmi.
1: L'IMAX, l'unico IMAX è uno solo a Roma, quindi con lo schermo grande.
0: Ah, proprio.
1: È presente, sì, un 4 terzi, non è più un 16 noni, torniamo al 4 terzi al cinema.
0: Il vecchio 4 terzi. Allora, tra poco l'informazione, poi Simone, un saluto a tutti da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buon viaggio domani.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Respinta la richiesta di domiciliari presentata dal legale di Walter Lavitola. Il faccendiere, che resta in cella, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia, alle porte di Roma. Per Lavitola è stata un'azione dimostrativa, ma ci sono dubbi dei magistrati sul suo racconto.
3: Walter Lavitola resta in carcere. Respinta dal GIP la richiesta di arresti domiciliari sulla quale i pubblici ministeri della Procura di Roma avevano dato parere negativo. La difesa presenterà appello al Tribunale del Riesame. Da quanto emerge dall'interrogatorio di garanzia avvenuto ieri, l'imprenditore, ex giornalista ed editore dell'Avanti, avrebbe chiesto agli esecutori materiali di sparare solo alcuni colpi di pistola verso il muro dell'abitazione di Sigfrido Ranucci e non di far esplodere un ordigno, una versione su cui gli inquirenti avrebbero dubbi. L'attentato avvenne lo scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Reporta a Pomezia, sul litorale romano. Intanto, tra le carte delle indagini, spunta un filone che riguarda Roberto Cavazzana, proprietario del cantiere navale Vittoria di Adria, in provincia di Rovigo, che fu oggetto di un servizio di report che aveva tra l'altro svelato la presenza di due casse con fucili mitragliatori all'interno dello stabilimento. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore avrebbe ricevuto circa 7 milioni di euro da una società di Caserta, frutto di crediti d'imposta fittizi. Su questa vicenda, rivelata da un servizio di report, lo stesso Cavazzana aveva querelato la trasmissione di Rai 3. Claudio Vicolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato, come sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci e che non nascondono insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini della polizia, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ora ricoverati.
4: L'avevate sentiti litigare?
5: No.
4: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato alla ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 del mattino a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. Tutto è successo nella casa dei nonni paterni. La luce è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri. La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È stata colpita alla testa, al dorso e al torace. L'hanno operata d'urgenza e sono stati estratti due proiettili. Le condizioni sono stabili. Dalla Germania intanto sono in arrivo il padre della donna e i parenti. I due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco in Calabria per trascorrere un periodo con le rispettive famiglie, si erano riavvicinati dopo una fase di separazione e si erano incontrati quel giorno a Mongrassano per questioni legate al figlio piccolo. Nella notte la lite, lui spara alla donna e poi tenta il suicidio. A impedirgli di togliersi la vita sarebbe stato il padre, per questo il proiettile non è stato fatale. Lo hanno portato in neurochirurgia per essere operato. Madi Ferrucci, GR1.
2: L'esplosione a Colleferro in provincia di Roma, nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. La situazione ora è sotto controllo, rassicura al microfono di Sara Verta il sindaco della cittadina laziale, Giulio Calamita.
6: Fortunatamente, dalla conta dei presenti e dalle chiamate che sono state fatte dai responsabili, non ci sono feriti, sono stati tutti quanti, diciamo, individuati. Lo spavento è stato inevitabilmente tantissimo, però le operazioni sono andate bene, le operazioni sia di spegnimento, adesso sono in corso quelle di messa in sicurezza.
2: Caldo a luglio, la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre. L'atteso calo delle temperature però si avvicina. Allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Domani solo 7 le città da bollino rosso, ma nella giornata di oggi erano ancora 18 quelle roventi. E chi non è partito per le vacanze cerca rifugio come può dal caldo, come i milanesi all'idroscalo.
0: Questo sarebbe il mare di Milano. In estate diventa mare di Milano.
1: Un'estate fa. Idroscalo estate 2026. La via di fuga chilometro zero a Milano per trovare rifugio dalla calura tra tintarella, zone d'ombra salutari e tuffi.
5: Com'è l'acqua?
7: Bella.
5: Si porta anche il cagnolino all'idroscalo.
8: Sì, non può stare a casa da solo.
1: Per evitare le poche piscine aperte ma prese d'assalto, c'è chi sceglie l'idroscalo anche per poche ore.
9: Vengo qua, compro il giornale, leggo, faccio un bagno, dalle 10 a 1.
1: Quattro amici invece che al bar all'idroscalo.
10: Sì, siamo quattro pensionati e ci divertiamo così.
1: La giornata viene coronata dal pranzo. Signora, cosa sta preparando per pranzo?
11: Sto preparando la pasta con rucola, pomodorini, grana e brisaola.
1: Piatto fresco.
11: Fresco, unico.
1: Sole, zone ristoro, tuffi e mangiati all'idroscalo. È così che si trascorre un'altra estate a Milano. Massimiliano Chiavarone, GR1.
2: La linea torna a tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
12: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
13: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Come Brave Way Berlin 21 e 10 minuti 57 secondi. Ormai quando si giunge a una certa età e poi c'è tanto caldo e si rientra dalle ferie, si mischiano i minuti, i secondi, le date, ti si intrecciano i numeri davanti agli occhi, quindi l'inizio è perfetto, direi, dopo il nostro Roberto Fragomeno. Allora, diciamolo per bene, l'ora esatta della Rai, tra l'altro 21 e 11 minuti 20 secondi in questo momento. Bentrovati da Simone Mercurio in questa serata su Rai So Radio. Saremo insieme sino a mezzanotte e dintorni, e saremo insieme alla musica di Rai So Radio, insieme alle nostre informazioni, ovviamente di infomobilità, ma anche naturalmente per le curiosità, le notizie che arrivano dal mondo, in questo che in qualche modo la sera, come l'ha chiamata anche Roberto prima, della previgilia di Ferragosto, questo lungo weekend ferragostano che inizia praticamente da stasera, da domani, venerdì 14, dico bene, sabato 15, domenica 16, quindi si allunga un giorno in più. Molti vedono il Ferragosto come il clou dell'estate, il 15 agosto come la chiusura dell'estate, che di fatto poi chiude l'estate. Invece no, ci allunghiamo di un giorno, terminiamo il 16. E dunque racconteremo anche cosa si farà in tutta l'Italia in questo lungo fine settimana di Ferragosto. Intanto c'è gente su strada, non tantissima a quest'ora della sera, alle 21:12 del 13 agosto, però c'è un incidente sulla 30 Caserta Salerno. Siamo tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in entrambe le direzioni, siamo al chilometro 41, è stata resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha effettuato un salto di carreggiata. Per il tratto chiuso si sono formati 3 chilometri di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Dunque, chi è diretto verso Caserta deve uscire a Mercato San Severino, percorrere la provinciale 4 e successivamente la statale 266 e seguire le indicazioni per Castel San Giorgio, poi immettersi sulla provinciale 126 e rientrare in autostrada a Nocera Pagani. Sul posto ovviamente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. C'è anche una perdita di materiali lungo la A1 tra Napoli Nord, si tratta di una macchia d'olio in realtà, in direzione sud verso il capoluogo campano, e poi traffico rallentato sulla A11, siamo sulla Firenze Pisa Nord tra Montecatini Terme e Pistoia.

Eccola qui, Sienna Spyro, Material Lover alle 21 e 19 minuti. Ecco qui, rullo di tamburi, l'ultimo su... non abbiamo ricordato il numero, il nostro numero per mettervi in contatto con noi, però c'è già qualcuno che ci scrive al 348 103 1010 e ci dà il bentornato. Torniamo infatti dopo qualche giorno di ferie, non so se meritate o meno, ma insomma ferie che ovviamente tutti quanti facciamo. E quindi ringraziamo Adriana che ci scrive da Torino, lei sta rientrando da Cesena per una consegna con il furgone, siamo in direzione di Milano, e quindi ciao Adriana anche a te, bello bello. Poi ancora chi ci scrive da Aosta e Massimo che ringraziamo, un saluto anche da Roma, da Silvia, una Roma quasi deserta. E se c'è una cosa bella in questi giorni, carissimo Francesco Pio, è che stai lavorando ma trovi il posto sotto, davanti al portone di casa, che è una cosa che non accade assolutamente da settembre a luglio, non accade, soltanto una settimana all'anno, e questa qui accade a cavallo di Ferragosto, che si riesce a parcheggiare davanti casa, e il che non è male, devo dire. Raccontateci anche voi che state in giro per l'Italia, no? Da Roma è così, ovviamente, poi per noi italiani agosto e Ferragosto in particolare ci hanno fatto film, no? Il buon Carlo Verdone ci ha fatto film, che fa a Ferragosto? E io esco con la moglie, adesso non so fare il romano, cioè, i buoni romani ci potrebbero raccontare di cose che accadono nel film appunto di Verdone, che se non sbaglio è Bianco, Rosso e Verdone, è quello lì, è un sacco bello, mi sa che è un sacco bello. Andiamo a controllare tra un po', 348 103 1010, se sapete aiutarci magari potete fare anche la vostra. Intanto notizie sulla rete autostradale sono pochi, rimane sempre la situazione di coda per tratto chiuso sulla A30 Caserta Salerno per un incidente tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio. E poi segnaliamo anche per chi sta andando in direzione nord sul traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano, quindi verso Chamonix, c'è un tempo d'attesa per valicare i confini di 45 minuti, tutto sommato un tempo che si può fare. Eccola qui la chitarra della Gianna, la Gianna che con questo suo singolo di qualche anno fa si chiama Indimenticabile, su Isoradio.

0: grinta, che grinta il buon Sir Paul McCartney, che a 80 anni suonati è tornato qualche mese fa, praticamente un mesetto fa, con il nuovo disco The Boys of Dungeon, e questo è il nuovo singolo veramente molto grintoso che si chiama Come Inside. Il disco è uscito il 29 maggio per Paul, un pezzo elegante, ben prodotto insieme ad Andrew Watt, che è il suo principale produttore. Speriamo, chissà, di vederlo presto. Ma intanto ci colleghiamo con il meteo. Sono le 21:28 minuti 35 secondi con Margherita e Riu. Buonasera.
1: Buonasera. Il campo di alta pressione, che ormai da settimane sta interessando l'Italia, si sta gradualmente indebolendo, e questo porterà lievi ma progressivi cali nelle temperature, in special modo nelle massime. Al momento comunque continua a fare troppo caldo, e in buona parte dell'Italia anche adesso si continuano a registrare temperature intorno o al di sopra dei 30 gradi. Per quanto riguarda le condizioni meteo, invece, abbiamo ancora qualche nuvola residua, in particolare sulle regioni centro-meridionali tirreniche e al nord, con ancora rovesci temporali che al momento stanno interessando la Lombardia, il Trentino Alto Adige e soprattutto il Piemonte. Però nelle prossime ore anche questi fenomeni si andranno ad esaurire del tutto, lasciandoci poi una nottata con tempo in prevalenza asciutto. Per domani ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo in prevalenza sereno, tuttavia nel corso delle ore assisteremo alla formazione di nubi via via più estese e compatte, soprattutto sulle regioni nord-occidentali, Piemonte e Valle d'Aosta, e sulle regioni meridionali tirreniche, Calabria e Campania, e le due isole maggiori. Queste nubi, in special modo durante le ore pomeridiane, potranno portare locali rovesci e piovaschi. Come detto in precedenza, continuerà a fare troppo caldo, con temperature ben oltre il normale, e anche domani, durante le ore centrali, si sfioreranno i 40 gradi. In particolare, questi picchi sono attesi in Sardegna, in Sicilia, nel Lazio e in Toscana. Da Remetti è tutto. Vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.

0: più.
1: Spero di incontrarti mai più, diceva la nostra buona Noemi. E io ho incontrato nuovamente Andrea Di Marco. Ciao Andrea, ben trovato. Questa sera, insomma, con pezzi grossi, Francesco Pio Naglieri, Andrea Di Marco, insieme a me in console, io qui al microfono a blaterare, Simone Mercurio al microfono. Come dicevamo, staremo insieme sino a mezzanotte e mezzo, mezzanotte dintorni, come mi piace dire, citando qualcuno. Allora, una serata direi, insomma, anche se di pre-vigilia, per così dire, di Ferragosto, anche se ormai mancano poche ore proprio al 14, quindi alla vigilia vera e propria di Ferragosto, è una serata che sembra abbastanza tranquilla, se non fosse per questo incidente sulla 30 Caserta Salerno, c'era Pagani Castel San Giorgio, il tratto interessato, è rimasto coinvolto un camion in un incidente al chilometro 41 in entrata in entrambe le direzioni, che ha effettuato un salto di carreggiata, quindi per il tratto chiuso si sono formati 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Chi è diretto verso Caserta deve uscire al Mercato San Severino, percorrere la provinciale 4 e successivamente la statale 266 e seguire le indicazioni per Castel San Giorgio, poi mettersi sulla provinciale 126 e rientrare in autostrada a Nocera Pagani. Allora, salutiamo un ascoltatore che non si firma, è un autotrasportatore di merci alimentari in viaggio da Battipaglia e diretto a Padova, ci saluta proprio direttamente, mi saluta direttamente, mi ha augurato un buon rientro dalle ferie e manda un saluto a tutti i colleghi camionisti al lavoro durante il periodo estivo, ricordando che chi trasporta appunto generi alimentari non va in vacanza nemmeno a Ferragosto, perché tu mangi Andrea a Ferragosto? Ti capita di mangiare a Ferragosto? Sì, a me pure, ahimè, cioè, poi si rotola tornando dalle vacanze e quindi ovviamente c'è qualcuno che deve portare le merci su e giù per lo stivale. E il nostro amico ascoltatore che ci ha scritto a 348 103 1010 è esattamente uno di questi. Però firmati la prossima volta, così ti salutiamo per bene. C'è un altro incidente sulla 1 tra Guidonia Montecelio e il bivio a 1 di diramazione Roma Nord, siamo in direzione nord verso il capoluogo toscano. E infine ricordiamo ancora che diminuisce il tempo d'attesa al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano, in direzione nord verso Chamonix. E adesso è il momento di un nuovo disco che arriva da una band che è una tra le mie preferite, si chiamano Strokes, un attesissimo album, il loro settimo, intitolato Reality Waits, prodotto dal mitico Rick Rubin, registrato in Costa Rica. Loro sono The Strokes.

Il sound di Cosmo, eccolo qui, Marco Jacopo Bianchi, il suo vero nome, con questo pezzo che qualche estate fa ci ho fatto ballare, continua a farci ballare. Allora, in questa estate dove c'è il caldo record, c'è anche la siccità record, non solo in Italia, non solo a Roma, dove proprio in questi giorni la siccità ha fatto sì che emergesse dal Tevere emergessero dei resti di un antico ponte trionfale romano. È accaduto proprio in questi giorni per la bassa marea vicino alla Basilica di San Pietro, appunto questi resti di un vecchio ponte, e qui sembra quasi una suggestione storica. Il problema è che lo stesso fenomeno non succede solo in Italia, non solo a Roma, ma sta accadendo anche in altre parti d'Europa, sul Danubio per esempio, dove la magra del fiume sta creando enormi grattacapi soprattutto alla Romania per il raffreddamento delle sue centrali nucleari, cosa che è accaduta e sta accadendo anche in Ungheria, a Budapest, dove sono stati spenti per qualche giorno lungo il Danubio i monumenti che in genere nella capitale ungherese vengono illuminati, come il Parlamento di Budapest, il Castello di Buda e la stessa cittadella. Sono rimasti al buio per la non gioia dei turisti che fanno le gite in battello proprio lungo il fiume Danubio a Budapest per vedere proprio i bellissimi monumenti illuminati. Però pare che da qualche giorno sono ritornati ad essere illuminati. Questo proprio è accaduto perché, per far fronte alla crisi energetica, così come è accaduto anche a Bucarest e comunque in Romania, per far fronte alla crisi energetica e al picco dei consumi causato dall'ondata di calore e dalla riduzione di produzione idroelettrica nucleare sul fiume, le autorità ungheresi e della città di Budapest nel caso specifico appunto hanno deciso di spegnere per qualche giorno l'illuminazione. Da noi invece a Roma trovano i reperti storici, le ville. D'altronde da noi, dalle nostre parti, basta fare dei lavori in corso, basta andare lì a scavare per una metro, per ripristinare le fondamenta di un palazzo o semplicemente per un pozzo, e si trovano

io ti cercherò degli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di nuovo.

Ah, che meraviglia questa Miss Sarajevo 1995, la collaborazione di YouTube, la voce di Bono Vox, l'abbiamo sentita tutti insieme al maestro Luciano Pavarotti, un brano che all'epoca è servito a denunciare gli orrori della guerra nella capitale bosniaca, Sarajevo appunto, e celebrare la forza e il desiderio di normalità della gente. Direi che la canzone, anche se non si può, non si chiamerà magari più Miss Sarajevo ma Miss Kiev o altre città, insomma, una canzone molto ma molto attuale. Ancora ben trovati, seconda ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio, in console Andrea Di Marco, insieme a Francesco Pionieri, che si scambiano i pulsanti della console un pochino ciascuno. Doppia console a quattro mani oggi, per il come sempre, d'altronde, qui su Raiso Radio. Staremo insieme sino a mezzanotte dintorni, come detto, musica, info, mobilità. Salutiamo Mirko, di cui abbiamo letto prima il messaggio, non ci aveva scritto il nome, ci ha aggiornato anche sul suo nome. Dunque benvenuto e ben trovato anche a te, buon viaggio, buon lavoro. Se scriveteci al 348 103 10 10, raccontateci dove state andando in questa serata del 13 agosto, dove siete, perché non siete solo su strada, se ci state ascoltando magari anche da casa, magari da qualsiasi situazione vi troviate, raccontatecelo, e soprattutto raccontateci cosa avete in programma, cosa avete in programma in questo lungo fine settimana, 14, 15, 16 agosto. 16 agosto, ricordiamolo, è domenica, quindi weekendone, pontone lungo di Ferragosto, se siete tra quelli come noi che lavorate, oppure che invece avete già in programma, state andando da qualche parte a riposarvi un po'. 348 103 10 10, questa è Rai Iso Radio. E qui invece, già dal nome, la nostra cara Settembre ci ricorda che prima o poi Settembre arriva, riaprono le scuole, si ricomincia. Due settimane.

Così, Madonna, 22:13 minuti, dicevamo sempre sul pezzo la buona Marisl, Maria Luisa Veronica Ciccone, questo è il nome completo, questo è il suo nuovo disco, il nuovo singolo si chiama Danzetteria, da Confession 2, l'album uscito proprio quest'estate 2026, che ha segnato il grande ritorno della regina del pop al clubbing e anche al mondo della disco music. È davvero molto molto interessante, fino adesso tutti quelli che sono i singoli usciti in questo disco ci sono piaciuti e non poco, forse non sono i capolavori che c'erano all'epoca negli anni 80 e 90, ma sempre canzoni sul pezzo. Devo dire insomma che la critica anche l'ha accolto benissimo questo Confession 2, la media si aggira intorno al 7 decimi, quindi insomma direi più che buono il nuovo disco di Madonna. Allora andiamo sulle chiusure poche di questa sera, la sera insomma sono giorni di grande traffico e quindi poche le chiusure per lavori in giro per la rete autostradale. Andiamo sulla 3 Napoli-Salerno, dove a San Giovanni c'è l'entrata verso Salerno chiusa per lavori, questa allunga scadenza fino al 24 agosto del 2026, naturalmente alle 14. Poi sempre sulla A3 fino al 31 dicembre in questo caso, quindi sono chiusure a lunga scadenza anche in questo caso, tra Salerno e Cava dei Tirreni, direzione nord verso Napoli, nel caso specifico per i mezzi superiori alle 40 tonnellate, quindi chiusura per i mezzi pesanti. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto, anche qui tratto chiuso per lavori, siamo in direzione sud verso Bologna, chiuso anche il tratto della tratto urbano della 24 tra il bivio 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio, direzione est verso il grande raccordo anulare. Sulla diramazione Predosa Bettole chiusa a Nove Ligure, sia in entrata verso la 26 Genova volte il Gravellona Toce, sia in uscita dall'autostrada Milano-Genova. Andiamo alla diramazione Stroppiana Santià, qui chiusa Vercelli Ovest in uscita dall'autostrada Torino-Trieste, qui c'è un senso unico alternato per lavori, quindi non una chiusura, Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana Santià è chiusa, cioè il senso unico alternato anche in entrata verso la Genova, la 26 Genova Volti, Gravellona Toce. Sulla 30, come dicevamo anche prima, in seguito a un incidente tra Mercato San Severino e Nocera Pagani c'è il tratto chiuso, siamo in direzione nord verso Caserta, come dicevamo si è resa necessaria la chiusura al chilometro 41 per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha effettuato un salto di carreggiata, quindi per il tratto chiuso si sono formati 3 chilometri di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Dunque queste le deviazioni che ci dice Autostrade. Chi è diretto verso Caserta deve uscire al Mercato San Severino, percorrere la provinciale 4 e successivamente la statale 266 e seguire le indicazioni per Castel San Giorgio, infine immettersi sulla provinciale 126 e rientrare in autostrada a Nocera Pagani. Chiudiamo le chiusure per lavori di questo 13 agosto, di questa serata, con il raccordo tangenziale Bologna-Borgo Panigale, San Giovanni in Persiceto, in entrata verso Bologna-Borgo Panigale, qui c'è l'entrata chiusa per lavori, poi sempre raccordo tangenziale Borgo Panigale, bivio con Planare Bologna, bivio statale 9 Emilia, tratto chiuso per lavori in direzione nord verso la Bologna Borgo Panigale, poi con Planare di Bologna c'è la chiusura del nodo dello svincolo 3 Ramo Verde, sia in direzione nord sia in direzione sud, mentre proprio in questo momento arriva la notizia della riapertura sulla 30 Caserta Salerno del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in seguito all'incidente prima citato, in direzione nord verso Caserta. E adesso arriva un capolavoro, Ivano Fossati, Fiorella Mannoia.

Qui Samurai J, Flamenco Paranoia, tra un po' arriverà il nostro Summer Breeze, come ogni giorno, più volte al giorno il nostro trittico di canzoni senza interruzioni. Ma intanto, insomma, parliamo di cose che accadono, idee intelligenti che possono cambiare le cose, e a volte davvero ci vuole poco, come diceva il buon vecchio Giobbe Covatta, basta poco che ce vo'. Prendete l'Ungheria per esempio, ma accade anche in Germania e in altre parti d'Europa. Hanno attivato un sistema che si chiama Repont. Cos'è? Compri una bottiglia, più bottiglie, compri una lattina, compri una bottiglia sia di plastica che di vetro, paghi 14 centesimi in più di cauzione. Poi quando la riporti vuota al supermercato, la macchinetta ti ridà indietro i soldi o un buono spesa. Cosa accade? Il risultato qual è? Strade pulite, perché anche le persone più bisognose, i senza tetto per esempio, vanno in giro a raccogliere la plastica, le lattine, le bottiglie dai cestini in giro, e quindi di fatto hanno un piccolo guadagno loro e ne guadagno la città. E quindi niente plastica, niente vetro, niente lattine, niente monnezza di questo tipo in giro. Quindi un circolo virtuoso che si fa. Poi accadono anche altre cose in altre parti del mondo, come nella Groenlandia, dove è arrivata una bellissima notizia. Parliamo sempre di ambiente, dove il governo groenlandese, si dice così, ha stoppato in questo caso le multinazionali, le trivelle di una multinazionale petrolifera. Insomma, sono piccole e grandi segnali che sono forse la direzione giusta, no? Nel caso specifico, quello che abbiamo detto prima della raccolta delle bottiglie di plastica, di vetro, le lattine, anche in Italia qualcosa del genere si fa in punto di vista locale, qui a Roma per esempio, per la ricarica dei biglietti dell'ATAC per esempio, della compagnia di autotrasporti locale, si portano le bottiglie di plastica e vengono caricate su un'app, poi i soldi, che qualche centesimo che vanno a formare poi quello che è il biglietto della metro o dei bus qui nella capitale. Arrivano Yaha, Take On Me, e subito dopo Summer Breeze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Zoo Radio.
1: E dunque 22 e 32 minuti, il nostro trittico di canzoni estive. Sono tre canzoni, una dietro l'altra, senza interruzioni. L'unica cosa che vi chiediamo, vi diamo subito il 348 103 1010, perché dovete indovinarle, perché poi vincerete.

0: Brief, la musica dell'estate su Rai Sō Radio.
1: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

Tony, in seguito a questo nostro Summer Breeze del 1966 per lui, un classico immortale. Prima abbiamo sentito La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, il tormentone estivo per eccellenza degli ultimi anni, e poi insomma prima ancora El Pam Pam con Cecilia Gayle, 1998, l'esplosione caraibica per eccellenza che ha fatto ballare generazioni intere, più o meno, per l'estate il nostro tormentoni estivi. Ma magari, perché no, suggeriteci anche le canzoni per il nostro Summer Breeze, siamo sempre ben accetti. Dunque 348-103-1010, chi volesse proporre per i prossimi Summer Breeze le canzoni. Mentre sono arrivati una serie di messaggi, adesso li ascolto, di qualcuno che ha indovinato il nostro trittico di canzoni, però mi raccomando, perché non vale se avete usato Shazam, ovvero quella app, quel programmino che fate, anche Google funziona così, no? Fate ascoltare la canzone e la riconosce. Quindi se avete fatto questo esperimento, questo espediente, no.

0: Lorenzo Radio, ciao amico mio. I brani erano El Pam Pam, La Dolce Vita e Riderà di Rito Toni. Ciao, buon ascolto e buon divertimento. Dimenticavo, sono Antonio dal Cicciano.
1: La prossima volta, carissimo Antonio, ti facciamo fare a te il disannuncio, anzi che magari ti arruoliamo qui come speaker aggiunto di Raiso Radio. 22:47, ben trovati. Raiso Radio erano ovviamente prima Rolling Stones, ad averlo saputo prima appunto non li disannunciavamo noi i tre brani del Summer Breeze, ma lo facevamo fare proprio al nostro amico Antonio. Allora andiamo su strada perché ci dobbiamo ricordare quello che sta accadendo poco in realtà, insomma, in questa serata del 13 agosto. Sulla 3 Napoli-Salerno permane ancora la situazione di questo incidente, Cavalli Tirreni, Vietri sul mare, in questo tratto in direzione sud verso Salerno è stato riaperto il tratto dell'autostrada in seguito a un incidente di un camion. Dobbiamo raccontare sulla 1 tra Guidona Montecelio il bivio a 1 di diramazione Roma Nord, siamo in direzione nord verso Firenze, un incidente al chilometro 553, non abbiamo altri dettagli. Poi andiamo alle chiusure di questa serata, sono poche come dicevamo in questa serata che in qualche modo ci porta al weekendone di Ferragosto e quindi insomma i lavori sono stati ridotti ai minimi termini per consentire ai tanti automobilisti di recarsi in vacanza. Nel tratto urbano della 24 c'è il tratto chiuso per lavori tra Portonaccio e il bivio 24 tangenziale est di Roma, direzione ovest verso la tangenziale est. C'è una deviazione per lavori sulla 8 Milano-Varese, siamo a Castellanza in uscita dalla stessa Varese, diramazione Roma Sud, chiusura nodo per lavori, bivio diramazione Roma Sud a 1 Milano-Napoli, direzione sud dal grande verso sud dal grande raccordo anulare. Sul raccordo tangenziale Borgo Panigale, San Giovanni in Persiceto in entrata verso Bologna c'è l'entrata chiusa per lavori verso Bologna, Borgo Panigale ovviamente. Restando sullo stesso raccordo, tratto chiuso per lavori tra il bivio con Planare Bologna e il bivio con la statale Emilia, la via Emilia in direzione nord verso Bologna, Borgo Panigale, parlando di via Emilia. Torna la nostra mente, il nostro pensiero al grande Francesco Guccini che ci ha lasciato proprio qualche giorno fa, il maestrone. Sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso per lavori tra Altedo e Bologna Interporto in direzione sud verso Bologna. Ancora con Planare di Bologna, svincolo 3 Ramo Verde, chiusura del nodo per lavori sia in direzione nord dall'autostrada Bologna-Taranto sia in direzione sud dall'autostrada Milano-Napoli. E infine tratto urbano A24, bivio A24, tangenziale est di Roma, Portonaccio, tratto chiuso per lavori in direzione est verso il GRA. Irene Grandi, Pino Daniele.

Mars, On My Soul, 22:56, siamo quasi pronti per il GR delle 23, ma intanto parliamo di uno studio svedese pubblicato sulla rivista E Clinical Medicine, diffuso anche dal nostro Gerardo D'Amico, giornalista di RNews, giornalista scientifico di RNews. Questo articolo ha analizzato l'impatto a lungo termine degli inchiostri sul nostro organismo. Parliamo dunque dei tatuaggi. In pratica, quando ci tatuiamo, il sistema immunitario manda subito in azione le cellule di difesa, i macrofagi, per cercare di pulire la pelle. Non riuscendo però a degradare i pigmenti e i metalli dell'inchiostro, si crea una sorta di circolo vizioso di infiammazione continua. Le particelle poi migrano fino ai linfonodi, mettendo sotto stress le difese del corpo e aumentando, secondo la ricerca, alcuni rischi di linfoma, tumori cutanei. Dunque, insomma, attenzione, amati i tatuaggi, dunque niente allarmismi, ma è sempre bene essere informati su ciò che facciamo al nostro corpo. E dunque, informatevi voi quanti ne avete di tatuaggi, pensateci. 348 103 10 10, se siete amanti dei tatuaggi, insomma, qualcuno piccolino magari ci può stare, ma insomma, quelli che vengono bardati totalmente, hanno questa sorta di muta nera, tutone nero che è in tutte le parti del corpo, fino al collo, la testa, la nuca, ovunque. 348 103 10 10, la medicina ci dice insomma di essere cautelanti. Arrivano i Coldplay e subito dopo il GR.

0: Farkas, 33 anni, medaglia d'oro nel salto triplo, ha vinto grazie a un salto lungo 14,60 metri che è stato anche il suo record personale. È il terzo oro per l'Italia in questi europei, dopo quello di Leonardo Fabbri nel getto del peso e quello di Nadia Batocletti nei 5.000 metri. Nel nuoto invece a Parigi oro e record mondiale ancora per Sara Curtis nel 50 dorso. Resta in carcere Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
1: Lavitola racconta che poco prima dell'attentato organizzato da lui stesso aveva preso di un non meglio specificato progetto per assassinare Ranucci ad opera dell'intelligence israeliana a causa del servizio di report sul cantiere navale Vittoria di Adria in provincia di Rovigo, nel quale era stata svelata la presenza di due casse con fucili mitragliatori. Questa notizia lo avrebbe fortemente preoccupato, spingendolo a realizzare un falso attentato all'amico in modo da fargli rafforzare la scorta. Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro, scrive la GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari di Lavitola. Nel provvedimento si afferma che il movente non solo è inverosimile, ma anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini. Lavitola, prosegue la giudice, ha cercato di ridimensionare fortemente il suo ruolo nell'attentato, raccontando anche che non avrebbe voluto la bomba, ma 4-5 colpi di pistola contro il muro. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane come persona informata sui fatti. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque segretato, come è sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci, e non nascondono insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. Violenza su una minorenne a Foggia, la vicenda risale alla metà di giugno, oggi l'arresto di un 21enne.
2: Aggredita e abbandonata in una contrada di campagna nel cuore di una notte di metà giugno, senza il telefono per chiedere aiuto. Ha appena 16 anni la ragazza che alla polizia ha denunciato un 21enne arrestato poche ore fa dopo le indagini della procura di Foggia. Agli atti anche le testimonianze di alcuni passanti che all'alba trovarono la vittima in lacrime e ferita, frattura delle ossa nasali, escoriazioni e contusioni refertate in ospedale. L'uomo risponde di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata per la sottrazione del telefono e lesioni personali aggravate nei confronti di una minorenne che aveva accettato un passaggio dopo una serata con amici comuni. Attraverso il suo legale, il presunto aggressore si dice vittima a sua volta. Annuncia denunce per minacce e danneggiamenti che avrebbe subito dalla sedicenne. Una versione tutta da dimostrare. Per il GR1 da Bari, Gaetano Prisciantelli.
0: Erano morti da almeno 10 giorni due coniugi di 71 e 66 anni trovati senza vita nella loro abitazione a Fara Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più notizie da oltre una settimana, tra le ipotesi anche quella del gesto estremo. Continua lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere provocata dall'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo al momento è prolungata fino alle 8 di domani mattina. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso, Trapani. La robotica guidata dall'intelligenza artificiale al centro della strategia industriale della Cina. La società leader nella produzione di umanoidi, Unitree, prepara un mega collocamento in borsa. Da Pechino il corrispondente.
3: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di Kung Fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate lunedì e in meno di tre giorni hanno già raccolto oltre 6 miliardi di yuan, 900 milioni di dollari, domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Fondata 10 anni fa come minuscola startup, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i 250 milioni di dollari. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale, come a Ubitech Robotics. Visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitree spinge la tecnologia cinese. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata. Pechino, Marco Clementi, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale a mezzanotte.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio
5: 15,
6: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
4: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
7: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
4: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Alice Andreoli, lo avete sentito ancora, trionfi azzurri a Birmingham, agli europei di atletica, Daria Derk.

Nel 1992, per celebrare il ventennale del mitico disco Harvest del 1972, appunto, Neil Young ritorna con un nuovo lavoro, che insomma questa canzone tra l'altro è la title track Harvest Moon, che richiama assolutamente quello stile di vent'anni prima, e lo fa con gli stessi musicisti, con parte dei musicisti originali dell'epoca. Lo stesso Neil Young l'ha definita questa una delle sue canzoni preferite in assoluto, perché parla di sentimenti veri. Insomma, spiccano, l'avete sentito, li sentite ancora in sottofondo, il suono rilassato della chitarra acustica, questa pedal steel guitar, il classico e caratteristico battito che ricorda una scopa in qualche modo, no? È il suono di Neil Young alle 23 e 12 minuti su Reso Radio. Ancora ben trovati qui da Simone Mercurio, da Andrea Di Marco e da Francesco Pionaglieri, che mi coaudiovano alla console, alla parte tecnica. E l'avete sentito, oggi è stata una giornata, l'avete sentito dai colleghi del GR, una giornata incredibile per i colori azzurri, di quelli che ti riconciliano con il valore dello sport. Insomma, Birmingham, gli europei di atletica, dove è andata in scena la favola di Daria Derkac, spero si pronunci così, insomma, 33 anni dopo una stagione d'inferno passata tra sala operatoria e riabilitazioni per i tendini d'Achille, trova il balzo della vita, 14 metri e 60 centimetri, record personale in atletica, miglior misura europea dell'anno e medaglia d'oro sul collo. E poi insomma nel pomeriggio le emozioni sulla piscina, in piscina, perché gli europei di nuoto, è arrivata Sara Curtis, che ha vinto il fantastico oro nei 50 d'orso, davvero una medaglia importante. Mentre Sara toccava per prima il piastrone, in tribuna sua mamma esplodeva in una danza liberatoria che ha fatto il giro del web, perché insomma il vero sport è questo: cadere, soffrire, rialzarsi e poi volare più in alto di tutti. Orgoglio azzurro, e speriamo che queste diventino, queste degli oro nello sport, delle vittorie diventino anche per il calcio. È un auspicio delle cattive abitudini.

Diciamo che questa canzone di Another featuring 54 Ultra Talk to You piace al nostro Antonio, che ci ha scritto e ci ha mandato un vocale al 348 103 10 10, invitandoci a mandare più musica internazionale. A lui non piace la musica italiana, insomma, ma dobbiamo mettere tutto, no? Musica italiana, e ce n'è tanta di musica bella italiana, come quella che arriverà tra un po'. Beh, il grande maestro, non maestrone, quello ahinoi è un altro che ci ha abbandonato qualche giorno, anche lui ci ha lasciato da qualche annetto e ci manca tantissimo, ma restate che tra un po' ve lo sveliamo. 348 103 10 10 il nostro numero per mettervi in contatto con noi. Volevo parlare di Piero Angela. Quando si parla di Piero Angela viene sempre un pizzico di magone, ma anche un grande senso di gratitudine. Proprio oggi Alberto Angela ha scritto un pensiero bellissimo ricordando i 4 anni dalla scomparsa del papà, proprio oggi 13 agosto, di 4 anni fa, coincisi proprio con l'ultima puntata di Nos, la trasmissione dello stesso Alberto Angela, che su Facebook ha raccontato di quanti giovani ingegneri, medici e paleontologi gli dicono ogni giorno: ho scelto questo lavoro grazie alle puntate di Super Quark. Questa per il figlio Alberto è la dimostrazione che fare buona televisione, in ogni caso insomma è divulgazione scientifica in prima serata, può davvero cambiare il futuro dei ragazzi. Dunque un grande applauso alla famiglia Angela, ad Alberto e al grandissimo Piero, che ci manca davvero tanto. E a proposito di musica italiana, abbiamo preannunciato quello che è insomma un grande maestro, anche lui ci manca tanto. Abbiamo parlato di maestri della televisione, della divulgazione scientifica, del maestrone Francesco Guccini, che ci ha lasciato ahinoi qualche giorno fa. Questo è un altro maestro della musica, del canto, della spiritualità, del suono, del pensiero. Franco Battiato su Rai Soradio.

sì, facciamoli questi scarabocchi, come racconta Fra Quintale con questo suo nuovo singolo alle 23:31 su Rai So Radio. Allora, c'è un incidente sulla 3 Napoli-Salerno, l'abbiamo detto anche prima, tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare, siamo in direzione sud verso Salerno al chilometro 43 e 800. Si è creata una coda, la causa appunto l'incidente, l'auto è stata rimossa, si è creata una coda comunque non quantificata, quindi siamo sotto al chilometro nello stesso tratto. E c'è anche ancora un incidente sulla 1 tra Guidonia Montecelio e il Bivio, con la diramazione Roma Nord direzione nord verso il capoluogo toscano, qui l'incidente è al chilometro 553 in direzione nord verso Firenze, anche in questo caso. E adesso arriva Florida.

0: Non mi vuoi dammi tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: Li

meraviglia, che meraviglia, un grande classico di Lucio Dalla. Se io fossi un angelo, angelo, se fossi un angelo, se fossi un angelo cosa faresti, carissimo Francesco Pione, ieri, eh? Ci sarebbero tanti desideri, andrei da Dio, gli direi, oh, ma ste guerre? Anche basta, anche basta. Allora 23 e 48 Raiso Radio, ancora bentrovati in diretta 348 103 1010, vi teniamo compagnia in questa serata che precede il lungo weekend di Ferragosto che ci porterà fino a domenica 16 agosto. E cosa leggevo insomma di eventi che ci stanno nei prossimi giorni. Se avete in programma per esempio un viaggio a Londra, non perdetevi una mostra che si chiama Building Limitless, la più grande mostra mai dedicata al celeberrimo street artist britannico che ha già superato gli oltre 150.000 visitatori. Per chi resta in città continuano i suggestivi concerti a lume di candela Candlelight, tra l'altro in tutta l'Italia, circondati dalle candele, cultura e atmosfera. Ma questa mostra londinese Building Limitless veramente importantissima. Poi tra l'altro mi è capitato di vedere, andando a Budapest, una mostra che al momento è unica, è proprio lì alla Casa della Musica, l'House of Music di Budapest, è iniziata a maggio, sarà fino alla fine del 2026, una mostra dedicata a Freddie Mercury, tra l'altro progettata e ideata proprio dal suo biografo ufficiale Peter Freeston, sì, il mio parente, io Mercurio, lui, gliel'ho detto perché ho incontrato Peter Freeston, che è il ex assistente, autista, cuoco e amico di Freddie Mercury, il buon Peter Freeston, che oggi insomma ha un'età ragguardevole, stava lì proprio nei giorni in cui sono stato a vedere la bellissima mostra che speriamo arrivi anche in Italia, in Europa, fece il giro, fino a fine dell'anno sarà soltanto alla Casa della Musica di Budapest, Freddie The Exhibition, si chiama così, e insomma mostra sia la parte pubblica di Freddie Mercury, i premi dei Queen, ma anche la parte più intima, la sua propensione a fare i regali, a fare grandi regali come quell'ultimo che ha fatto anche al grandissimo Elton John subito dopo la morte, gli aveva lasciato un regalo che aveva preparato poco prima di morire, insomma, il buon Freddie Mercury al grandissimo Elton John. Erano molto amici e si chiamavano tra di loro Sharon e Melina, tra l'altro, sai, insomma, avevano questi nomignoli che si davano Elton John e Freddie Mercury. Grande mostra, Peter Freeston ha detto parlate di questa mostra in modo che venga chiamata anche magari in Italia e in altre capitali europee, una mostra che veramente merita, dedicata al grandissimo leader dei Queen, Freddie The Exhibition. Andatela a cercare su Google, veramente molto molto interessante. Adesso arriva Benny Blanco.

Empire of the Sun, H-E-I-O-U by P-Now, 23:52, siamo quasi giunti al momento di lasciare la linea agli amici del GR1 e delle news, quelle lunghe della mezzanotte, 23:53 in questo momento. C'è una novità che arriva dalla 12, c'è il tratto chiuso per lavori tra Rapallo e Recco, siamo in direzione nord verso Genova, sono poche le chiusure come dicevamo in questa serata insomma, in cui ci si appropinqua quello che è il weekend lungo di Ferragosto. Molti di voi saranno già organizzati, molti di voi saranno in viaggio anche in questa serata abbastanza tranquilla dal punto di vista del traffico in giro per strada. C'è soltanto, come dicevamo, un incidente tra Guidonia Montecelio e il bivio della A1 con la diramazione Roma a Nord, siamo appunto sulla A1 in direzione nord verso Firenze, chilometro 553, un incidente che però sembrerebbe risolto in questo momento. Per il resto tutto tace, per fortuna, non vorremmo dirlo troppo. 348 103 1010, raccontateci, poi vi salutiamo dopo il GR e raccontateci quello che accade. Allora, 23:54, musica, arriva Egeno Bennato insieme ad Edoardo Bennato e si parla di mare e poi il GR. Città di

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. Chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Per il GIP dichiarazioni fumose, senza riscontro. Migranti, la Premier Meloni, avanti con le espulsioni degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no al rientro di chi è transitato dal nostro paese. Scontri in Cisgiordania, gli Stati Uniti accusano i coloni, atti terroristici. Revocato l'ordine di evacuazione, ma l'esercito resta di presidio. 43 rintocchi per non dimenticare, 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova. L'Italia si stringe nel ricordo delle vittime.

0: L'Etna frena i voli, aeroporto di Catania chiuso fino a Ferragosto. Il caldo eccezionale fa balzare i consumi elettrici, ma temperature in calo. Il punto rock nostrano sposa le leggende americane. Le bambole di Pezza sul palco con gli Hollywood Vampires nelle due date italiane. Ragazze d'oro, Sara Curtis, regina di Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale. Daria Derkac si impone nel salto triplo agli europei di atletica. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Walter Lavitola resta in carcere. Respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre, ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
1: Sono le stesse dichiarazioni di Walter Lavitola a convincere la giudice che debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti. Dichiarazioni che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio, scrive la GIP, riferendosi all'attentato alla villetta di Ranucci. Lavitola, interrogato, ha raccontato che avrebbe voluto che si sparassero solo alcuni colpi di pistola contro il muro per ottenere l'effetto del rafforzamento della scorta all'amico giornalista. Parole prive di riscontro, le definisce la giudice, che non concede i domiciliari anche per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anch'egli indagato, che è ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire Lavitola quando è scoppiato il caso, di cui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere. Il pericolo di fuga. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci, un piano in cui Lavitola si vedeva come regista e all'insaputa dello stesso giornalista. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato, come sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a una eventuale sostituzione del conduttore. Dai vertici RAI viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci. Insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. E anche la politica interviene sul caso Ranucci. Da Fratelli d'Italia il sottosegretario alla presidenza Fazzolari a chiedere che il conduttore di Report si scusi con quanti ha provato ad infangare in questi mesi. Con lui Report ha perso credibilità, dichiara Fazzolari, che chiede le scuse anche da Elie Schlein per aver accostato, in occasione di un appuntamento internazionale, il governo Meloni all'attentato. Quanto all'ipotesi che Ranucci sapesse dell'attentato, il sottosegretario di Palazzo Chigi aggiunge: se applicassi il metodo Report, la risposta sarebbe scontata, ma una cosa è certa: il mandante dell'attentato, ovvero Lavitola, è un caro amico di Ranucci. Migranti, la tensione resta alta in Europa. Ceuta e Melilla, exclave spagnole in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti, l'inviato a Bruxelles.
2: Sul lato marocchino della frontiera con Ceuta il lavoro è costante per rafforzare il confine e scongiurare una possibile nuova ondata. La Spagna ha installato una barriera marittima intorno alla città di Melilla e inviato centinaia di agenti per potenziare la sicurezza. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre al fianco dell'enclave. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E si stempera la tensione tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania. Manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione, chiarisce il Ministero degli Esteri tedesco. e tutti continuano a guardare con ansia le spiagge di Ceuta e quei 5.000 migranti ancora nell'enclave in condizioni sempre più critiche. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Ribadita la linea della fermezza alle frontiere da Giorgia Meloni, che con un post sui social assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari in Italia. Le parole della premier a commento di un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi. E torna a salire la tensione con la Germania in relazione all'applicazione del trattato di Dublino. Sono 3 i migranti che da Berlino vorrebbero far rientrare in Italia in quanto paese di approdo, ma è il ministro dell'interno Piantedosi a ribadire in una lettera all'omologo tedesco il no ai rientri dei cosiddetti dublinanti. La norma si applica, aveva già chiarito il Viminale, solo a quanti arrivati dopo il 12 giugno, data stabilita dall'intesa. Quanto alla sospensione di Schengen, il ministro dell'Interno chiarisce.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone.
0: Il tema migranti alimenta il confronto politico e divide maggioranza e opposizioni.
4: Da Forza Italia, la Lega, tutto il centrodestra è compatto sulla difesa dei confini e plaudi all'audizione del ministro Piantedosi e alla scelta dell'Italia di proseguire con la sospensione di Schengen almeno fino a Ferragosto, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo dato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Marta Schifone.
5: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
4: Le opposizioni continuano a chiedere il ritiro della sospensione di Schengen con la Spagna, accusano il governo di becera propaganda e di dimenticare i reali problemi dei cittadini. Per AVS l'esecutivo usa i confini per costruire paura e consenso elettorale. Dal PD Elly Schlein dice: Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, avverte la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Il Dem, Michele Fina.
6: Dopo 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, i prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
4: Vasco Pirri, GR1.
0: Rai Radio 1, 00:08, anticipiamo la pagina sportiva per i trionfi italiani. Agli europei di nuoto continua a dare spettacolo Sara Curtis, medaglia d'oro e record del mondo nei 50 d'orso. A Parigi la consacrazione della nuova regina azzurra dell'acqua. Congratulazionissime, tanto tanto orgoglio. Con queste parole Giorgia Meloni ha videochiamato la campionessa dopo lo straordinario successo.
7: In meno di 24 ore ha riscritto la storia dei 50 d'orso e anche parte della storia azzurra del nuoto. Un record del mondo in semifinale, un altro in finale. L'oro europeo, la sua terza medaglia a Parigi. Straordinaria Sara Curtis. 20 anni il 19 agosto, da promessa a certezza assoluta del panorama internazionale. L'acqua, la sua dimensione naturale fin da quando era bambina. Tempra e passione per lo sport ereditate dai genitori, suo padre Vincenzo, ex ciclista amatoriale, sua madre Helen, originaria della Nigeria, da giovane praticava atletica. Erano in tribuna con la loro maglietta Team Curtis a tifare. La felicità nei loro occhi e nei loro gesti. La dedica, dopo il trionfo, è per i genitori. Esempio di perseveranza, disciplina, dice Sara, la cui crescita nell'ultimo anno è stata impressionante. Da quel primato italiano tolto a Federica Pellegrini nei 100 stile, un simbolico passaggio di consegne nell'aprile 2025, alla scelta, a settembre, di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare psicologia e allenarsi all'Università della Virginia, il meglio che c'è, per maturare ancora, per diventare la nuova stella del nostro nuoto. Manuela Collazzo, GR1.
0: Ed è al femminile anche la medaglia d'oro arrivata in serata da Birmingham agli europei di atletica. La vince Daria Derkac nel salto triplo.
8: Vola più lontano Daria Derkac, oltre gli infortuni, 3 interventi al tendine d'Achille dello scorso anno. A 33 anni il risultato più grande per la ragazza arrivata a Salerno con la sua famiglia dall'Ucraina quando era piccola. La medaglia aspettata da una vita, l'oro. Era ferma all'argento agli europei al coperto di Istanbul nel 2023. Finale perfetta, 14 metri e 53 centimetri subito, mentre Erika Saraceni litigava con la pedana e chiudeva all'ultimo posto. Derkac invece è andata oltre se stessa, 14 e 60 il suo personale. È oro ha potuto sorridere e saltare finalmente per la serata più bella della carriera. Quella di Amy Hunt è stata memorabile, ha vinto anche nei 200, dopo l'oro sui 100, nei 200 in finale stasera Desalu e Dezza, a sorpresa, Pernici è arrivato quinto negli 800 metri, vinti da English, Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Siamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, prosegue l'assedio dei coloni israeliani al villaggio di Kusra in Cisgiordania. L'esercito ha revocato l'ordine di evacuazione per le famiglie palestinesi e continua a presidiare la zona. Smantellati due avamposti illegali costruiti dai coloni, arrestato un cittadino israeliano. L'ambasciatore statunitense a Gerusalemme ha definito orribile atto di terrorismo l'aggressione dei coloni nei confronti dei civili palestinesi. Il reportage del corrispondente.
9: Sulla collina davanti a noi ci sono due case che da domenica scorsa sono sotto assedio da parte di gruppi di coloni che le hanno circondate. Hanno montato una tenda nei loro cortili, hanno bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche cinque attiviste italiane, tra le quali Magda.
10: L'esercito sono due giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Capiamo questo rapporto, perché spesso si aiutano.
9: L'obiettivo dei coloni è prendere terre, afferma il proprietario della casa, Abdesalam Hassan.
11: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate e ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
9: Questa zona è stata dichiarata zona militare chiusa agli israeliani non residenti per cercare di fermare le aggressioni dei coloni, ma queste continuano. L'esercito ha diramato un ordine di evacuazione per alcune famiglie di palestinesi, ordine poi revocato. Una pattuglia di soldati israeliani ferma l'auto della nostra troupe, sequestra i telefoni, cancella i video che avevamo girato e poi ci lascia andare. Da Kusra, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Kurili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. La corrispondente.
12: Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka russa, è davvero vicinissima al Giappone, che ne rivendica la sovranità da 80 anni, da quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato, proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Putin vuol fare capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia, ma giornali scrivono anche che il Cremlino sta mandando un segnale al governo nipponico, giudicato troppo allineato all'Occidente. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Negli Stati Uniti ora sempre più frequenti le esecuzioni capitali da quando Trump è tornato alla guida del paese. Per la prima volta in 16 anni tre detenuti sono stati giustiziati nello stesso giorno. Intanto un giudice federale ha respinto la causa per antisemitismo intentata da Trump contro Harvard. L'inviato.
13: Antisemitismo. L'accusa di Trump all'ateneo più antico degli Stati Uniti era gravissima, ma non si è dimostrata vera. Una corte federale di Boston ha respinto la causa per antisemitismo intentata dal Dipartimento di Giustizia dell'amministrazione Trump contro l'Università di Harvard. Gli episodi citati nel ricorso sono stati valutati, appunto, episodi troppo isolati per dimostrare che uno degli atenei più prestigiosi e rispettati al mondo violi la legge che tutela i diritti civili. La causa, depositata a marzo, accusava Harvard di aver permesso ai manifestanti pro-PAL di bloccare l'accesso agli edifici nel 2023 e nel 2024 e di aver costretto gli studenti ebrei a nascondere la kippah sotto i cappellini da baseball, non proteggendoli dalle violenze. È solo l'ultima bocciatura giudiziaria dell'amministrazione Trump che ha tentato diverse vie, dallo stop dei fondi federali alla restrizione dei visti per gli studenti stranieri al blocco dei programmi di inclusione, Tutto per orientare le politiche dell'Ateneo, giudicate troppo progressiste. Matteo Olviti da New York per il GR1.
0: E poco fa una nota della Casa Bianca informa che Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone dazi del 100% sui droni importati. La misura colpisce i droni di determinate dimensioni o dotati di specifiche capacità considerate particolarmente sensibili ai fini della sicurezza nazionale. L'Etna continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli fino alle 2 di Ferragosto.
14: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
15: Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
16: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano.
15: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR1.
0: Una ragazza di 16 anni è stata picchiata, abusata e abbandonata in strada. Arrestato un 21enne. L'aggressione è avvenuta 2 mesi fa nel Foggiano in piena notte. La vittima ha denunciato di essere stata abusata durante un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici comuni. Il 21enne, accusato di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni ai danni di una minorenne, le avrebbe anche sottratto il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto. A Colleferro, vicino a Roma, maxi esplosione in uno stabilimento che produce munizioni per la difesa.
17: Un boato ha infranto i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza da Colleferro. Alle 13.50 una violenta deflagrazione seguita da un'intensa nuvola di fumo si è sollevata dalla fabbrica di armi che opera sulla strada che collega la cittadina con Anagni. Un incendio di grandi dimensioni che non ha causato feriti solo perché nello stabilimento, che in questo periodo non era a regime, c'erano pochi operai e i sistemi di allarme hanno consentito il rapido intervento dei vigili del fuoco. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
18: Ha preso fuoco un impianto di miscelazione e seguentemente è esploso. L'impianto tra l'altro era fermo, tutte quelle che circolano in questo momento sono su posizione, non ci sono né feriti né dispersi né morti.
17: Lo stabilimento è ora della KNDS a Moitali, dove sembra che ad andare a fuoco sia stato il reparto pressatura delle polveri. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. Sara Verta, GR1.
0: Nell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova, le commemorazioni per la tragedia costata la vita a 43 persone.
19: Come ogni 14 agosto, Genova ricorda e si ferma. Ottavo anniversario dal collasso del viadotto Morandi, il primo dopo la sentenza di primo grado che ha riconosciuto le responsabilità della tragedia, con quasi 180 anni di carcere. Ponte Morandi, 11.36, il crollo, 43 vite e una città spezzate, è il titolo della mostra fotografica inaugurata a Palazzo Tursi, sede del comune. Il progetto, promosso dall'Ordine dei giornalisti, comprende anche un'installazione video con le storie delle vittime, trascinate via da tonnellate di cemento e acciaio. E sempre Palazzo Tursi in serata ha ospitato la replica della Traiettoria Calante, spettacolo di e con Pietro Giannini. La giornata di oggi inizierà con la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca nel quartiere segnato dal crollo. Poi la cerimonia ufficiale alla radura della memoria, con gli interventi istituzionali e la parte artistica con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. A suonare saranno poi le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese cittadine alle 11.36, l'ora del crollo. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: L'atteso calo delle temperature si avvicina. Oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso. Da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia.
20: A luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia ha toccato il massimo storico a quota 32,5 terawattora, il precedente record risaliva al 2015. La causa naturalmente sta soprattutto nel clima e nelle temperature, che il mese scorso sono risultate di quasi 2 gradi più elevate rispetto alla media mensile decennale, ma con picchi ben più alti. Nei dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione, anche qualche dettaglio interessante sulla situazione energetica dell'Italia tra cambiamenti climatici e guerre. Per esempio, la produzione nazionale ha coperto più dell'84% della domanda, soddisfatta anche dalle importazioni in aumento. È cresciuto l'apporto delle fonti termiche, in diminuzione invece le rinnovabili, che hanno garantito comunque il 41,5% dei consumi totali. Tuttavia è aumentato soltanto il contributo del fotovoltaico. Fabio Comini, GR1.
0: Attrici senza parole. Nei film americani solo un terzo dei ruoli combattute e interpretate da donne, lo rivela uno studio che ha analizzato 1900 pellicole in 19 anni.
21: Ci sono casi in cui il silenzio non è d'oro, anzi suona falso, perché se negli Stati Uniti le donne rappresentano la metà della popolazione, non si capisce come mai i personaggi parlanti nei film siano per i due terzi uomini. Allo USC Annenberg, istituto universitario di Los Angeles, dal 2007 ogni anno prendono in esame 100 film campioni di incasso, contando quanti sono i personaggi femminili che pronunciano battute. Nel 2025 erano il 33,6% e in 19 anni questa percentuale è rimasta più o meno sempre la stessa. Poi ci sono gli stereotipi. Il Padrino, Il Signore degli Anelli, Oppenheimer, grandi film e con attrici che parlano, ma attenzione al test di Bechdel, che non misura la qualità di un film, ma si risponde a 3 requisiti: che ci siano almeno 2 personaggi femminili con un nome, che parlino tra loro, che l'argomento della conversazione non sia un uomo. I 3 titoli citati sono nell'elenco lunghissimo di quelli che non superano il Bechdel test. Donatella Gori, GR1.
0: Dopo Sanremo è un'estate ricca di concerti. Le Bambole di Pezza saranno special guest degli Hollywood Vampires nelle uniche 2 date italiane del supergruppo di Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Eriksen. Il 1 settembre al Parco della Musica di Milano a Segrate e il 2 settembre al Castello Carrarese di Este.
22: Sono tanti gli artisti italiani che hanno avuto il piacere e la fortuna di aprire a grandi star internazionali. Se guardiamo indietro pensiamo a Zucchero con Eric Clapton o a Pino Daniele con Bob Marley, più recentemente i Måneskin con i Rolling Stones o Rose Villain con i Coldplay. Volevo dirti in queste notti. L'esperienza toccherà anche alle nostre ragazze del rock, le Bambole di Pezza, impegnate nel loro tour estivo, ma che il primo e il 2 settembre romperanno il ghiaccio prima degli Hollywood Vampires. Morgana ce lo racconta così.
23: Chiaramente siamo cresciute con tutto il rock, anche classico, e Alice Cooper è stato un'ispirazione, tutto quel genere, insomma, rock è sempre stato una bella ispirazione. Anche Joe Perry, ovviamente, gli Aerosmith, mito. Io in particolare, è stato il mio primo concerto che ho visto nella vita, gli Aerosmith, per cui per me sono fondamentali come pietra miliare della mia storia del rock. Quindi va bene, bello, ci sarà anche ovviamente Johnny Depp, sono contenta, insomma, di essere su quel palco. Quindi ci vediamo l'1 e il 2 settembre, ma anche in tutte le altre date del nostro tour in giro per l'Italia.
22: Marcella Sullo, GR1.
0: Un altro gruppo leggendario, i Blur, per loro la reunion è sempre stata una possibilità. La band non ha mai annunciato una separazione definitiva, preferendo alternare lunghi periodi di inattività a ritorni che non sono mai stati operazioni nostalgia. È successo nel 2009, nel 2012, nel 2015 e ancora nel 2023. Secondo lo storico batterista e fondatore dei Blur, Dave Rowntree, succederà ancora, è solo questione di tempo. I fan sono avvisati. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Francesco Ciafardini e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
24: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica.

Turn back the clock, Johnny Hate the Jets, mezzanotte 29 minuti primi, dopo il GR torniamo per le ultime notizie, torniamo per i saluti. E dunque, ci sono dei rallentamenti per incidenti sulla statale 3, sulla Flaminia, prima di Campello sul Clitunno in direzione Fano. Siamo sulla statale 585 Fondo Valle della Noce verso la statale 18 e sulla statale 439 Sarzanese Valdera tra Salvatelle e Terricciola in entrambe le direzioni. Sul grande raccordo anulare, traffico in diminuzione dopo un incidente prima dello svincolo per la Cassia in direzione della Salaria. Rallentamenti anche sulla statale Inglesiente, la statale 130 prima di Decimo Mannu, siamo in Sardegna in direzione di Iglesias. L'unica notizia che arriva invece dalle autostrade è quella che segnala dei materiali dispersi, uno pneumatico in galleria sulla 24 tra il Bivio, A24, A25 Torano Pescara e Tagliacozzo in direzione ovest verso Roma. Siamo al chilometro 67 e 500. Siamo giunti al termine la notte di Isoradio con musica, notizie ogni ora, ci saranno nell'ora tonda sempre i GR, le notizie. Io ringrazio Francesco Pionaglieri e Andrea Di Marco che mi hanno coadiuvato in questa serata pre-weekend di Ferragosto qui su Rai Radio. Ci sentiamo domani, dopodomani, siamo sempre qui in onda. Da Simone Mercurio è tutto, ciao e buonanotte.

0: gentlemen. You wouldn't want to call me gentleman.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Walter Lavitola resta in carcere, respinta alla richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, ma dice chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili. Migranti, Ceuta e Melilla, enclave spagnola in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo flusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no a rientro di chi è transitato dal nostro paese. E resta alta la tensione nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme. La cronaca: in provincia di Foggia arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini della polizia, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino: un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati. E tragedia.

0: Del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di due persone. E l'Etna continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani, Ferragosto, nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani. E l'atteso calo delle temperature si avvicina, oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso, da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E chiudiamo con lo sport, sarà Curtis regina di Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale. Daria Derkac si impone nel salto triplo agli europei di atletica, è il terzo oro per l'Italia in questi europei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2 e adesso vi lascio alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che vorrei comprare. Sei una catena che si può spezzare, l'incomprensione che si può chiarire, un viaggio intercontinentale, un'abitudine da disegnare.

0: le cose base prima di partire. Su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle, coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Walter La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
3: Sono le stesse dichiarazioni di Walter La Vitola a convincere la giudice che debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti. Dichiarazioni che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio, scrive la GIP, riferendosi all'attentato alla villetta di Ranucci. La Vitola, interrogato, ha raccontato che avrebbe voluto che si sparassero solo alcuni colpi di pistola contro il muro per ottenere l'effetto del rafforzamento della scorta all'amico giornalista. Parole prive di riscontro, le definisce la giudice, che non concede i domiciliari anche per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anch'egli indagato, che è ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire La Vitola quando è scoppiato il caso, di cui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere. Il pericolo di fuga. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci, un piano in cui La Vitola si vedeva come regista e all'insaputa dello stesso giornalista. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. E anche la politica interviene sul caso Ranucci. Da Fratelli d'Italia il sottosegretario alla presidenza Fazzolari a chiedere che il conduttore di Report si scusi con quanti ha provato ad infangare in questi mesi.